persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: Radio Icaro.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Icaro. La musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
3: Radio Icaro. La musica continua.

ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
2: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
3: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
3: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
5: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.

distendendo piano piano le gambe, ripassando in alto. E l'ultima cosa che riallineo è sempre la cervicale. Molto bene. Grazie a tutti per aver seguito questa seconda lezione e buona giornata. Ciao!

Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800 744 022. 800 744 022.

Giovedì 1 ottobre, buongiorno, bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa in onda su Icaro TV e Radio Icaro. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani locali riminesi, partendo dall'Arresto del Carlino, che dedica un approfondimento alla sfida della prevenzione: più tumori, meno vittime. Si parla di aeroporti, Ryanair prepara il decollo, aerei fissi al Fellini per moltiplicare le rotte. Pugni a scuola, 13 anni in ospedale, una vicenda di bullismo, colpito due volte in pochi giorni da un coetaneo. Il padre racconta, adesso ha paura di tornare in classe. Presentato il bando tipo per le concessioni, spiagge, più punti a chi alza il canone, i bagnini dicono ora tocca ai comuni. Cupolone, fronte compatto delle categorie, ma serve il terzo casello. Si parla della fiera di Rimini. Addio sceriffo, era l'incubo dei borseggiatori della Riviera. È morto Valerio Betti, ex guardia giurata, il terrore dei borseggiatori. Il caso, testa di coniglio appesa al cancello, era uno scherzo, un 46enne però finisce nei guai. Il grande calcio nel ricordo di Vialli, a Rimini arriva la prima edizione del premio dedicato al campione scomparso, tra gli ospiti Roberto Mancini, che sarà premiato al Fulgor. Sul Corriere Romagna, anche qui, spazio al bando tipo, concessioni fino a 20 anni, il documento del Ministero delle Infrastrutture, gli indennizi saranno calcolati sugli investimenti non ammortizzati. Protesi difettose, ma la denuncia è tardiva. La società odontoiatrica deve pagare il conto. Secondo il tribunale non ci sono prove sufficienti per la contestazione, un complesso caso che riguarda appunto delle protesi dentarie. A centropagina la foto che racconta l'impresa di due riminesi, passione moto, la Cina è vicina. Cristina Zoli e Emilio Salvatori, in viaggio in moto, hanno raccontato Rimini e la valle dei motori in Cina. Fiera, prima i residenti, poi gli affari. Una lettura un po' diversa, perché è vero che ci sono le categorie compatte che chiedono maggiori infrastrutture, ma ci sono anche i cittadini che protestano per il cupolone della discordia. Per il calcio, Coppa Italia, il Rimini raggiunge gli ottavi, ieri sera il 3-0 al Neri sul Pietracuta. Andiamo a leggere dalle pagine del Corriere del bando tipo del Ministero per quanto riguarda le concessioni demaniali, via libera alle linee guida. Il documento fissa i paletti per le gare comunali, dall'accessibilità ai limiti sui lotti. La durata delle concessioni potrà essere da 5 a 20 anni. Fissato al 30 settembre 2027 il termine massimo entro cui completare il passaggio alle nuove concessioni, ma i comuni possono anticipare. Manca un ultimo passaggio in conferenza Stato-Regioni, dopodiché i comuni potranno disporre dello strumento di riferimento per i bandi. Per quanto riguarda gli indennizi, il subentrante dovrà indennizzare il gestore. L'importo sarà calcolato in base a una perizia sugli investimenti effettuati e corrisposto in due tranche. Ci sono alcune critiche però anche da parte dei bagnini. Manca il valore aziendale dell'impresa. Ci sono anche critiche poi dal mondo politico, da Marco Croatti del 5 Stelle, che lamenta per esempio come molti dei vincoli siano in realtà di competenza dei comuni, oppure non siano appunto stringenti per quanto riguarda i limiti della possibilità che un unico soggetto si assicuri più lotti. E anche secondo Croatti ci sono delle assegnazioni di valore un po' sproporzionate per quanto riguarda i concessionari uscenti. Parla anche Mauro Vanni, riminese presidente nazionale di Confartigianato Imprese Demaniali, che dice che non ci sono appunto delle voci che soddisfino appieno. Gli investimenti effettuati, non ancora ammortizzati in questi ultimi 5 anni, come prevede il bando tipo, non esistono. Non c'è un bagnino che tra Covid e Bolkestein abbia speso un euro per migliorare, ammodernare e riqualificare il proprio stabilimento balneare.
La disputa sui manufatti odontoiatrici, protesi difettose, ma la denuncia arriva fuori tempo, confermato il conto da quasi 40.000 euro. Per il Tribunale di Rimini non basta contestare i problemi, bisogna dimostrare quando sono stati scoperti e soprattutto che la denuncia sia stata fatta nei termini previsti dalla legge. La conseguenza è pesante, la sentenza del giudice Melucci ha confermato un decreto ingiuntivo per una società odontoiatrica da quasi 40.000 euro, dando ragione ai laboratori odontotecnici, respingendo la richiesta di oltre 50.000 euro di danni. La stessa società dovrà pagare 14.000 euro di spese legali. La vicenda riguarda una società che si occupa di prestazioni odontoiatriche e un laboratorio odontotecnico incaricato della realizzazione di manufatti protesici, un rapporto che riguardava opere eseguite fino al 2018. Scontro tra un'auto e una bici elettrica, 86enne grave, eli trasportato al Bufalini. È ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente al vaglio della polizia stradale e della polizia locale. È successo ieri mattina in via Barattona, all'altezza dell'incrocio con via della Gazzella. Il cupolone della discordia, il progetto della fiera appunto di realizzare un ampliamento e anche la nuova struttura, appunto definita il cupolone, prima i cittadini, poi gli interessi privati. Questo è quanto ribadisce in particolare l'osservatorio, nato per sottolineare le criticità di questo progetto, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture. Le categorie invece parlano di infrastruttura necessaria, come Federalberghi e Confartigianato, ma nuovi collegamenti e sostenibilità sono determinanti. Per l'associazione albergatori è indispensabile spingere sull'acceleratore per realizzare l'uscita del casello Fiera, come sperimentato in altre città italiane. Il parere di Confartigianato: i disagi dei cittadini sono reali, ma la domanda vera è come accompagnare lo sviluppo della fiera con infrastrutture adeguate. Addio a Valerio Betti, lo sceriffo dei tram, per decenni a caccia di borseggiatori. Oltre 1.000 interventi tra mercati e autobus nella sua carriera di guardia giurata, al fianco di anziani, residenti e turisti. Aveva 79 anni, era stato insignito dal Presidente della Repubblica del titolo di Cavaliere dell'Ordine del Merito. Fatale per Betti, 79enne, un malore. Ad accorgersi della tragedia sono stati i vicini. Dalla Via della Seta alla Romagna, la terra dei motori conquista la Cina. Emilio Salvatori e Cristina Zoli raccontano Rimini alla Cima Motor di Chongqing, alla presenza di migliaia di appassionati. I due, che vivono ormai intensamente la passione della moto con viaggi particolari che poi raccontano anche in diversi media una volta tornati in Italia, hanno percorso 4.500 chilometri in 15 giorni da Urumqi a Chongqing in sella a una Morini Xscape 1200 e hanno avuto appunto l'occasione dell'International Motorcycle Trade Exhibition a cui erano stati invitati per raccontare Rimini e la Riviera, Rimini che è soprannominata non a caso la città dei motori. Smog, tornano gli stop alle auto e nuovi limiti al riscaldamento. Le limitazioni da oggi fino al 31 marzo, previste anche domeniche ecologiche e il servizio di Move In, un sistema che consente di percorrere ogni anno, salvo durante le misure emergenziali e le domeniche ecologiche, un numero di chilometri prestabilito, monitorato attraverso una scatola nera installata sul veicolo. Misura che permette di utilizzare il mezzo entro un tetto chilometrico annuale secondo le modalità previste dal servizio. Questo riguarda i cittadini proprietari di veicoli soggetti alle limitazioni.

bonus INPS e ha permesso di ridurre il costo della retta mediamente di oltre il 60%. A Riccione, trampolino elastico, servono strutture. Questa disciplina necessita di spazi. Una importante manifestazione che arriva al Play Hall con oltre 200 atleti da 30 paesi per Aere Cup e World Cup, mentre le società locali valutano l'introduzione delle specialità e l'amministrazione prepara nuove soluzioni per le attività sportive, nuove opportunità che possono arrivare dalla disciplina del trampolino elastico. Sempre a Riccione, stadio del nuoto, sesta vasca, a novembre la nuova piscina. Un ampliamento che vede una riqualificazione da 4,8 milioni di euro finanziati dal PNRR con 800 mila euro dal comune e che porteranno una nuova piscina coperta da 25 metri accanto alla vasca olimpionica. L'intervento permetterà di ridurre le sospensioni delle attività durante le principali manifestazioni sportive. A San Giovanni in Marignano, strada provinciale 58, parte il confronto sul tavolo interregionale tra Emilia Romagna e Marche. È un'opera strategica. Il 21 settembre si sono riuniti provincia, comuni e tecnici per definire il percorso e valutare l'accesso ai finanziamenti ministeriali. Al centro del confronto il tracciato previsto per la nuova variante. Un'opera strategica e indispensabile per alleggerire il traffico che oggi attraversa il territorio di San Giovanni in Marignano, sottolinea l'amministrazione della sindaca Bertuccioli, un tavolo interregionale perché appunto questa provinciale passa dalla provincia di Rimini e da quella di Pesaro Urbino. La politica a Bellaria verso le amministrative, il PD prepara il 2029. Parla la segretaria del PD bellariese, Cristina Belletti, necessaria una svolta economica per la città. La segretaria apre al confronto con le forze alternative e non esclude anche una coalizione con i 5 Stelle. Barra dritta verso la svolta con la sinistra al timone di Bellaria, con l'estate appena archiviata. Tempo di bilanci, ma anche di affilare le armi, mentre fra i cittadini monta la febbre del totonome per le amministrative 2029. Questo per quanto riguarda il Corriere Romagna. Ci fermiamo per un attimo di pausa, torniamo tra poco con il resto del Carlino e le pagine sportive.

0: amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis, tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05 vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
1: Un grande ritorno in televisione, le tradizioni, le curiosità e personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lulli. Romagna, ieri, oggi e domani. In onda tutte le domeniche alle 13 e in replica il lunedì alle 17.15. Domenica 4 ottobre, Ribazzura di Rimini, con la rievocazione storica della pesca alla tratta, ci fa rivivere la vita e il lavoro dei pescatori riminesi.
2: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale Vellaria Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Vellaria Igea Marina. Ingresso libero.

Ancora in onda con la nostra rassegna stampa, sull'arresto del Carlino si parla di tumori e prevenzione, aumentano i nuovi casi ma diminuisce la mortalità, decisivi screening e nuove cure. Per la provincia di Rimini dati migliori rispetto alla media nazionale sul calo dei decessi. Nelle 2025 sono stati effettuati oltre 65.000 controlli gratuite. Individuate 291 patologie e lesioni precancerose prima della comparsa dei sintomi. I dati del 2025: 3.304 mammografie, 25.000 test sulle feci, 8.804 PAP test. Negli ultimi anni in provincia di Rimini la riduzione dei decessi oncologici è stata superiore alla media nazionale. I nuovi casi sono in aumento, spiega il dottor Davide Tassinari, direttore dell'oncologia di Rimini, così come il numero delle persone che convivono con una diagnosi oncologica. L'incidenza è in linea con quella osservata nel resto d'Italia, ma quello che salta all'occhio è che a Rimini e in regione la mortalità è diminuita con una riduzione superiore alla media nazionale. Dietro questo risultato ci sono diagnosi precoci, interventi chirurgici meno invasivi, una maggiore integrazione tra chirurgia, oncologia e radioterapia e anche nuovi farmaci. La richiesta del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Nicola Marcello, garantire la presenza infermieristica ai bambini che hanno bisogno di cure anche durante l'orario scolastico. Una interrogazione che arriva dopo una segnalazione di un caso dal distretto di Riccione, un bambino con bisogni sanitari complessi che necessitava di una presenza infermieristica stabile durante l'orario scolastico. I programmi regionali per l'integrazione scolastica finanziano soltanto l'assistenza educativa e non gli interventi sanitari, sottolinea Marcello. Aggredito alle medie, bullismo tra i banchi, un tredicenne all'ospedale, è successo 2 volte in 7 giorni, racconta il padre. Sono escluse lesioni gravi. Il ragazzo violento spiega sempre lo stesso. Sferra pugni al costato e alla pancia. Ora mio figlio pensa di cambiare istituto. E il padre fa sapere che presenterà anche denuncia ai carabinieri. Un caso che arriva dopo un'altra situazione simile, il racconto della mamma di un ragazzo sedicenne che frequenta un istituto superiore nel riminese, racconto di una decina di anni fa, il ragazzo venne costretto a entrare in un parco pubblico per poi essere pestato da 10 balordi. Lite tra mamme e figli dopo le lezioni. È successo all'uscita di un istituto superiore di Rimini. La polizia di Stato è intervenuta per riportare la calma dopo che i 2 ragazzi hanno litigato per diverse ore. Sono intervenute anche le madri e lì la situazione è degenerata. Una quarantenne e 2 quarantenni, una italiana, l'altra albanese, ciascuna ha preso le parti del pargolo, sono volate parole grosse fino a quando qualcuno ha chiamato la polizia. Anche sul Carlino si parla dell'addio a Valerio Betti, il terrore degli scippatori, ne catturò oltre 1.000, Valerio Betti deceduto a 79 anni. Testa di coniglio appesa al cancello, era uno scherzo, ma il 46enne, autore di questa iniziativa, è finito nei guai, è stato denunciato, voleva spaventare un amico appunto con questa testa di coniglio, ma poi è stato lui stesso ad ammettere le sue responsabilità alla squadra scientifica e squadra mobile della polizia di Rimini. Nell'abitazione oggetto di questo, che è stato definito da lui uno scherzo ma che probabilmente gli costerà anche qualcosa, vive il proprietario di una discoteca. Si presume che il 46enne abbia acquistato appunto questo macabro oggetto in una macelleria. Ryanair, il Fellini sogna aerei fissi sulla pista per volare a tutte le ore e moltiplicare le rotte. La compagnia irlandese non conferma l'ipotesi, ma gli indizi si moltiplicano. I voli nelle 24 ore e il potenziamento dei collegamenti potrebbero aprire la strada a nuovi scenari e il TTG potrebbe essere l'occasione per svelare le prossime mosse. Il TTG, la fiera del turismo, in programma a metà ottobre a Rimini.
Rossella Amato, Head of Communication Italy di Ryanair, ha sottolineato i benefici dell'abolizione dell'addizionale comunale, una scelta adottata anche a Rimini e che secondo la compagnia sta favorendo connettività, turismo, occupazione e nuovi investimenti. Salviamo le officine, servono investimenti. L'allarme dei sindacati sul futuro dello stabilimento, ex OGR di Rimini, oggi officine manutenzioni cicliche locomotive. L'allarme congiunto dei sindacati che vedono appunto la necessità di tenere viva una battaglia combattuta da anni per evitare che un patrimonio della città non possa più continuare la sua attività in nome di una riorganizzazione imposta dall'azienda. Anche sul Carlino si parla del bando tipo per le concessioni demaniali presentato dal Ministero, più punti a chi offre un canone più alto. Il bando tipo però non convince del tutto i bagnini, che sperano nelle scelte delle amministrazioni locali. Restano i vantaggi per gli alberghi confinanti. Chi subentra potrà continuare a utilizzare le attrezzature del vecchio gestore. Le parti potranno accordarsi sul prezzo. Concessioni che potranno andare da 5 a 20 anni. Il periodo potrà essere fissato già nella gara. Area Fox, slitta ancora il maxi parcheggio. I 328 nuovi posti saranno pronti solo nel 2028. L'area vicino all'Arco d'Augusto, se ne è parlato in Consiglio Comunale con la risposta dell'assessore Ridolfi a un'interrogazione del consigliere Matteo Zoccarato della Lega. La data prevista per l'approvazione della proposta di delibera è il 2027, fine dei lavori nel 2028. Prevista anche una struttura di medie dimensioni, un nuovo supermercato. Il nodo del cupolone per albergatori e artigiani è un'opera che va fatta, come il terzo casello. Va avanti il dibattito sulla maxi arena che IEG vuole realizzare in fiera. Patrizia Rinaldis dice: vedere tutte le categorie economiche unite a favore di queste infrastrutture è un segnale di maturità del territorio. Per Confartigianato occorre potenziare i collegamenti ferroviari, intervenire sulla viabilità e rendere la mobilità pubblica più efficace. Trasporto e solidarietà, l'omaggio di Rimini al campione Mancini e i grandi del calcio per il premio Gianluca Vialli. Da martedì a domenica l'evento dedicato all'ex attaccante della Juventus. Saranno raccolti fondi per la ricerca oncologica, ci saranno tornei di padel, una visita ai pazienti dell'ospedale infermi e il galà al Fulgor. Tra gli ospiti il CT della Nazionale Mancini e l'attaccante Pio Esposito. Incendio sotto il ponte, intossicato un senza fissa dimora, è grave. Ieri nell'infrastruttura che scavalca il torrente Ausa lungo la statale adriatica, ad avvertire i vigili del fuoco sono stati alcuni automobilisti di passaggio dopo aver notato il fumo. È successo intorno alle 18:30. Inizialmente i vigili del fuoco hanno pensato si trattasse del semplice incendio di alcune sterpaglie, ma poi ci si è accorti appunto che lì sotto c'era anche un uomo senza fissa dimora. Ariccione, condannato a 3 anni per tentato omicidio. Finisce in carcere un 54enne che, dopo una lite familiare in marzo, provò ad accoltellare al torace uno dei carabinieri intervenuti. Dovrà risarcire con 2.000 euro il militare che riuscì a sfuggire ai suoi fendenti. Prima minacciò la moglie, poi provò ad accoltellare con un coltello da cucina uno dei carabinieri intervenuti sul posto. È stato condannato, per quanto riguarda la decisione del GUP, a 3 anni e 4 mesi di carcere per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Auto si cappotta, ma è mistero sull'incidente. È successo martedì alle 21:30 a San Lorenzo, in via Cesare Abba, all'angolo con via Venezia. Un'Audi nera si è ribaltata carambolando sulla strada, per una dinamica ancora da chiarire. Il 37enne alla guida del veicolo è uscito illeso. Alcuni testimoni avrebbero visto un'altra vettura allontanarsi. Il conducente, ancora sotto shock, alle domande degli agenti avrebbe riferito di non ricordare quanto accaduto.
A Cattolica la polemica sulla gestione dei teatri, opposizione all'attacco. La minoranza contesta la nuova convenzione e il ruolo della sindaca, che è anche vicepresidente di ATER, l'associazione emiliano-romagnola dei teatri. Si parla di un contributo di 180.000 euro all'anno per i prossimi 3 anni per quanto riguarda la convenzione tra Comune e ACER, quindi un totale di 540.000 euro da spendere, ma per quanto riguarda la protesta di alcuni consiglieri di opposizione ci sarebbero anche numerose spese da parte del Comune, che mette a disposizione gratis le strutture. A Bellaria, fondo per l'affitto, in 20 si sono fatti avanti. C'è la possibilità di chiedere un aiuto economico alla regione fino al 20 ottobre. L'assessore Ivan Monticelli però parla anche di l'ipotesi di una possibile integrazione a questi fondi, che appunto vogliono aiutare chi è alle prese con le spese sempre più alte degli affitti. Al cinema Apollo una serata dedicata alla memoria del paese. Questa sera dalle 21 una serata in collaborazione col progetto Icaroteche del nostro gruppo, il gruppo Icaro, saranno mostrate immagini, video e testimonianze che parlano appunto della storia degli ultimi decenni di Bellaria Igea Marina. A Verucchio, dal 9 all'11 ottobre, la festa della storia tra archeologia e memoria. Ci saranno visite, incontri e spettacoli. Stefano De Carolis racconterà le vicende del bandito Giuseppe Fabbri e della banda dei briganti Mason della Bona. Ci sarà anche un premio a padre Massimo Pazzini, frate minore francescano e biblista originario di Villa Verucchio. Gli sarà consegnato il trono di Verucchio. Sempre dall'arresto del Carlino parliamo anche di cultura per quanto riguarda il Teatro Galli di Rimini, dove risuona il genio di Rachmaninov. Alla Sagra Malatestiana l'orchestra di Santa Cecilia, diretta da Kochanowski insieme al pianista Luganski, celebrano questa sera alle 21 il grande compositore. L'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, una serata interamente dedicata all'anima e alla grande bellezza della musica russa. Andiamo alle pagine sportive del resto del Carlino per parlare anche di calcio, visto che ieri sera si sono giocati i 16esimi di Coppa Italia di eccellenza al Romeo Neri. Il Rimini non sbaglia, batte il Pietracute e passa il turno. Gadda dà spazio ai giocatori finora meno impiegati, in rete Bellavista, Bertani e Piazze. Ora il Rimini se la vedrà il 14 ottobre, sempre in notturna, contro la Vis Nova Feltria. Una novità per quanto riguarda anche il calendario: la gara con il Forlì, originariamente programmata per domenica 11 ottobre, è stata anticipata a sabato 10 ottobre alle 15 allo stadio Morgagni di Forlì. San Marino arriva alla Spagna giovedì di gala al San Marino Stadium per le qualificazioni agli europei di categoria. La nazionale Under 21 ospita questa sera alle 20:15 la Spagna, una sfida affascinante e proibitiva contro i giovani delle Furie Rosse che, per quanto riguarda il calcio, ricordiamo, sono campioni del mondo. Per il volley di Serie 1 femminile, San Giovanni Marignano vuole evitare la falsa partenza. Dobbiamo farci trovare subito pronti, parla coach Massimo Bellano. Domenica comincia il campionato, le marignanesi contro il Valle Foglia. L'obiettivo salvezza, dice Bellano, è da raggiungere il prima possibile. Basket Serie A2, rinascita, ecco la nuova maglia. La nuova divisa casalinga è stata presentata ieri sera. La Dole giocherà appunto con la nuova casacca tutte le partite casalinghe, a partire da quella con Avellino. Si parla di basket anche sul Corriere Romagna, in un approfondimento che riguarda Dole, Rimini e Unieuro Forlì. Ora la priorità è l'equilibrio alla voce stranieri.
Rimini ha aspettato il risveglio di Demps e Stevens nel secondo tempo a Montecatini, secondo tempo che ha visto appunto nella gara d'esordio di domenica scorsa del nuovo campionato di Serie A2 l'allungo decisivo della squadra dell'Agnello, spinta appunto anche dal contributo dei suoi stranieri. Questo per quanto riguarda le pagine sportive del Corriere Romagna, ci fermiamo qui per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Tra pochi minuti ancora in onda con il nostro telegiornale del mattino. Grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì. Possiamo notare ad ovest dell'Italia questo profondo minimo di bassa pressione a largo delle isole britanniche che invierà un fronte verso Spagna, Francia con piogge anche intense, clima ventoso. L'Italia però sarà ancora interessata da un campo di alta pressione con massimi ancora sull'Europa orientale. Quindi la situazione sulle nostre regioni è solamente qualche debole pioggia in giornata all'estremo nord-ovest e al più la parte settentrionale della Sardegna. Altrove generale stabilità. Andiamo a vedere nel dettaglio quindi la previsione per quanto riguarda le nostre regioni, con cielo a tratti nuvoloso al nord, una certa variabilità anche sulla Toscana e la Sardegna, rischio piogge però principalmente per Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, seppur deboli. Maggiori schiarite, maggiori spazi soleggiati invece sul nord-est e le restanti zone in centro-sud, con temperature ancora estive, caldo anomalo, un'estate infinita, temperature come possiamo notare dalla grafica in molte località ancora fino a 27-28 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro TG. In apertura, l'addio di un personaggio molto noto a Rimini, Valerio Betti, ex guardia giurata, il terrore dei borseggiatori. Stroncato da un malore a 79 anni, se ne sono accorti i vicini nella sua abitazione in via Cassi. Era diventato negli anni un vero e proprio incubo dei borseggiatori, ne avrebbe fatti arrestare più di 1000, come raccontava lui stesso. Un personaggio che aveva ricevuto anche dei riconoscimenti per questa sua attività, che era anche un presidio di sicurezza per le fasce più fragili rispetto ai malintenzionati. Incendio sotto il ponte dell'Ausa, estratto un uomo semicosciente, un senza tetto che è stato trovato dai vigili del fuoco che sono intervenuti ieri intorno alle 18:30 su segnalazione di alcuni automobilisti che avevano visto del fumo, e sotto le sterpaglie che stavano andando a fuoco si sono accorti che c'era anche questa persona. L'uomo è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice di massima gravità all'ospedale Infermi. È arrivato finalmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il bando tipo per quanto riguarda le concessioni demaniali, che definisce le linee guida per evitare anche la frammentazione fra i diversi territori ed enti locali che nei prossimi mesi saranno chiamati a predisporre le gare. Vediamo. Le concessioni attuali resteranno valide fino al 30 settembre 2027, data entro cui dovranno essere assegnate le nuove, previa pubblicazione dei bandi entro il 30 giugno 2027. Le gare potranno comunque svolgersi anche prima di queste scadenze. Le nuove concessioni avranno una durata tra i 5 e i 20 anni, proporzionata agli investimenti previsti. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando anche la qualità dei servizi, la tutela dell'occupazione, la destagionalizzazione e il ruolo delle piccole e medie imprese. I canoni saranno legati alla redditività effettiva, sarà obbligatorio garantire la piena accessibilità ai disabili fino alla battigia. Gli operatori dovranno dimostrare solidità e solvibilità finanziaria tramite attestazioni bancarie e un'esperienza pregressa nel settore turistico-ricreativo. Per i gestori uscenti è previsto un indennizzo a carico del subentrante per gli investimenti non ammortizzati degli ultimi 5 anni, inclusi i danni da mareggiate, da corrispondere per il 20% al momento dell'aggiudicazione, per il resto entro 6 mesi. Ci saranno dei tetti massimi ai lotti assegnabili allo stesso soggetto, ma di competenza dell'ente assegnante. Parliamo anche di aeroporto, perché potrebbero arrivare nuove importanti novità per quanto riguarda in particolare il ruolo del Fellini nelle strategie di Ryanair. Manca ancora l'ufficialità, ma per esempio già dal TTG in programma a metà ottobre in Fiera Rimini potrebbero esserci appunto delle notizie importanti.
1: Manca ancora l'ufficialità, ma gli indizi sembrano piuttosto chiari. L'aeroporto di Rimini dall'estate 2027, o meglio, da fine marzo, dovrebbe diventare una nuova base Ryanair. Un traguardo fondamentale nelle strategie di crescita dello scalo, che porterebbe ad un cospicuo potenziamento dei voli e all'aggiunta di nuove destinazioni anche nella stagione invernale 27-28. A giocare un ruolo fondamentale il fatto che dal prossimo anno il Fellini godrà dell'operatività H24, come annunciato già da ENAC. Come detto, l'ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime settimane, ma nella serata di martedì sull'app della compagnia irlandese, che in questi giorni sta annunciando le rotte estive, sono comparsi i voli dal Fellini. Confermate le 13 destinazioni attuali, ma con orari di partenza e arrivo che lasciano presagire proprio il cambio di passo. Figurano infatti atterraggi anche in orario notturno e partenze all'alba, tipiche degli aeroporti scelti come base. Gli aerei Ryanair a distanza al Fellini potrebbero essere ben 2, visto che gli orari vedono partenze mattiniere a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro. Le rotte precaricate, visibili nella tarda serata di martedì, al mattino non erano però più accessibili. Da anni chiediamo di poter diventare base Ryanair o anche di altre compagnie, commenta l'amministratore delegato di Air Iminum, Leonardo Corbucci, senza però sbottonarsi. Le rotte precaricate in quegli orari, aggiunge, possono essere compatibili anche con l'operatività H24. Un aspetto, quest'ultimo, comunque da non sottovalutare. Il Marconi di Bologna, ad esempio, hub regionale, applica restrizioni e procedure antirumore nella fascia oraria notturna tra le 23 e le 6, mentre Rimini potrà sfruttare il vantaggio naturale delle rotte sul mare che azzerano il rumore notturno.
0: Uno scherzo di pessimo gusto che gli costa una denuncia. Un 46enne riminese è stato denunciato per procurato allarme. Tutto è cominciato dalla segnalazione arrivata alla Polizia di Stato per una testa di coniglio appesa al cancello di un'abitazione privata. L'uomo è stato identificato e poi ha ammesso le proprie responsabilità, spiegando di aver agito con l'intento di realizzare, a suo dire, uno scherzo nei confronti di alcuni conoscenti senza valutarne le possibili conseguenze, a partire appunto da quella di una denuncia. Un diverbio tra ragazzini che ha coinvolto anche le madri e che è finito con l'intervento della Polizia di Stato per riportare la calma.
2: Prima la lite tra compagni di classe, poi l'uscita da scuola, quella tra le rispettive mamme. È stato necessario l'intervento delle volanti della Polizia di Stato per calmare gli animi in un istituto tecnico del Riminese. Tutto è successo nella mattinata quando due ragazzini di 15 anni hanno iniziato a litigare per futili motivi. I due si sarebbero insultati reciprocamente e fatto alcuni dispetti. Poi, una volta terminate le lezioni, avrebbero continuato a beccarsi anche all'esterno, alla presenza delle due donne, e lì ognuna di loro ha preso le parti del rispettivo figlio con accuse reciproche di scarsa educazione. I toni tra le mamme si sono alzati sempre di più col passare dei minuti e hanno attirato l'attenzione del personale scolastico, che avrebbe tentato inutilmente di fare da paciere. Temendo che la situazione potesse degenerare in contatto fisico, dalla scuola è stato richiesto l'intervento della polizia. Non appena sul posto è arrivata una volante della questura, le due quarantenni, una italiana, l'altra albanese, sono ritornate sui loro passi. Entrambe sono state identificate dai poliziotti e invitate a dare il buon esempio ai figli. Una scena di sicuro poco edificante, che poteva essere evitata, ma che per fortuna non ha oltrepassato il litigio verbale.
0: Ci sono novità a Rimini per quanto riguarda la comunicazione di, appunto, notizie scomode, che sono quelle delle sanzioni. Anche in questo settore si va verso la digitalizzazione.
3: Si chiama SEND, Servizio di Notifiche Digitali. Qualcuno ancora legato alla carta e alle multe che arrivano a casa nella temuta busta verde potrebbe storcere il naso, ma niente paura. Nell'ottica della progressiva transizione digitale, anche i verbali, è proprio il caso di dire che cambiano strada. Il nuovo sistema digitale per le notifiche delle sanzioni amministrative e dei verbali di violazione al codice della strada, che sostituirà gradualmente il sistema di notifiche cartacee attualmente in uso, è stato attivato anche dalla Polizia Locale di Rimini. Ma come funziona? Una volta depositato il verbale sulla piattaforma, SEND individua automaticamente il miglior canale di recapito disponibile. Il destinatario riceve così un avviso e può accedere ai documenti notificati attraverso il portale dedicato, come la PEC o la app IO, utilizzando lo SPID o la carta d'identità elettronica, e visualizzare immediatamente quale infrazione ha commesso. Un procedimento in linea con gli obiettivi di innovazione e sostenibilità dell'amministrazione comunale e che sta progressivamente prendendo piede su tutto il territorio nazionale. Ma niente paura per chi resta ancora legato al cartaceo. Per i cittadini che non dispongano di strumenti digitali, SEND prevede una rete di punti di ritiro autorizzati e servizi di assistenza dedicati, attraverso i quali sarà possibile ottenere supporto e richiedere la stampa degli atti notificati.
0: Il mareometro, uno strumento che è fondamentale per la sicurezza delle imbarcazioni, che a Rimini è presente al faro sul porto del 1867, potrebbe essere il primo mai costruito in Italia con quelle caratteristiche. Autore della scoperta del consigliere comunale del gruppo misto Luca De Sio, che appunto in un'occasione, una visita al faro, anche per la sua passione per questi temi, ha voluto approfondire la questione. E il mareometro di Rimini arriverebbe prima di Genova e Venezia e dopo quello di Trieste, che però all'epoca apparteneva all'impero austro-ungarico, quindi il mareometro riminese potrebbe avere il primato per quanto riguarda il Regno d'Italia. De Sio, che ha presentato una mozione approvata all'unanimità per impegnare la Giunta ad approfondire la scoperta e nel caso a valorizzare appunto le opere interessate. E si parla di storia di Bella Regia Marina questa sera nell'incontro alle 21 al cinema Apollo, una serata a ingresso libero dedicata alla memoria, alla storia e all'identità della città attraverso immagini, video e testimonianze raccolti nel progetto Icaroteche del nostro gruppo, il gruppo Icaro. Martedì è stato presentato in Cineteca a Rimini il libro Chi resta mentre il mondo scappa, una storia ambientata tra Lampedusa e Roma che interroga l'attualità attraverso le esperienze dei protagonisti.
3: In occasione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato, alla Cineteca di Rimini è stato presentato il libro della giornalista e scrittrice Daniela Tagliafico, Chi resta mentre il mondo scappa, storie di confini e sopravvivenza, un romanzo che racconta le migrazioni da un punto di vista diverso, partendo dalle storie delle persone che per vari motivi entrano in contatto con chi arriva da fuori.
4: Il racconto nasce dalla conoscenza di due personaggi, una barista di Lampedusa che vuole diventare vigile del fuoco e che a Lampedusa ha conosciuto, diciamo, mi ha fatto da tramite per conoscere tutto il mondo che ruota intorno all'accoglienza dei migranti all'hotspot di Lampedusa, dove vengono accolti tutti i migranti che sbarcano, che poi vengono trasferiti in Italia. E l'altra storia, che è un'altra storia vera, è quella di un poliziotto romano che diventa amico di un vucumpra senegalese che vendeva collanine sotto casa sua e si crea un rapporto di amicizia che durerà nel tempo e che si trasformerà poi in una storia molto forte, però intrisa di momenti di grande amicizia ma anche di insicurezza, eccetera. Il tema del rapporto con gli altri, col migrante, è un qualche cosa che ha tantissime sfaccettature, ma soprattutto è fatto di fiducia, di deleghe di fiducia con l'altro, ma anche di paure che sono legittime.
3: L'appuntamento fa parte della rassegna Libri da queste parti, in collaborazione con varie associazioni, tra cui la Bottega Culturale, che propone anche altri incontri e laboratori sul tema dell'accoglienza.
5: Un progetto che vuole andare a raccontare, sostenere tutto il tema della fragilità. Noi come associazione La Bottega Culturale abbiamo deciso di parlare della diversità degli stranieri e, ahimè, quindi anche delle migrazioni. Quindi il libro della Daniela Tagliafico ci sembrava appunto il contenuto migliore per iniziare. Oltretutto ci saranno anche altri appuntamenti al Museo degli Sguardi, proprio però dedicate alle famiglie, quindi ai bimbi e ai genitori, con dei laboratori creativi.
0: E siamo alla pagina sportiva con il calcio. Ieri sera, per la Coppa Italia di eccellenza, il Rimini ha ospitato al Rimini Pietracuta. Vediamo com'è andata.
6: Anche il Rimini 2 funziona, nonostante l'ampio turnover i biancorossi battono 3-0 un Pietracuta a sua volta in formazione ampiamente rimaneggiata anche a causa dell'influenza, e approdano gli ottavi di finale, dove se la vedranno con la Visnova Feltria, che ha battuto di misura il San Marino. All'ottavo il primo tiro della partita è di Pasquini, che dopo un bel palleggio ci prova da fuori area ma alza la mira. Pronta la replica dei ragazzi di Fregnani, con un tiro di Alessi che al nono si via lato. Al quarto d'ora il destro di Zulu è troppo morbido per creare grattacapi a Mattei. Al 27esimo Carlini va in pressione su Faeti. Vitucci recupera il pallone e lo serve lo stesso Carlini, che tenta il diagonale, pallone in fallo laterale. Alla mezz'ora il Rimini passa sul primo corner della partita, dalla bandierina Pasquini per lo stacco di testa vincente di Bellavista. 1-0 e primo gol in maglia scacchi per il difensore forlivese. Passano 10 minuti e Mattei serve involontariamente Bertani, che ringrazia per il gentile omaggio e deposita in fondo al sacco il 2-0. Al quarto d'ora della ripresa, cross di Fabbri, colpo di testa di Piazza e tocco di mano di Tiraferri. Il signore Samaritani di Ravenna non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli 11 metri calcia Piazze, Mattei intuisce ma non riesce ad evitare il gol. 3-0 al 16esimo e quinto sigillo stagionale tra campionato e coppa per il capocannoniere del Rimini. Al 22esimo la percussione di Carlini viene stoppata. Zulu calcia allora da lontano, il portiere ospite para senza affanni. Al 27esimo Mora tenta la soluzione a giro dal limite dell'area, sfera tra le braccia di Mattei. Al 30esimo ci prova da fuori area Zanni, Pollini devia in angolo. È la prima e unica parata della gara del portiere biancorosso. Al 34esimo, sugli sviluppi del quarto corner a favore del Rimini, battuta da Pasquini, Nisi trova lo spazio per il destro, Mattei vola e devia in angolo. Al 44esimo, controllo elegante di Nisi, che calcia, rasoiata parata dall'estremo ospite. Dopo 3 minuti di recupero arriva il triplice fischio. Il Rimini batte il Pietracuta 3-0 e passa il turno. Sabato il Romeo Neri per la sesta di campionato, arriva il San Marino.
0: Nel dopogara il tecnico Massimo Gadda ha espresso la soddisfazione per la prova anche di chi in queste prime gare di campionato ha avuto meno spazio in campo.
7: Indicazioni buone, positive, sono molto contento per i ragazzi che hanno giocato poco, perché è comunque stata una prestazione buona con un buon risultato che non fa mai male, e quindi siamo contenti. Le risposte che ho avuto sono state davvero soddisfacenti, al di là che è chiaro che non c'è la tensione del campionato, non ci sono i 3 punti, anche se comunque è una manifestazione alla fine importante, era un'eliminazione diretta. E credo veramente che i ragazzi abbiano risposto alla grande. Sono giocatori molto giovani, siamo contenti di avergli dato questa possibilità di mettersi in mostra, di giocare a Romeo Neri. È andata bene, nel senso che avevamo programmato queste 3 sostituzioni alla fine del primo tempo, e per quelli che avevano giocato domenica le abbiamo fatte, e poi erano rimasti Cicarevic, De Angelis e Nava. Non volevo farli entrare per niente, c'erano questi 2 ragazzi che un paio di giorni che si allenano con noi e hanno fatto bene, che era il momento della partita dove si era un po' spenta, però hanno fatto il loro, siamo contenti. Speriamo di arrivarci recuperando quelli che ci mancano, di non avere tante defezioni, in modo che si può ruotare e quindi mettere in mostra e far vedere questi ragazzi qui, perché oggi Amora ha fatto una buona partita, Zulo ha fatto una buona partita, Ciavatta, Bellavista, sono ragazzi giovani, si sono messi in mostra, e quindi anche questo fatto di andare avanti in Coppa, che comunque può sembrare una cosa, un impiccio, diciamo, nel senso che devi giocare il mercoledì, quindi ti rompe un po' la settimana, però è una bella cosa, almeno questi ragazzi giocano e avranno spazio anche in campionato sicuramente.
0: E sempre in tema di Rimini Calcio, la partita sul campo del Forlì è stata anticipata da domenica 11 a sabato 10 con calcio d'inizio alle 15. Dal 4 al 6 ottobre Rimini ospiterà la prima edizione del premio Gianluca Vialli, manifestazione dedicata alla memoria del campione scomparso 3 anni fa e che vedrà la partecipazione di tanti protagonisti del mondo del calcio.
6: È tutto pronto per il primo premio Gianluca Vialli, la 3 giorni dedicata al grande campione scomparso il 5 giugno 2023 dopo aver lottato come un leone contro un tumore al pancreas. In programma Rimini dal 4 al 6 ottobre. La giornata di domenica sarà dedicata al padel, al Circolo Padel Rimini. Quella di lunedì al Foot Golf, al Riviera Golf di San Giovanni in Marignano. Martedì sarà la giornata clou, con la visita in mattinata ai pazienti dell'ospedale infermi di una delegazione di ex compagni di squadra del mitico numero 9 alla Sampdoria e alla Juventus, e dalle 18:30 con la consegna al Fulgor dei premi realizzati dal maestro orafo Gerardo Sacco. Premio Legend al CT della Nazionale Azzurra Roberto Mancini. Premio Goladora all'Associazione Italiana Calciatori a Pio Esposito dell'Inter. Premio Amico del Cuore a Fabrizio Ravanelli. Premio Giovane Talento Serie B ad Adina Licina della Cremonese. Premio Giovane Talento Serie C a Gioacchino Barranco della Vispesaro. E premio Giornalismo Sportivo ad Alessandro Antinelli di Rai Sport. Il ricavato dell'asta delle maglie alla cena di gala, che chiuderà la 3 giorni, sarà destinato oltre alla ricerca ODV. Il logo del premio Vialli sarà impresso sulle maglie del Rimini, che sabato affronterà il Romeo Neri il San Marino.
8: Saranno 3 giornate meravigliose, siamo orgogliosi che sia stata scelta la nostra città per celebrare un grandissimo campione e soprattutto un grandissimo uomo. Gianluca Vialli è stato uno di quei rari campioni che nel calcio sono stati capaci di appassionare tutti i tifosi, tutti gli italiani, al di là della fede calcistica. E poi abbiamo avuto modo di apprezzarlo in tutta la sua carriera, in tutta la sua vita, non solo nella dura fase della malattia, ma per le sue grandi qualità umane. Ecco, sarà l'occasione quindi qui a Rimini per ritrovare tanti suoi amici, tanti campioni che lo celebreranno al meglio.
9: Siamo molto orgogliosi di ospitare in Emilia Romagna a Rimini questo evento. Tra l'altro abbiamo annunciato ieri come regione anche la candidatura a Regione Europea dello Sport 2029. Questo evento veramente simboleggia tutti quei lavori che vogliamo raccontare e rappresentare al meglio anche in quella candidatura: sport, solidarietà, prendersi cura delle persone con la capacità e anche quello che insegna lo sport. Quindi questo premio per Gianluca Vialli va veramente in questa direzione.
10: Luca, per noi è stato un grande esempio anche nel suo impegno da calciatore, come consigliere dell'associazione per tanti anni e anche in un periodo nel quale penso soltanto alla sentenza Bosma e a tutti i problemi che a metà degli anni 90 ci sono stati nei campionati di Serie C. Ci è stato vicino ed è stato anche per me personalmente una fonte di ispirazione anche per il dopo carriera.
11: Un grande campione, un grande uomo e un grande amico che con questa manifestazione teniamo la sua personalità sempre nel presente ed è quello che mi dà gioia, che mi collega tutti i giorni quotidianamente, perché quando si ha da fare queste cose ci si lavora giorni e giorni e giorni, per cui è come rimanere in contatto col vecchio bomber.
0: A Riccione si avvia alla conclusione il cantiere per l'ampliamento dello stadio del nuoto. La nuova vasca sarà inaugurata a novembre, una piscina coperta da 25 metri, un intervento complessivo dal costo complessivo di 4,8 milioni, con 4 milioni da PNRR e 800 mila euro dal comune di Riccione. Ci sarà appunto la sesta vasca, una vasca coperta da 25 metri accanto a quella olimpionica, progettata per essere utilizzata sia come struttura complementare a quella principale, sia in totale autonomia, con un proprio ingresso indipendente, spogliatoi dedicati e servizi igienici accessibili privi di barriere architettoniche, dando così una ulteriore possibilità ai nuotatori di proseguire l'attività anche in concomitanza di manifestazioni ufficiali. In chiusura uno sguardo al meteo, anche se ci sono poche variazioni da segnalare rispetto a quello che è stato il trend di questa settimana. Oggi una giornata di cielo sereno o velato, con temperature che restano soprattutto nelle ore centrali sopra le medie stagionali. Oggi la massima per quanto riguarda la provincia di Rimini è di 24 gradi. Lo vediamo dal sito dell'ARP Emilia Romagna con le previsioni per la provincia di Rimini. Situazione simile domani, sempre con cielo sereno, poco nuvoloso, stabili le temperature con massime di 24 gradi. Sui rilievi le minime potranno scendere anche a 11 gradi, comunque sempre entro le medie stagionali. La tendenza per sabato non offre variazioni perché siamo sempre di fronte a uno scenario di cielo sereno, temperature che restano stabili. È tutto per quanto riguarda questo appuntamento con l'informazione di Icaro TG. Vi ricordo dalle 9 tempo reale con interviste e approfondimenti e poi il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie a tutti per averci seguito, dalla redazione ancora l'augurio di una buona giornata.

Sisana Rimini, nel cuore di Marina Centro, è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui Sisana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.

0: Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800 744 022. 800 744 022.
1: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato in diretta dalle 12 alle 13:20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

0: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì. Possiamo notare ad ovest dell'Italia questo profondo minimo di bassa pressione a largo delle isole britanniche che invierà un fronte verso Spagna, Francia con piogge anche intense, clima ventoso. L'Italia però sarà ancora interessata da un campo di alta pressione con massimi ancora sull'Europa orientale. Quindi la situazione sulle nostre regioni è solamente qualche debole pioggia in giornata all'estremo nord-ovest e al più la parte settentrionale della Sardegna. Altrove generale stabilità. Andiamo a vedere nel dettaglio quindi la previsione per quanto riguarda le nostre regioni, con cielo a tratti nuvoloso al nord, una certa variabilità anche sulla Toscana e la Sardegna, rischio piogge però principalmente per Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, seppur deboli. Maggiori schiarite, maggiori spazi soleggiati invece sul nord-est e le restanti zone del centro-sud, con temperature ancora estive, caldo anomalo, un'estate infinita, temperature come possiamo notare dalla grafica in molte località ancora fino a 27-28 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Per la tua pubblicità, Gruppo Icaro 0541 785 785.

Bentrovati al consueto appuntamento con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa. Paura sul volo Fly Dubai, diretto per l'appunto da Dubai a Tel Aviv. Il copilota ha accoltellato il comandante dell'aereo, lo ha fatto tentando per l'appunto di far cadere il velivolo. Ecco, grazie al coraggio del comandante che ha riportato delle ferite e grazie al pronto intervento di alcuni passeggeri, ecco, sono riusciti insieme a bloccare l'attentatore. Un messaggio pubblicato sui social del presidente israeliano Netanyahu, appunto, permesso di ringraziare direttamente il pilota, ringraziandolo appunto per la sua azione che ha salvato la vita a circa 174 passeggeri. Sempre sulle prime pagine delle maggiori testate nazionali si parla poi dell'inflazione che sale. A settembre i prezzi sono saliti del 4,2%, come avremo modo di constatare, ai massimi dal settembre 2023. Sono costi alti che si registrano proprio nel momento in cui il governo sta mettendo a punto la manovra per il 2027. Da qui l'intervento della premier italiana Giorgia Meloni, che ha annunciato l'invio

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
2: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
3: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
3: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

0: reale. L'informazione in diretta.
1: E così oggi è già ottobre.
2: Sembra ieri che era settembre.
1: E oggi è già ottobre.
2: Guarda, io non c'è così. Mi sento veramente, però
1: cadono,
2: spero nell'ottobrata.
1: Continui
2: il bel tempo.
1: Bel tempo, ma anche un pochino meno. Cioè, nel senso,
2: allora,
1: va bene il climamente. Però io leggo i meteorologi preoccupati, perché oggi arriveranno i dati relativi al mese di settembre. Probabilmente sarà un altro settembre record in tema.
2: Però settembre è andato, io pensavo ad ottobre, un po' di pioggia che serve, un po' di temperature gradevoli. Peccato per le zanzare che continuano ad esserci e ad imperversare nelle nostre abitazioni
1: e a portare chikungunya.
2: No, beh, cioè, dengue, ma perché
1: tutte
2: sei così sempre
1: tropicali?
2: Pessimista, il pessimista cosmico.
1: Non è pessimismo, è realismo.
2: Peccato che tu non abbia studiato della filosofia. Allora, buongiorno a tutti voi, anche
1: appunto.
2: Primo ottobre. Qual è il filosofo che ti piaceva di più?
1: Me stesso.
2: No, Andrea, no. Qual era il filosofo?
1: Me stesso.
2: Quindi il cogito ergo sum cartesiano, cioè legato a te stesso.
1: A voglia, sì. Vabbè, poi ho letto molto di Munaretto. Anche.
2: Di Munaretto, che è questo filosofo contemporaneo.
1: Un contemporaneo. Ancora continua a produrre.
2: È un po' legato alla fenomenologia di Hegel, Munaretto.
1: Di chi?
2: No, ma tranquilli, è tempo reale, non è nient'altro. Cioè, io vorrei ricordare a tutti coloro che sono all'ascolto che io entrai in questa redazione nel lontano, cioè non c'era ancora stato neanche
1: la seconda guerra mondiale,
2: sì, più o meno, e tutte le preoccupazioni per il passaggio del millennio. È che io ero del millennium bug, io ero vissuta qui dentro. Sono entrata qui dentro con un programma che si chiamava Prendila con filosofia.
1: Bene.
2: Non capisco perché poi sia durato 2 o 3 settimane, invece io sia ancora qui a distanza di tanti decenni.
1: Non era proprio un programma di punta.
2: No, non era un programma di punta, ma guarda, oggi secondo me sarebbe rivalutato. 9:06, tempo dei saluti fatti, ma soprattutto dei richiami alle nostre
1: all'ordine.
2: Contatti.
1: 337-511-336 per i vostri messaggi, mentre la pagina Facebook di Tempo Reale per le vostre interazioni in diretta, e lì andiamo già a salutare Gianfranco, Walter, Irene e un ultimo amico che è arrivato adesso ed è Gianni.
2: Buongiorno a tutti, diteci il vostro filosofo preferito,
1: ma
2: se ne avete.
1: C'entra?
2: Vabbè, così, cioè, stamattina sei partito con questo pensiero nicciano, cioè
1: pensiero chi?
2: Nicciano, cioè sei passato, cioè, va bene.
1: Ma che pensiero è?
2: Di Nietzsche, Andrea.
1: Nicciano, avevo capito Luciano.
2: Sì. Vabbè, e quindi posso chiedere alla gente se ama la filosofia ed eventualmente
1: domandare
2: a quale filosofo
1: a rispondere cortesia.
2: Assolutamente. E quindi vi aspettiamo, perché i temi sono tanti, a partire
1: milioni di milioni.
2: Partiamo dal nostro scoop.
1: Beh,
2: allora, è il nostro, e noi ringraziamo le nostre fonti che sono sempre
1: molto
2: prestigiose.
1: Attente.
2: Tra l'altro, insomma, come ogni buon giornalista che si rispetti, Andrea Polazzi ha le sue fonti, e le sue fonti ancora una volta
1: hanno colpito nel segno,
2: lo hanno indirizzato nella parte giusta.
1: Parliamo dell'aeroporto di Rimini, che con tutta probabilità si avvia dal prossimo anno. Probabilmente l'annuncio ci sarà.
2: No, certo, noi dobbiamo assolutamente essere probabilistici.
1: L'annuncio, mettiamo i condizionali e i punti interrogativi del caso, ma siamo abbastanza certi che dal prossimo anno l'aeroporto di Rimini sarà una base Ryanair.
2: Cosa ci spieghi che cosa vuol dire essere
1: vuol
2: una
1: dire
2: base
1: che
2: fissa,
1: degli aerei stanzieranno qua.
2: Esatto, staranno un po' più qui.
1: Quanti
2: avranno casa a Rimini.
1: Esatto, in più Rimini dal prossimo anno, ma poi lo sentirete nel servizio, sarà operativo H24, questo significa che gli aerei potranno partire in qualsiasi orario, col vantaggio che la maggior parte delle rotte passando sul mare, quindi intercettando poco le abitazioni civili, non hanno quelle limitazioni che ad esempio ci sono in altri scali per il traffico notturno. Insomma, tutta una serie di elementi che depongono verso questa che ormai è più di una ipotesi o di un auspicio, ma sentiamo. Manca ancora l'ufficialità, ma gli indizi sembrano piuttosto chiari. L'aeroporto di Rimini dall'estate 2027, o meglio, da fine marzo, dovrebbe diventare una nuova base Ryanair. Un traguardo fondamentale nelle strategie di crescita dello scalo, che porterebbe ad un cospicuo potenziamento dei voli e all'aggiunta di nuove destinazioni anche nella stagione invernale 27-28. A giocare un ruolo fondamentale il fatto che dal prossimo anno il Fellini godrà dell'operatività H24, come annunciato già da ENAC. Come detto, Adesso l'ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime settimane, ma nella serata di martedì sulla app della compagnia irlandese, che in questi giorni sta annunciando le rotte estive, sono comparsi i voli dal Fellini. Confermate le 13 destinazioni attuali, ma con orari di partenza e arrivo che lasciano presagire proprio il cambio di passo. Figurano infatti atterraggi anche in orario notturno e partenze all'alba, tipiche degli aeroporti scelti come base. Gli aerei Ryanair di Stanza al Fellini potrebbero essere ben due, visto che gli orari vedono partenze mattiniere a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro. Le rotte precaricate, visibili nella tarda serata di martedì, al mattino non erano però più accessibili. Da anni chiediamo di poter diventare base Ryanair o anche di altre compagnie, commenta l'amministratore delegato di Ariminum, Leonardo Corbucci, senza però sbottonarsi. Le rotte precaricate in quegli orari, aggiunge, possono essere compatibili anche con l'operatività H24. Un aspetto, quest'ultimo, comunque da non sottovalutare. Il Marconi di Bologna, ad esempio, hub regionale, applica restrizioni e procedure antirumore nella fascia oraria notturna, tra le 23 e le 6, mentre Rimini potrà sfruttare il vantaggio naturale delle rotte sul mare che azzerano il rumore notturno.
3: E questo, insomma, quello che dovrebbe accadere a partire dalla primavera del prossimo anno, perché la stagione estiva aeroportuale inizia a fine marzo per proseguire fino a fine ottobre, quindi grandi speranze.
2: Noi pensiamo che, visto che è stato detto che questo annuncio arriverà nelle prossime settimane, c'è un appuntamento importantissimo nel mese di ottobre, proprio in quel di Rimini, che è il TTG, che è un po' la fiera dedicata al turismo. Io, se fossi Ryanair,
3: aspetterei,
2: cioè, no, farei oppure l'aeroporto Fellini insieme, utilizzerei quelle giornate, perché mi sembrano le migliori, diciamo, anche per farlo conoscere.
3: Anche il resto
2: possibile.
3: Riccardino oggi ipotizza che l'annuncio possa essere effettivamente durante il TTG. Noi ieri, insomma, ovviamente bocche abbastanza cucite dall'aeroporto,
2: come giusto che
3: di
2: sia,
3: Rimini, anche perché è stata Ryanair a pubblicare e poi togliere queste rotte, queste destinazioni, però insomma, diciamo che né conferme né smentite, gli indizi vanno tutti in quella direzione.
2: Sì, infatti già il fatto che non ci sia una smentita, diciamo che per chi fa il nostro mestiere ha un significato, e quindi insomma anche in qualche modo le frasi che lo stesso Corbucci, insomma, ci ha affidato fanno ipotizzare il desiderio sempre più. E poi noi speriamo che tanto lavoro sia fatto con Ryanair, ma anche con altri vettori, con altre compagnie, perché effettivamente stiamo vedendo, lo dicevamo nella mattinata di ieri, come anche questo turismo settembrino e anche di ottobre, perché insomma questi voli continueranno ancora per qualche settimana, sia benefico. È chiaro che la maggior parte degli alberghi, quelli tra stagionali, l'altro, hanno chiuso, ma gli altri secondo me ne stanno godendo di questi turisti fuori stagione.
3: È molto probabile che oggi, primo ottobre, arrivino anche i dati relativi al traffico aereo del mese di settembre,
2: che poi è quella che forse va a definire un po' l'anno.
3: Sì,
2: no?
3: Diciamo che ancora ottobre, però ottobre già presenterà un calo anche delle frequenze, e quindi insomma probabilmente già in questa giornata avremo il superamento di una soglia che è comunque storica per il Fellini, che è il 500.000 di passeggeri, perché insomma, se le cose vanno come ci si aspetta, anche settembre dovrebbe aver avuto un traffico consistente. Ricordiamo che l'obiettivo dell'aeroporto di Rimini per questa stagione è arrivare a superare i 600.000 passeggeri, insomma col mese di ottobre, poi con alcune in questo caso rotte confermate anche per l'inverno,
2: esatto,
3: che secondo Ryanair possono occupare fino a 40.000 posti. Poi c'è il Tirana di Wizz Air che di solito viaggia sempre pieno. Diciamo che l'obiettivo è assolutamente raggiungibile. Tra l'altro ieri invece sono usciti i dati anche relativi in questo caso al mese di luglio degli altri scali del territorio, e anche il mese di luglio conferma che c'è uno scalo in regione che soffre più degli altri, perché i dati dei primi 7 mesi dell'anno, nonostante l'iniezione di voli legata al provvedimento preso dalla regione, vede Forlì con un meno 7% di passeggeri a fronte del più 46% di Parma e del più 64% di Rimini.
2: Che però, ricordiamolo sempre, anche i numeri di Parma, benché positivi, comunque e quando aumenti su una partenza esatto, numerica non particolarmente,
3: diciamo,
2: alta.
3: Di questi tre, Rimini era già quello che partiva più avanti ed è quello che è cresciuto di più, quindi sta un pochino, se vogliamo usare questo termine, distanziando anche gli altri due scali definiti minori della regione.
2: A questo punto cambiamo argomento, ma diciamo che ieri ho sentito una telefonata tra Andrea e un tal Matteo, e allora Matteo gli dice, Matteo, spiega ad Andrea: no, ma ho sentito che la prossima settimana fai la trasmissione sulle concessioni, sui bandi, sul nuovo piano spiaggia. Guarda, noi adesso eravamo un po' in ritardo sul bando,
1: ma abbiamo accelerato per questo.
2: E Andrea ha detto a Matteo: sì, vabbè, Matteo, guarda, va bene, anche secondo me, anche se lo fai oggi, c'ho una settimanuccia per studiarlo. Il Matteo in questione non ho capito se era Piantedosi o Salvini, penso Salvini, ma... perché è il ministro competente. Stiamo scherzando evidentemente, però diciamo che questa lunga attesa, non lo so, hai avuto una telefonata di questo tipo, questa lunga attesa per il bando tipo,
1: io
2: proprio ieri, esatto, bravo, bravo, come un po' il... la società del Fellini, e diciamo che è una lunga attesa. Proprio ieri che Andrea annuncia quale sarà il tema della prima puntata della stagione di Fuori dall'Aula, arriva questa
1: è
2: novità.
1: È un caso?
2: Non è un caso, l'ho detto io, l'ho detto io, che ci sono telefonate che in questi corridoi, se avessero le orecchie questi corridoi.
1: Ma vogliamo sentire cosa prevede
2: questo, succede
1: questo bando?
2: L'hai letto bene? Tu che sei così interessato, vuoi comprare una spiaggia?
1: La notizia è arrivata quando io stavo, ero prossimo alla dipartita da questa struttura, sì, e quindi è stato affidato a chi è assolutamente più competente di me.
2: Il nostro Maurizio Ceccarini, che ci spiega un po' che cosa dovrebbe prevedere questo bando tipo.
4: Le concessioni attuali resteranno valide fino al 30 settembre 2027, data entro cui dovranno essere assegnate le nuove, previa pubblicazione dei bandi entro il 30 giugno 2027. Le gare potranno comunque svolgersi anche prima di queste scadenze. Le nuove concessioni avranno una durata tra i 5 e i 20 anni, proporzionata agli investimenti previsti. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando anche la qualità dei servizi, la tutela dell'occupazione, la destagionalizzazione e il ruolo delle piccole e medie imprese. I canoni saranno legati alla redditività effettiva, sarà obbligatorio garantire la piena accessibilità ai disabili fino alla battigia. Gli operatori dovranno dimostrare solidità e solvibilità finanziaria tramite attestazioni bancarie e un'esperienza pregressa nel settore turistico-ricreativo. Per i gestori uscenti è previsto un indennizzo a carico del subentrante per gli investimenti non ammortizzati degli ultimi 5 anni, inclusi i danni da mareggiate, da corrispondere per il 20% al momento dell'aggiudicazione, per il resto entro 6 mesi. Ci saranno dei tetti massimi ai lotti assegnabili allo stesso soggetto, ma di competenza dell'ente assegnante.
1: Allora, questo è il bando tipo, è definitivo, è una bozza, ma quando si parla di bando tipo non è che ci possa
2: essere... Ma guarda,
1: essere...
2: una volta che l'hanno fatto, io non lo so quanto ci sia anche di possibilità di cambiamento. Probabilmente sono queste le grandi direttrici, insomma. Allora, vediamo un po' le reazioni che sono arrivate anche dai bagnini, probabilmente, insomma, altre ce ne saranno, perché appunto, come diceva Andrea, questo bando tipo è arrivato nel pomeriggio di ieri, poi chiaramente anche le associazioni di categoria dei balneari devono analizzarlo, capire.
1: Anzi,
2: anche
1: che
2: se
1: non sia arrivato un commento della regione
2: ancora, no, almeno io non l'ho visto. Allora, qui abbiamo le dichiarazioni di Simone Battistoni, leggo dalle pagine del Corriere, lo possiamo anche guardare insieme questa pagina.
1: Il presidente regionale del SIB,
2: proprio così,
1: a volte ospite tra l'altro Fuori dall'Aula,
2: che lui è cooperativa di Cesenatico, dei balneari
1: di Cesenatico,
2: esatto, no, come dicevi, assolutamente. Allora lui dice: in questo bando tipo ci sono dei pro e dei contro. E i contro, lo dico subito, sono il riconoscimento dell'indennizzo, che così come è stato predisposto non ci soddisfa affatto. Spiace che non sia stato accolto quanto da noi richiesto, spiega ancora Battistoni, cioè il valore aziendale dell'impresa. A lui si aggiunge la voce di Mauro Vanni, che è un riminese, presidente nazionale di Confartigianato Imprese Demaniali, e dice: anche perché in qualche modo vanno un po' tutti all'unisono queste dichiarazioni dei balneari, anche perché gli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati in questi ultimi 5 anni, come prevede, fissato appunto nel bando tipo, non esistono. Non c'è un bagnino che tra Covid e Bolkestein abbia speso un euro per migliorare, ammodernare, riqualificare il proprio stabilimento balneare. Erano tutti lì in attesa, cioè, vediamo un attimo che cosa accade. Insomma, le solite lamentele che si rincorrono ormai da anni e che non hanno prodotto i risultati sperati. Questo invece è un inciso da parte del giornalista che ha un po' raccolto queste lamentele. E però andiamo anche alle cose positive, perché allora il tema più ostico è questo dell'indennizzo.
1: Ma
2: io
1: è
2: d'altra parte,
1: cioè,
2: ma certo, perché sono i Baleari dicono noi comunque qui abbiamo investito, abbiamo messo,
1: perché resta solo il tema degli ultimi 5 anni con gli investimenti.
2: Esatto, e con Vanni che dice ma chi li ha fatti gli investimenti in questi 5 anni con sta spada di Damocle che c'era sulle nostre terre? Qualcuno l'ha fatto, perché io sinceramente anche qualche piscina, qualche stabilimento nuovo l'ho visto, quindi forse qualcuno magari potrà godere di questo. Quelle che sono invece gli elementi positivi, diciamo, è sempre spiegata dal presidente regionale di Sibconfcommercio, è questa: l'esperienza pregressa fissata nel bando come punto importante per partecipare alle gare è uno degli aspetti che più ci piace. Sei un bagnino, sei un imprenditore balneare da generazioni di padre in figlio e via dicendo, quello conta. E lì ci sta, d'altra parte. Probabilmente, insomma, rispetto ad Andrea e me, che potremmo entrare in questo mondo con una nostra offerta,
1: io non ce la posso fare.
2: No, cioè, chi l'ha fatto da tempo ha degli elementi, no, lo dico così, lo potremmo fare tutti. Insomma, poi magari potremmo dire, ma in fondo, cosa ci vuole a gestire una spiaggia? Non lo so, sinceramente credo che ci voglia una certa anche abilità, e è uno degli aspetti che più ci piace, anche perché ci permette di garantire quella qualità del servizio che tutti ormai ci riconoscono e che in particolare nel caso della Riviera Romagnola è un po' il punto d'eccellenza, no? I bagnini anche un po' come modello di accoglienza. E poi c'è il tema delle cessioni dei beni, ombrelloni, lettini, cabine da parte del concessionario uscente a quello subentrante. Intanto ci deve essere un accordo tra le parti. Sì. Punto questo dirimente per garantire la continuità del servizio ai bagnanti, perché sai com'è? Io perdo la concessione, sbaracco tutto, scusate il termine molto scientifico che però insomma
1: ci sta. Capisci.
2: Tolgo tutto, porto via tutto ed è evidente che magari se questa cosa accade ad aprile, a maggio, potrebbe proprio far sì che la stagione entrante non abbia i servizi per gli ospiti. E quindi anche Vanni dice che ci sono altri due aspetti che però non convincono, qui lui torna invece sulle cose negative. Il primo è il punteggio extra che viene concesso agli albergatori con strutture ricettive vicine al mare, perché magari gli operatori balneari temono un po' la concorrenza, l'albergo che si prende in concessione la spiaggia davanti, ci sono già queste
1: del
2: cose
1: anche che
2: esatto,
1: bozza.
2: Magari avendo anche una possibilità economica più alta e che li avvantaggia, questo dice. E poi il tema dei canoni, assurdo che osi il presidente nazionale di Confartigianato Imprese Demaniali che il rialzo del canone demaniale sia stato inserito nel bando come punteggio in più in fase di gara. Quindi questa cosa del canone, che sembrava invece non dovesse in nessun modo cambiare la partita, in realtà chi più propone avrà un punteggio in più. Non è l'unico elemento che poi farà decidere sulle concessioni, ma c'è, quindi evidentemente va tenuto in considerazione.
1: E
2: hai tanti
1: qui
2: temi di cui parlare settimana prossima, perché poi questa parlare cosa qui che a Rimini si intreccia con il nuovo piano spiaggia, certo, che insomma ha creato anche un po' di malumori tra i balneari stessi, quindi insomma ci sono tanti temi di cui andrai a parlare.
1: Allora ci saluta Mauro dicendo buongiorno da uno che vi guardava il pomeriggio, usa il passato,
2: lo
1: perché
2: so,
1: diciamo, non l'avevamo detto che
2: l'abbiamo detto il giorno in cui è venuto a trovarci Stefano Rossini,
1: che da questa settimana non c'è più la replica pomeridiana di Tempo Reale, avete sempre l'opportunità di guardarla in on demand, come si dice, sui Caro Play.
2: Quindi caro amico nostro, non
1: caro
2: rinunciare Mauro, allora o vieni al mattino oppure cercaci, guarda, in qualche modo ci trovi anche in rete, facile vai sulla pagina Facebook e te la riguardi il pomeriggio, ma non perché
1: il pomeriggio,
2: solo perché desideri farlo, non perché ti vogliamo obbligarlo a fare.
1: Guardi, io ne ho lette cose,
2: esatto,
1: che ne vale assolutamente la pena, vale il prezzo dello sforzo.
2: Sì, il prezzo del biglietto.
1: Adesso apriamo la pagina dedicata alla cronaca con questo diverbio fuori scuola.
2: Sì, questa è proprio una notizia.
1: Prima i figli e poi le mamme.
2: Esatto, cioè tu dici, no vabbè, i ragazzi litigano, allora magari ti chiamano a casa. Guardi,
1: vai a fare da pacere.
2: Guardi signore, suo figlio, in questo caso signora perché erano due mamme, le mamme arrivano, che dice: ma dai, risolviamo,
1: tutto a posto.
2: Insomma, è stato così. No, litigano pure loro. Per fortuna non si è passati ad altro, cioè ci si è fermati all'aggressione verbale. Ma ci racconta tutto il nostro Lamberto Abbati.
5: Prima la lite tra compagni di classe, poi l'uscita da scuola, quella tra le rispettive mamme. È stato necessario l'intervento delle volanti della Polizia di Stato per calmare gli animi in un istituto tecnico del Riminese. Tutto è successo nella mattinata quando due ragazzini di 15 anni hanno iniziato a litigare per futili motivi. I due si sarebbero insultati reciprocamente e fatto alcuni dispetti. Poi, una volta terminate le lezioni, avrebbero continuato a beccarsi anche all'esterno, alla presenza delle due donne, e lì ognuna di loro ha preso le parti del rispettivo figlio con accuse reciproche di scarsa educazione. I toni tra le mamme si sono alzati sempre di più col passare dei minuti e hanno attirato l'attenzione del personale scolastico, che avrebbe tentato inutilmente di fare da paciere. Temendo che la situazione potesse degenerare in contatto fisico, dalla scuola è stato richiesto l'intervento della polizia. Non appena sul posto è arrivata una volante della questura, le due quarantenni, una italiana, l'altra albanese, sono ritornate sui loro passi. Entrambe sono state identificate dai poliziotti e invitate a dare il buon esempio ai figli. Una scena di sicuro poco edificante, che poteva essere evitata, ma che per fortuna non ha oltrepassato il litigio verbale.
1: Per fortuna. È già così.
2: Esatto. Però non è l'unica notizia che arriva da scuola.
1: Semplicemente
2: perché, guarda, la leggo sul Carlino, sai, noi facciamo anche un po' di rassegna stampa, e nella stessa pagina dove si parla di questa lite tra figli e poi anche tra mamme, c'è anche questa brutta storia, tra l'altro anche con l'intervista proprio alla mamma di questo ragazzino, un tredicenne, quindi veramente giovanissimo, aggredito alle medie 2 volte in 7 giorni. Cioè, veramente una situazione paradossale, cioè non capisco. Il ragazzo violento è sempre lo stesso, racconta questa mamma, sferra pugni al costato e alla pancia.
1: E cosa succede?
2: Ora mio figlio pensa di cambiare istituto, presenterò denuncia ai carabinieri. Non so come la scuola sia intervenuta.
1: Bisogna prendere dei provvedimenti nei confronti di questo ragazzino.
2: Eh sì, assolutamente, va aiutato questo ragazzino.
1: Comprendere l'età, le difficoltà, eccetera, eccetera. Però non puoi continuare a... una volta passi, poi lo punisci subito come si deve, prendi i provvedimenti che occorrono.
2: Guarda, allora lì gli viene chiesto anche, no, come la mamma poi è intervenuta anche con l'istituto scolastico dopo quello che è accaduto, dopo gli episodi ripetuti. Lei dice di avere parlato con la dirigente scolastica, tra l'altro lei dice: questa preside è molto brava, si è interessata, ha telefonato, ha detto che farà tutto quello che è in suo potere per risolvere il problema. Mi ha anche detto però che i suoi poteri arrivano fino ad un certo punto, poi spetta alle forze dell'ordine. Io chiederò l'allontanamento di questo bullo dalla scuola. È chiaro che se fa le medie anche l'altro, metti anche se è stato bocciato, non lo sappiamo, assolutamente, giustamente non sappiamo né dove, né come, né quando, però è un ragazzino che probabilmente va aiutato, o va aiutata la sua famiglia anche, qualora ci fossero le condizioni per farlo rientrare in quelle che sono, chissà da dove viene tutta questa aggressività, questa violenza, insomma, così piccolo tra l'altro, no? Quindi effettivamente sono tanti gli elementi che fanno riflettere.
1: Io volevo solo...
2: Andiamo sulla nostra pagina di News Rimini.
1: Perché purtroppo un malore fatale ha colpito Valerio Betti, 79 anni, insomma qualcuno lo ricorderà, forse molti, perché era diventato, ex guardia giurata riminese, il vero e proprio terrore dei borseggiatori, ne ha fatti arrestare più di 1000. È stato ritrovato ieri mattina privo di vita sul balcone della sua abitazione in via Casti, hanno dato l'allarme i vicini, vedendo appunto il corpo sul terrazzo. Appunto un malore che gli è stato fatale, e insomma è giusto ricordarlo, perché fino a qualche mese fa ogni tanto arrivavano notizie di borseggiatori arrestati o fermati proprio grazie alle sue segnalazioni e ai suoi interventi.
2: Proprio così, infatti, diciamo che c'è una scuola riminese di, insomma, anche di agenti, di guardie giurate, che proprio su questa attenzione ai borseggiatori, al famoso pickpocket, come viene definito un po' in giro per il mondo, hanno una grande attenzione, e probabilmente hanno salvato anche tante persone che forse ingenuamente avevano, ma non ingenuamente, perché poi i borseggiatori sono bravissimi, cioè ti arrivano a prendere portafoglio e tutto quello che hai senza che tu te ne accorgi, anche se l'avevi nascosto.
1: Facciamogli l'applauso.
2: Sì, ma infatti guarda, una situazione abbastanza complicate. E noi abbiamo un servizio che ci porta a capire che cosa sta cambiando. Sai che stamattina sono andata a vedere se ancora la mia posta certificata era attiva e se erano arrivate delle multe da Send.
1: Non so, io so che adesso ho bisogno dello speed anche per accedere alle app della scuola.
2: Ah sì, ovunque serve.
1: Da oggi,
2: dal primo ottobre. Allora forse non ci entro più. Vabbè, allora, perché vi diciamo questa cosa? Intanto permettimi di ricordare, Andrea, che ieri c'è stato un ennesimo incidente sulla superstrada per San Marino. Sì. Stiamo sulla strada 72, sulla Consolare, purtroppo in un incrocio che, nonostante, insomma, in questo caso le due persone che sono scontrate probabilmente entrambe avevano il verde, perché parliamo dell'incrocio tra la SS72 sì, con via della Grotta Rossa e via Barattona, che sono i viali che si innestano proprio sulla superstrada 72. Bene, lì c'è stato uno scontro tra un'automobile e una bicicletta, una bici elettrica guidata da una signora anziana di 86 anni. C'è stato anche, insomma, uno scontro che non è stato chissà quanto importante, insomma, anche guardando il mezzo, cioè l'automobile, ma si sa, quando si è in bici è un attimo che sei a terra. Sì. La signora, tra l'altro, ha sbattuto la testa ed è stata portata, insomma, in gravi condizioni, all'ospedale Bufalini di Cesena. Speriamo, insomma, che arrivino buone notizie, ma per dire che quello è un incrocio, tra l'altro presidiato, cioè però in questo caso, diciamo, insomma, forse è un problema di precedenze qui in questo caso.
1: Uno dei tanti buchi neri della Consolare, che il famoso progetto da quasi 40 milioni di euro per la messa in sicurezza della statale 72 dovrebbe dare soluzione, anche perché sono previsti una serie di attraversamenti, sovrappassi, proprio per bypassare i punti più critici che esistono. Sappiamo che sono stati posizionati tanti Vistared, ma insomma, al di là dell'incidente in sé, in questo caso entrambi avevano il verde. Io ho bene in mente quando ci arrivano segnalazioni da parte della polizia locale con le immagini prese dal Vistared, gente che passa col rosso pieno e degli scontri sfiorati per pochi centimetri. Quindi quella è una zona dove purtroppo anche le velocità sono piuttosto sostenute, e è importante che si trovi definitivamente la quadra su questo progetto, che il ministero metta gli stanziamenti necessari e che si parta con i cantieri.
2: Sì, che poi lì, guarda, nel tempo, anche dopo tutti gli incidenti che erano avvenuti, gente che sfrecciava con il rosso, adesso c'è il Vistared, cioè ogni tanto però vediamo delle cose assurde. Per quello che mi collego, anche se non è legato a questo episodio in particolare, dove appunto non è stato un semaforo non fatto correttamente la causa dell'incidente, però ecco, fate tanta attenzione, perché anche a Rimini parte il sistema di verbalizzazione delle multe, diciamo così, della comunicazione dei verbali delle multe tramite sistemi digitali. Quindi, insomma, non arriva più la letterina a casa, cioè non so, penso una raccomandata in cui, o quelle belle simpatiche buste verdi, no, dove questi temi che cosa ci sia dentro, ma sarà fatto tutto con gli strumenti digitali. Allora, sicuramente nel mondo di oggi è anche questo un aiuto, benché non è mai piacevole ricevere una multa, perché poi ti arriva, se sei digitalizzato, tempo che la vedi, puoi già anche subito pagare, quindi anche con la percentuale di sconto, così. Ma poi chi invece non è tanto digitalizzato si troverà in difficoltà. Allora, abbiamo cercato di capire come cambieranno le cose in questo servizio del nostro Stefano Ravaglia.
6: Si chiama SEND, servizio di notifiche digitali. Qualcuno ancora legato alla carta e alle multe che arrivano a casa nella temuta busta verde potrebbe storcere il naso, ma niente paura. Nell'ottica della progressiva transizione digitale, anche i verbali, è proprio il caso di dire che cambiano strada. Il nuovo sistema digitale per le notifiche delle sanzioni amministrative e dei verbali di violazione al codice della strada, che sostituirà gradualmente il sistema di notifiche cartacee attualmente in uso, è stato attivato anche dalla Polizia Locale di Rimini. Ma come funziona? Una volta depositato il verbale sulla piattaforma, SEND individua automaticamente il miglior canale di recapito disponibile. Il destinatario riceve così un avviso e può accedere ai documenti notificati attraverso il portale dedicato, come la PEC o l'app IO, utilizzando lo SPID o la carta d'identità elettronica, e visualizzare immediatamente quale infrazione ha commesso. un procedimento in linea con gli obiettivi di innovazione e sostenibilità dell'amministrazione comunale e che sta progressivamente prendendo piede su tutto il territorio nazionale. Ma niente paura per chi resta ancora legato al cartaceo, per i cittadini che non dispongano di strumenti digitali. Senda prevede una rete di punti di ritiro autorizzati e servizi di assistenza dedicati, attraverso i quali sarà possibile ottenere supporto e richiedere la stampa degli atti notificati.
2: E quindi insomma, il problema infatti non è tanto se ce l'hai, cioè se ce l'hai bene. Se non ce l'hai comunque ti raggiungono, cioè devi andarlo a prendere da qualche parte. In realtà non so se devi pagare, cioè non so se poi di quando vai a prendere questa notifica dobbiamo chiedere agli nostri amici della polizia locale come funziona, però in realtà è quando ce l'hai ma non ce l'hai sempre attiva, non ce l'hai sempre sotto mano, ti sei dimenticato la password, esatto, bravo. Volevo dire,
1: quindi potresti avere una sfilza di multe.
2: Guarda, stamattina sapendo questa cosa sono andata a recuperare la mia PEC, sai come tutti noi giornalisti abbiamo per forza una PEC, quindi una posta certificata, e effettivamente era un po' di mesi che non la guardavo, però non c'era fortunatamente nessun avviso send.
1: No,
2: ce n'era uno ma che avevo già pagato del 2025.
1: Okay. Allora a posto. Allora rapidamente una notizia, la potete trovare anche con tutti i dettagli, un po' articolata sul nostro sito newsremini.it. Parliamo di una notizia di cronaca, purtroppo il caso di una foto alterata dall'intelligenza artificiale. La squadra mobile di Rimini ha indagato su questa vicenda che vede coinvolti alcuni minorenni e riguarda la presunta realizzazione e diffusione di immagini digitalmente alterate con l'ormai immancabile intelligenza artificiale. C'è stata una segnalazione da cui è partito il tutto, il volto di una minore che sarebbe stato associato ad un corpo nudo senza il consenso dell'interessata.
2: Ma guarda te, infatti.
1: Sono stati effettuati tutte le indagini anche su quelli che sono definiti ambienti digitali, piattaforme di comunicazione utilizzate dai giovani coinvolti, immaginiamo WhatsApp e quant'altro, e sono stati esaminati vari dispositivi informatici in modo da ricostruire la sequenza di condivisione dei contenuti, perché non è solo il farlo contenuto,
2: certo.
1: E poi quando inizia a girare
2: ma
1: diventa
2: poi
1: assolutamente
2: condividendolo, no? Magari uno dice ma io in fondo non mica fatto io l'ho solo condiviso, anche quello è reato, anche quello comunque mettiamo anche laddove non è reato, ma è una cosa, un messaggio che comunque crea dei problemi, è anche eticamente scorretto, cioè adesso, con tutto il bene, lì bisogna un po' educare anche a come si condividono le cose, tra l'altro tutti molto giovani, per cui
1: sì,
2: sia la vittima,
1: parla di minorenni,
2: esatto, che gli autori di questa cosa che probabilmente, non so, è sfuggita di mano, non saprei, comunque è una notizia triste perché poi immagino questa ragazzina come ti senti,
1: poi...
2: no? Cioè come ti senti violata, perché poi vai a dimostrare che non sei stata,
1: esatto,
2: tu, anche perché quante notizie noi sappiamo dove anche non volendo, però cioè nel senso vengono condivise tra giovanissimi anche foto intime, però reali, che poi dopo una volta che la storia finisce vengono buttate in rete, ma quante ne abbiamo raccontate di storie poi di persone, alcune arrivate addirittura a togliersi la vita per queste cose che sono successe. In questo caso era falsa, però tu come dimostri che è falsa?
1: Con che cosa combatti? Diciamo che la viralità della foto è inarrestabile,
2: no,
1: e dopo
2: cioè,
1: diventa impossibile al di là di quelli che ti conoscono magari personalmente,
2: ma sì, che sono i tuoi genitori probabilmente,
1: anche
2: i tuoi amici
1: magari
2: stretti,
1: amico più stretto, però il resto della collettività, cioè, e sappiamo quanto a quell'età conta il gruppo allargato.
2: Allora, è simpatico fare meme con anche Andrea e Stefano, nei giorni scorsi hanno fatto, no, questo simpatico,
1: sì,
2: ed effettivamente, cioè vuol dire, con tutto è che sappiamo che non siete voi, però ci stavate bene con quei corpicini così tutti super atletici, no?
1: Allora, veramente, chi ti ha detto che era un effetto?
2: Esatto, infatti,
1: noi.
2: Ma siamo sicuri che fosse finto? Perché
1: infatti
2: qualcuno se l'è chiesto, soprattutto sulla tua foto.
1: Certo.
2: Perché quella di Stefano era un po' incassato il collo, effettivamente. Invece tu proprio ergevi con questo giubbotto di pelle che ti sta benissimo.
1: Non l'ho mai visto, tra l'altro.
2: Non te l'ho mai visto, non capito.
1: Non l'ho mai avuto.
2: A parte gli scherzi, benissimo fare, cioè lo fanno i ragazzi, lo fanno gli adulti. Poi però senta, vedi, probabilmente non c'è più la capacità di tenere separati, no? La possibilità di fare le cose che però tra il lecito e il non lecito, tra quello che è una cosa simpatica che fa sorridere, una cosa che può fare soffrire terribilmente. Insomma, questa è la vicenda che...
1: Diciamo che avevamo appena imparato, sì, a gestire il mondo dei social network. Sai, anche tutti gli incontri nelle scuole, come gestire, certo, quello che metti lì, e comunque se...
2: Anche perché i ragazzi sono molto preparati, certo, sì,
1: adesso,
2: sì,
1: è arrivata l'intelligenza artificiale e tutto deve ricominciare da capo. Sì, è molto semplice, specie per i più giovani, imparare ad usarla. È molto complicato imparare o comprendere le implicazioni dell'usarla.
2: E poi, se posso dire, questa è una nota così, però parlando con alcuni, no, con alcuni esperti, ci sono dei settori dove l'intergenerazionalità è ancora insomma comunque vista come qualcosa di positivo. Pensa allo sport, i ragazzi vedono nei loro allenatori, nelle loro figure di riferimento adulte, comunque delle persone che possano in qualche modo insegnare loro qualcosa. Succede a scuola, succede in tanti ambiti, non necessariamente solo la famiglia. Ma su questi temi, social network, intelligenza artificiale, i giovanissimi vedono gli adulti come persone completamente fuori da delle dinamiche relazionali positive, per cui non veniamo proprio considerati come coloro che possano anche dare qualche informazione.
1: Utile.
2: Sì, esatto, forse magari gli esperti, la polizia postale, qualcuno che entra anche in modo più... Perché poi gli adulti, i giovani ti guardano, ma guardate voi come usate i social, cioè dobbiamo imparare da voi. Quindi, insomma,
1: dici,
2: non è
1: social,
2: semplice. Io, vabbè, non io, però
1: parliamo,
2: insomma,
1: con una che ogni 2-3 giorni si dimentica la password per entrare.
2: Vabbè, ma perché devi svelare tutte le cose sbagliate che
1: no,
2: mi riguardano?
1: Ne fai poche, ma il rapporto con la tecnologia
2: è un po' complesso. No, è più che complesso, hai perfettamente ragione.
1: Probabilmente la tecnologia si lamenta del rapporto con te.
2: Sì, ma perché sono un po' troppo logorroica per l'età della tecnologia, si stanca anche l'intelligenza artificiale. Allora andiamo avanti, perché andiamo a parlare...
1: Continuiamo a sentire la tua voce.
2: Ma guarda, in realtà grazie a te, perché ieri arriva una nota.
1: Ho fatto troppo io con questa
2: storia. No, ieri arriva una nota, cioè sapevamo che sarebbe arrivata, perché uno degli argomenti del Consiglio Comunale, poi magari andiamo ad esplorare anche gli altri,
1: sì,
2: era quello relativo all'area Fox.
1: Ma non era uno degli argomenti, è stato...
2: Beh, un'interrogazione. Ma sì, ma gli argomenti
1: ormai
2: spesso...
1: sono 3 anni che ogni...
2: No, lo so, però le interrogazioni sono anche le cose più divertenti a volte all'interno dei consigli comunali. Matteo Zoccarato, consigliere della Lega, interroga sulla situazione dell'area Fox. Andrea aveva fatto un servizio,
1: se non sbaglio, nell'agosto scorso.
2: Sì, ma 2-3 settimane fa, forse.
1: Avevamo interrogato anche noi e ci avevano dato delle date. Già c'è stato un ulteriore posticipo.
2: Esatto, proprio così. Tra l'altro, poi la nota che riportava appunto una data fine lavoro nel 2020,
1: che oggi è sui quotidiani.
2: Ah, per forza, è certo.
1: Lo so.
2: Però giustamente, Andrea, cosa ha fatto? È andata ad ascoltare il Consiglio Comunale, la stessa dichiarazione della assessore Aridolfi, che non ha mai detto né 2028 né 2029, ma ha detto invece quanti anni ci volevano, da che partivano i lavori.
1: E siccome partono nel 2027, se dici 2 anni di lavori...
2: Cioè, per finire entro il 2028, a gennaio dovrebbero iniziare, e non è possibile.
1: No, perché rilascia...
2: Vabbè, quindi insomma, al di là di quando finirà, perché qui poi sarà 2028, 2029, 2030, va a capire.
1: Finirà,
2: lo faranno. E vabbè, quindi insomma, in questo pezzo in realtà la polemica, perché poi il consigliere Zoccarato non si è detto soddisfatto, non tanto.

0: L'inizio dei lavori è ipotizzato entro il 2027. Dal momento dell'avvio del cantiere ci vorranno circa 2 anni per l'apertura della media struttura di vendita commerciale e dei 328 posti auto. Nel frattempo l'area resta in uso al comune, quindi con l'assetto attuale degli stalli gratuiti. Nei mesi scorsi il privato ha chiesto di prevedere alcune modifiche al progetto originario, ma nessuna riguarda l'aumento di superfici di vendita. Ha chiesto di realizzare una cabina elettrica a servizio del supermercato e di spostare i pannelli fotovoltaici dalla copertura dell'immobile ai parcheggi. Non ci sono nuovi oneri a carico dell'amministrazione, mentre sarà il privato a dover sostenere i costi per allestire il parcheggio a pagamento, che sarà poi gestito dal comune in modo uniformato alle altre aree di sosta pubblica della città, con la possibilità per chi fa la spesa di poter sostare gratuitamente per 90 minuti.
1: Altri temi affrontati.
2: Allora, quindi vai a fare la spesa, 1 ora e mezza, dai, non è male. Cioè, secondo me fai la spesa e ti fai anche un giretto in centro, se sei uno rapido, no? No,
1: comunque nel consiglio comunale poi si è tornati a parlare nell'ora delle interrogazioni dell'illuminazione di Piazza Malatesta, che è tutta spenta, e il consigliere Ceccarelli, sempre nella Lega, per la terza o quarta volta ha continuato nella sua richiesta di avere notizie sia sull'intervento di ripristino,
2: sì, sì,
1: che l'assessore Morolli ha detto avverrà, insomma sono già stati stanziati i soldi, ci sarà l'intervento da parte di Antea a breve,
2: aspettiamo,
1: dovrà partire, e poi lui continua a dire: ma come mai abbiamo speso 150.000 euro per questa illuminazione LED, bellissima, scenografica, tempo 2 mesi e già iniziano a fulminarsi e adesso
2: direi che
1: spento.
2: Mi sembra abbastanza facile,
1: e diciamo
2: capire
1: che il fatto che lui la ripropone queste domande e le risposte sono sempre molto evasive: ma ci sono stati fenomeni di pioggia molto consistente,
2: sì,
1: e poi anche la sabbia, la pioggia sabbiosa.
2: Ma secondo me basterebbe dire forse abbiamo sbagliato,
1: allora,
2: ma mettere delle
1: esatto,
2: altre luci.
1: Io credo che molte volte sarebbe molto più semplice dire così, perché ormai
2: di risolvere
1: questo nicchiare nella risposta è piuttosto palese che nell'occasione ci sia stato da parte di qualcuno, non
2: ma
1: sappiamo
2: infatti
1: di chi, o la fretta di andare ad inaugurare,
2: certo, ci
1: o
2: sta
1: la necessità di, insomma, o un errore nella, non da parte dell'azienda in questione, perché altrimenti ci sarebbe stata, se ci fosse stato un errore dell'azienda è ovvio che ci sono delle clausole
2: sinceramente
1: l'azienda ha fatto quanto le è stato chiesto, ma quanto le è stato chiesto non era forse compatibile con quello scenario.
2: Almeno qualcosa infatti
1: queste sono nostre illazioni,
2: sì, cioè,
1: quindi lo diciamo,
2: meglio, non sono illazioni
1: sbagliamo,
2: ma non sono sufficientemente comprovate,
1: no,
2: dall'altro,
1: perché
2: aggettivi.
1: Nonostante il consigliere Ceccarelli continui a chiedere, le risposte sono sempre piuttosto nebulose sul motivo per cui, nonostante l'importante investimento,
2: sì,
1: la resa sia stata alquanto limitata.
2: Allora, nei giorni scorsi invece di questo progetto ne avevamo già parlato, comunque l'avevamo pubblicato sulla nostra pagina di News Rimini, perché erano emersi alcuni dettagli grazie al gruppo consigliare Gloria Lisi, che appunto aveva raccontato un po' che cosa ne sarà della Villa Assunta.
1: Sì, diciamo che non è sicuramente un bello spettacolo,
2: no,
1: passarci accanto, anche perché io ricordo, e qualcuno
2: possiamo far vedere anche qualche foto, perché io ricordo anche solo poche settimane,
1: sì, esatto,
2: fa c'era stato un intervento,
1: diciamo,
2: di pasta
1: che
2: plastica
1: nell'immagine
2: in mare.
1: Vediamo uno scorcio di adesso e sopra un rendering di quello che sarà, lo diciamo già, non sarà più una clinica, non sarà niente, no, che ha a che fare con la clinica, e da qui insomma c'era stata anche la polemica sollevata dalla consigliera Lisi: al posto dell'ex clinica sorgeranno delle palazzine,
2: sì,
1: e come
2: un sacco di appartamenti, tra l'altro,
1: sì,
2: 54, quanti
1: 54
2: sono?
1: Appartamenti 54. Privati, 109 stalli per i condomini, e poi ci saranno 78 posti auto pubblici che saranno ceduti al comune, ma non in quell'area, ma in via Monferrato, con tutte insomma le varie i vari annessi e connessi, marciapiedi, ciclabili,
2: certo, tutta l'urbanizzazione,
1: tutta l'urbanizzazione che ne consegue. Diciamo che sul tema è intervenuto in consiglio anche il sindaco, insomma, ricordando di essere nato in quella,
2: sì,
1: clinica,
2: sì,
1: così come tanti riminesi. Io ricordo che quando è avvenuta la chiusura è avvenuta veramente nel giro di poco tempo, cioè c'è gente che un mese prima era all'interno per le cure del caso e un mese dopo era tutto,
2: ma
1: c'è chi narra che sia stato sbarrato tutto con ancora dentro
2: bambini,
1: no, i macchinari e, non era più luogo dove si
2: nasce. Non so, certo, è recente questa cosa, era una battuta,
1: non
2: mi segui nelle mie battute,
1: no, perché chi non ricorda le password alle volte
2: non è credibile. Ieri su questo poi in realtà la risposta in consiglio comunale nazionale sul tema l'ha data l'assessore.

0: Era Ridolfi e
1: ha insomma, presentato lei la delibera.
0: Esatto, diciamo che scusami, effettivamente non la risposta alla delibera. Lei ha spiegato semplicemente, cioè è un luogo privato, evidentemente è una struttura privata e noi il pubblico, però questo non significa che non si debba interessare a quello che è l'aspetto anche dell'utilità del, insomma, di quello che può essere anche un qualche cosa che il pubblico può riavere rispetto a, comunque ad un luogo di pregio, visto che siamo anche in una zona a ridosso del centro storico, vicino alla stazione e quant'altro, quindi immaginiamo verranno anche delle abitazioni signorili molto, molto importanti, forse anche parecchio costose.
1: Noi siamo a due passi.
0: Però lei dice stazione. Fra un'ipotesi comunque adesso concreta di andare a riqualificare quell'immobile in pieno degrado e lasciarlo così, perché poi non è che tu possa fare se non chiedere che poi venga coperto, però rimane lì. Allora a questo punto loro hanno cercato di interagire con il privato proprio per cercare di fare qualche cosa che da cui venisse anche un elemento positivo per la collettività. Dopo lei dice anche questa cosa che dicevi tu, Andrea, sulla diciamo sul fatto di quel luogo, no? Che è un
1: il
0: po'
1: legame sì. Anche simbolico.
0: La memoria di Villa Assunta merita rispetto. Molti dei presenti in quest'aula sono nati a Villa Assunta, è un luogo in qualche modo del cuore di questa città, ma conservare la memoria di un luogo non significa necessariamente congelare gli edifici. Quello che credo sia importante tenere presente nella riqualificazione e nella rigenerazione è che dobbiamo essere capaci di trasformare anche luoghi che hanno fatto parte della nostra storia in nuove parti della città. Magari in quegli appartamenti ci abiterà qualcuno che è nato a Villa Assunta.
1: È stato anche il via libera in consiglio al progetto per l'area dell'ex colonia Enel.
0: Ah, sì?
1: Sappiamo che lì già insomma l'edificio è stato raso al suolo nella primavera, già quest'estate c'era una piazza insomma un po' improvvisata perché insomma è stata realizzata in fretta e furia per l'estate. Ecco, adesso per un po' probabilmente non sarà fruibile perché ci sono dei lavori che partiranno che cuberanno circa 2 milioni e mezzo di euro, oltre la metà intercettati da fondi regionali. Si parla di un inizio lavori che dovrebbe avvenire entro il 30 novembre prossimo, però anche in questo caso si parla di lavori che da contratto, poi l'auspicio del comune l'ha spiegato anche il dirigente che ha presentato il progetto, è quello di concluderli un po' in anticipo, ma da contratto si parla del 31 marzo 2029.
0: Succederanno un sacco di cose
1: davanti, l'estate 27, l'estate 28, e speriamo che finisca lì,
0: certo.
1: Perché non ci siano allungamenti. Un progetto che prevede un'area giochi inclusiva, un'isola dedicata allo sport outdoor, diciamo che tutto che si deve sposare con il Parco del Mare, che in quell'area è già stato realizzato e quindi è riqualificato. La parte centrale della piazza resterà libera per valorizzare la visuale verso il mare e creare appunto uno spazio che poi possa essere allestito ad esempio con mercatini, con iniziative culturali e piccoli eventi, nella fattispecie durante tutto l'anno. E poi insomma le alberature e quant'altro. Questo è quello che sarà nel 2029.
0: Nel 2029. Una cosa curiosa invece di cui si è parlato.
1: Se il 1 ottobre 2026 mi dà un
0: sì.
1: po' di.
0: Esatto.
1: Qua
0: 2029.
1: Ma non si possono fare dei progetti che si fanno in un mese?
0: Mamma mia. Allora, una cosa curiosa invece in consiglio comunale è quella portata all'attenzione dal consigliere De Sio di questo strumento che si chiama mareometro, che è presente al faro di Rimini dal 1867 e secondo De Sio, per alcune ricerche che ha fatto di carattere storico, potrebbe essere il primo mai costruito in Italia con quelle caratteristiche. Insomma, c'è stata questa scoperta molto bella, a mio avviso insomma tutto ciò che è storico va valorizzato, è stata presentata questa mozione che è stata approvata
1: esatto.
0: all'unanimità.
1: Dove si chiede al comune di andare ad approfondire
0: esatto.
1: la scoperta e quindi nel caso poi sia effettivamente confermata andare anche a valorizzare questo che sarebbe un ulteriore tesoro per la città da
0: proprio
1: mettere
0: così.
1: In mostra.
0: Soprattutto per la gente di mare, insomma credo che siano quelle cose anche molto.
1: Se
0: molto...
1: vuoi anche accennare la canzone?
0: No, guarda, non mi sento all'altezza.
1: Che se ne va, dove,
0: se
1: gli,
0: ne va,
1: pare,
0: dove gli pare, ma dove non sa. Esatto, noi com'è che cioè noi
1: prigionieri,
0: prigionieri di queste grandi città.
1: Vedi? Noi la abbiamo fatta in versione.
0: Che anno è questa canzone?
1: Ah,
0: perché
1: me...
0: questo fa capire quali sono le nostre tema musicali.
1: Finire degli anni 80, un 88.
0: Guardiamo
1: forse.
0: Il 2029, va che è meglio.
1: Guardiamo il 2029 e parliamo dell'incontro che c'è stato martedì.
0: Moderato dal nostro Stefano Rossini.
1: Moderato dal nostro versatile Stefano Rossini in Cineteca. il Chi resta mentre il mondo scappa, non un romanzo sull'immigrazione, ma una storia ambientata tra Lampedusa e Roma che interroga l'attualità attraverso la dimensione dell'esperienza, delle esperienze dei protagonisti. Sentiamo.
2: In occasione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato, alla Cineteca di Rimini è stato presentato il libro della giornalista e scrittrice Daniela Tagliafico, Chi resta mentre il mondo scappa, storie di confini e sopravvivenza. Un romanzo che racconta le migrazioni da un punto di vista diverso, partendo dalle storie delle persone che per vari motivi entrano in contatto con chi arriva da fuori.
3: Il racconto nasce dall'idea di, dalla conoscenza di due personaggi, una barista di Lampedusa che vuole diventare vigile del fuoco e che a Lampedusa ha conosciuto, diciamo, mi ha fatto da tramite per conoscere tutto il mondo che ruota intorno all'accoglienza dei migranti e all'hotspot di Lampedusa, dove vengono accolti tutti i migranti che sbarcano, che poi vengono trasferiti in Italia. E l'altra storia, che è un'altra storia vera, è quella di un poliziotto romano che diventa amico di un Vukumpra senegalese che vendeva collanine sotto casa sua e si crea un rapporto di amicizia che durerà nel tempo e che si trasformerà poi in una storia molto forte, però intrisa di momenti di grande amicizia ma anche di insicurezza, eccetera. Il tema del rapporto con gli altri, col migrante, è un qualche cosa che ha tantissime sfaccettature, ma soprattutto è fatto di fiducia, di deleghe di fiducia con l'altro, ma anche di paure che sono legittime.
2: L'appuntamento fa parte della rassegna Libri da queste parti, in collaborazione con varie associazioni, tra cui la Bottega Culturale, che propone anche altri incontri e laboratori sul tema dell'accoglienza.
4: Un progetto che vuole andare a raccontare, sostenere tutto quel tema della fragilità. Noi come associazione La Bottega Culturale abbiamo deciso di parlare della diversità degli stranieri e ahimè quindi anche delle migrazioni. Quindi il libro della Daniela Tagliafico ci sembrava appunto il contenuto migliore per iniziare. Oltretutto ci saranno anche altri appuntamenti al Museo degli Sguardi, proprio però dedicate alle famiglie, quindi ai bimbi e ai genitori, con dei laboratori creativi.
1: Sicuramente una bella iniziativa,
0: molto molto molto bella. Tra l'altro, insomma, abbiamo rivisto alcune immagini storiche che erano state realizzate da Matteo Osanna, un nostro collaboratore, insomma, a cui vogliamo tanto bene, ogni tanto ci rincrociamo, che proprio era andato a Lampedusa in giornate veramente drammatiche in cui, insomma, questi sbarchi, ma poi purtroppo io pensavo, no, queste immagini ormai hanno forse una decina di anni, forse anche di più, e che cosa è cambiato? Nulla, cioè, nel senso, continuano le persone ad arrivare, quelle che riescono ad arrivare, tante altre purtroppo perdono la vita in Mediterraneo.
1: Saluto Stefano che ci dà il buongiorno e il ben trovato.
0: Stefano, grazie, volevo buongiorno a te.
1: Volevo ricordare l'appuntamento di questa sera al Cinema Apollo di Bellariggio Marina alle 21, questa serata d'ingresso libero dedicato alla memoria, alla storia, all'identità della città attraverso immagini, video e testimonianze raccolti dal nostro gruppo, il gruppo Icaro in Icaroteche. Ieri ne abbiamo parlato con Cristina Gambini, però insomma vi ricordiamo che la serata è quella di oggi alle 21. Non prendete impegni e andate, tutti i bellariesi.
0: Sì, ma non solo, infatti. Prima di passare ad un'ampissima pagina sportiva, per tanti motivi diversi, vorrei un attimo soffermarmi, perché noi non avevamo letto la nota del giorno precedente, però probabilmente, insomma, può essere utile fare un attimo un recap sulla questione del nuovo mercato ittico, perché insomma si va avanti con questo progetto. La nota che era arrivata un paio di giorni fa ci diceva che l'idea è comunque lasciare alla cooperativa dei pescatori la gestione anche ancora del mercato attuale, quello,
1: esatto,
0: piccolino,
1: infatti,
0: insomma, così, però
1: non c'era la specifica nuova,
0: però diciamo che traguardava questa ipotesi anche di andare anche alla gestione del nuovo mercato ittico.
1: Non credo che gli interventi siano partiti
0: ancora. No, assolutamente, però diciamo che solo questa notizia, no, del tipo appunto la gestione resterà comunque alla cooperativa, ha subito sollecitato un pensiero critico che più o meno è sempre lo
1: perché
0: stesso.
1: Io non l'avevo collegato col nuovo.
0: No,
1: perché quando ho detto i lavori non sono partiti, l'intervento è quanto mai consistente, l'affidamento è per 4 anni.
0: No, invece è collegato al nuovo. Ieri anche sui quotidiani si parlava appunto di questa, di questo collegamento, e non a caso è un collegamento che hanno colto anche quelli del Comitato Sinistra del Porto, che rinnova le critiche a questo progetto, un progetto obsoleto, slegato dalla realtà, che ignora tutte le criticità. Insomma, diciamo questo perché poi comunque ci sono degli aspetti, insomma, almeno ieri si parlava del fatto che loro comunque in qualche modo...
1: avrà validità per 4 anni e consentirà di accompagnare il percorso che porterà.
0: Accompagnare il percorso,
1: quindi,
0: Andrea, vuol dire tanto.
1: Secondo me nel momento in cui tu ce l'hai nuovo rifai l'affidamento, quindi sì, loro non si troveranno subito a gestire la struttura nuova, ma gestiranno
0: l'accompagnamento, ma anche l'accompagnamento che arriverà. Secondo me lì bisogna leggere un po' sotto le righe, perché cosa vuol dire accompagnare il percorso? Quando lo guardano mentre lo costruiscono, così?
1: No, no, però effettivamente sarà
0: il primo step,
1: una fase importante. No, ma al di là di che poi passaggio anche concreto da una struttura ad un'altra.
0: Assolutamente, no, ma è solo che sai, quando tu torni a parlare di questi temi, immediatamente i comitati che sono sfavorevoli ritornano immediatamente con le loro posizioni.
1: Un comitato in particolare, il Comitato Sinistra del Porto, che avversa la scelta di realizzare la struttura in quell'area, portando, insomma, dal loro punto di vista anche dei dati concreti, perché noi quante volte stiamo parlando di una pesca in difficoltà? Adesso c'è stata l'ennesima.
0: Infatti loro mettono così: crisi del settore, rischio ambientale idraulico, le leggo così per titoli e poi magari andatele a prenderle nel nostro sito, un'idea vecchia di 30 anni, questi sono i tre aspetti più significativi. Io non lo so, cioè comunque effettivamente il mercato ittico attuale è veramente una cosa che per Rimini, che vuole essere anche una città di mare, non, cioè io poi
1: sai
0: che
1: qual è il
0: mi sembra veramente inaccettabile.
1: È che quando
0: si lamenta, sa che appunto è vero che quel progetto era lì da 30 anni, però c'era quel progetto. Poi magari nel tempo sono nati le case, le residenze, ed è chiaro che magari per chi abita lì oggi pensare di avere un mercato ittico
1: vicino
0: non sia positivo.
1: Credo che il problema di questi progetti siano sempre i tempi necessari da quando li pensi a quando intercetti fondi, a quando fai progetti, a quando li realizzi, perché lì non è solo questo progetto, pensiamo anche alle grandi infrastrutture viarie, pensiamo alla variante alla statale 16 progettata quando aveva un senso e adesso quel progetto lì ne ha di meno, e questo è uguale, nel senso tu hai progettato una struttura in un momento specifico in cui la categoria, il settore era in crescita, in espansione, è ancora importante, per carità, ma forse adesso lo avresti dimensionato in maniera diversa.
0: Assolutamente, ma comunque la dimensione attuale non è corretta, cioè non si può lavorare in quelle condizioni, almeno dicono i lavoratori del mare.
1: Alle volte sembra che quando tu pensi un progetto e lo pensi in un certo modo, non c'è più la flessibilità poi per adeguarlo al nuovo contesto urbanistico e economico nel quale lo vai a realizzare.
0: Assolutamente. Questo qui, i comitati vanno tutti ascoltati e noi veramente diamo voce a tutti. Io credo che sul mercato ittico non è che anche loro dicono che non si debba fare. Loro sarebbero dell'idea di metterlo nella zona
1: del CAR.
0: Che però posso dirti
1: che è un
0: mercato
1: po' fuori
0: ittico,
1: mano,
0: cioè, esatto. Mi sembra un po' fuori mano. Poi non deve essere lì, deve essere da un'altra parte.
1: Non lo so,
0: però lì c'era questo progetto.
1: Io sai che non ho la memoria storica. Non so com'era quell'area quando il progetto è stato pensato e come si è sviluppata
0: Secondo me, guardando tante abitazioni che sono in quella zona lì, sono arrivate dopo, perché sono molto nuove, sono anche molto belle, insomma, di pregio, non lo so, e poi magari mi sbaglio e il comitato ci può dare ulteriori elementi. Loro, insomma, vanno avanti con la loro battaglia e cercano di portare, insomma, quelle che sono le loro valutazioni. Adesso noi lasciamo la pagina di attualità
1: e apriamo quella sportiva, la apriamo con la presentazione ieri del premio Gianluca Vialli, che porterà a Rimini da domenica a martedì tanti ex compagni di squadra del grande campione, insomma, della nazionale in primis, della Sampdoria, della Juventus e poi del Chelsea, dove è andato a giocare e ad allenare, ha fatto anche l'allenatore giocatore nel Chelsea negli ultimi anni di carriera,
0: per poi arrivare anche a collaborare con Mancini, insomma, ricordiamo tutti
1: dopo la vittoria degli europei nel 2021,
0: esatto,
1: i famosi europei posticipati di un anno causa Covid, e Roberto Mancini infatti sarà a Rimini per ritirare un premio. Ci sarà anche l'attaccante dell'Inter e della nazionale più Esposito, l'ex grande giocatore della Juve e non solo, Fabrizio Ravanelli. Ieri, a seguire la presentazione in municipio, c'era Roberto Bonfantini. Sentiamo.
5: È tutto pronto per il primo premio Gianluca Vialli, la 3 giorni dedicata al grande campione scomparso il 5 giugno 2023 dopo aver lottato come un leone contro un tumore al pancreas. In programma Rimini dal 4 al 6 ottobre. La giornata di domenica sarà dedicata al padel, al Circolo Padel Rimini. Quella di lunedì al Foot Golf, al Riviera Golf di San Giovanni in Marignano. Martedì sarà la giornata clou, con la visita in mattinata ai pazienti dell'ospedale infermi di una delegazione di ex compagni di squadra del mitico numero 9 alla Sampdoria e alla Juventus e dalle 18.30 con la consegna al Fulgor dei premi realizzati dal maestro orafo Gerardo Sacco. Premio Legend al CT della Nazionale Azzurra Roberto Mancini. Premio Goladora Associazione Italiana Calciatori a Pio Esposito dell'Inter. Premio Amico del Cuore a Fabrizio Ravanelli. Premio Giovane Talento Serie B ad Adina Licina della Cremonese. Premio Giovane Talento Serie C a Gioacchino Barranco della Vispesaro. E premio Giornalismo Sportivo ad Alessandro Antinelli di Rai Sport. Il ricavato dell'asta delle maglie alla cena di gala che chiuderà la 3 giorni sarà destinato oltre alla ricerca ODV. Il logo del premio Vialli sarà impresso sulle maglie del Rimini che sabato affronterà il Romeo Neri il San Marino.
6: Saranno 3 giornate meravigliose, siamo orgogliosi che sia stata scelta la nostra città per celebrare un grandissimo campione e soprattutto un grandissimo uomo. Gianluca Vialli è stato uno di quei rari campioni che nel calcio sono stati capaci di appassionare tutti i tifosi, tutti gli italiani al di là della fede calcistica, e poi abbiamo avuto modo di apprezzarlo in tutta la sua carriera, in tutta la sua vita, non solo nella dura fase della malattia ma per le sue grandi qualità umane. Ecco, sarà l'occasione quindi qui a Rimini per ritrovare tanti suoi amici, tanti campioni che lo celebreranno al meglio.
7: Siamo molto orgogliosi di ospitare in Emilia Romagna a Rimini questo evento. Tra l'altro abbiamo annunciato ieri come regione anche la candidatura a Regione Europea dello Sport 2029. Questo evento veramente simboleggia tutti i valori che vogliamo raccontare e rappresentare al meglio anche in quella candidatura: sport, solidarietà, prendersi cura delle persone con la capacità e anche quello che insegna lo sport. Quindi questo premio per Gianluca Vialli va veramente in questa direzione.
8: Luca per noi è stato un grande esempio anche nel suo impegno da calciatore, come consigliere dell'associazione per tanti anni e anche in un periodo nel quale penso soltanto alla sentenza Bosma e a tutti i problemi che a metà degli anni 90 ci sono stati nei campionati di Serie C, ci è stato vicino ed è stato anche per me personalmente una fonte di ispirazione anche per il dopo carriera.
9: Un grande campione, un grande uomo e un grande amico che con questa manifestazione teniamo la sua personalità sempre nel presente, ed è quello che mi dà gioia, che mi collega tutti i giorni quotidianamente, perché quando si ha da fare queste cose ci si lavora giorni e giorni e giorni, per cui è come rimanere in contatto col vecchio bomber.
0: Sono molto felice che lo facciano a Rimini questo appuntamento.
1: Molto bello.
0: Sì, sì.
1: Non era originale la maglia, quella con scritto della Rimini con scritto Vialli.
0: Nella
1: Rimini
0: non ha giocato, però un omaggio, diciamo, anche al grande campione. E adesso invece andiamo a vedere che cosa è successo ieri sera. Coppa Italia, vero?
1: Coppa Italia di eccellenza.
0: E come è andata?
1: È stato un eccellente Rimini.
0: Un eccellente Rimini contro
1: il Pietracuta.
5: Anche il Rimini 2 funziona, nonostante l'ampio turnover i biancorossi battono 3-0 un Pietracuta a sua volta in formazione ampiamente rimaneggiata anche a causa dell'influenza, e approdano gli ottavi di finale dove se la vedranno con la Visnova Feltria che ha battuto di misura il San Marino. All'ottavo il primo tiro della partita è di Pasquini che dopo un bel palleggio ci prova da fuori area ma alza la mira. Pronta la replica dei ragazzi di Fregnani con un tiro di Alessi che al nono sibila lato. Al quarto d'ora il destro di Zulu è troppo morbido per creare grattacapi a Mattei. Al 27esimo Carlini va in pressione su Faeti. Vitucci recupera il pallone e lo serve lo stesso Carlini che tenta il diagonale, pallone in fallo laterale. Alla mezz'ora il Rimini passa sul primo corner della partita, dalla bandierina Pasquini per lo stacco di testa vincente di Bellavista. 1-0 e primo gol in maglia scacchi per il difensore forlivese. Passano 10 minuti e Mattei serve involontariamente Bertani, che ringrazia per il gentile omaggio e deposita in fondo al sacco il 2-0. Al quarto d'ora della ripresa, cross di Fabbri, colpo di testa di Piazza e tocco di mano di Tiraferri. Il signore Samaritani di Ravenna non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli 11 metri calcia Piazze, Mattei intuisce ma non riesce ad evitare il gol. 3-0 al 16esimo e quinto sigillo stagionale tra campionato e coppa per il capocannoniere del Rimini. Al 22esimo la percussione di Carlini viene stoppata. Zulu calcia allora da lontano, il portiere ospite para senza affanni. Al 27esimo Mora tenta la soluzione a giro dal limite dell'area, sfera tra le braccia di Mattei. Al 30esimo ci prova da fuori area Zanni, Pollini devia in angolo. È la prima e unica parata della gara del portiere biancorosso. Al 34esimo, sugli sviluppi del quarto corner a favore del Rimini, battuto da Pasquini, Nisi trova lo spazio per il destro, Mattei vola e devia in angolo. Al 44esimo, controllo elegante di Nisi, che calcia, rasoiata parata dall'estremo ospite. Dopo 3 minuti di recupero arriva il triplice fischio. Il Rimini batte il Pietracuta 3-0 e passa il turno. Sabato il Romeo Neri per la sesta di campionato, arriva il San Marino.
1: Quindi si gioca con una squadra estera.
0: Esatto, è internazionale il confronto, ma adesso sentiamo mister... sentiamo mister Gadda su questa partita.
10: Indicazioni buone, positive, sono molto contento per i ragazzi che hanno giocato poco, perché comunque è stata una prestazione buona con un buon risultato che non fa mai male, e quindi siamo contenti. Le risposte che ho avuto sono state davvero soddisfacenti, al di là che è chiaro che non c'è la tensione del campionato, non ci sono i 3 punti, anche se comunque è una manifestazione alla fine importante, era un'eliminazione diretta. E credo veramente che i ragazzi abbiano risposto alla grande. Sono giocatori molto giovani, siamo contenti di avergli dato questa possibilità di mettersi in mostra, di giocare a Romeo Neri. È andata bene, nel senso che avevamo programmato queste 3 sostituzioni alla fine del primo tempo, e per quelli che avevano giocato domenica le abbiamo fatte, e poi erano rimasti Cicarevic, De Angelis e Nava, non volevo farli entrare per niente. C'erano questi 2 ragazzi che un paio di giorni che si allenano con noi e hanno fatto bene, che era il momento della partita dove si era un po' spenta, però hanno fatto il loro, siamo contenti. Speriamo di arrivarci recuperando quelli che ci mancano, di non avere tante defezioni, in modo che si può ruotare e quindi mettere in mostra e far vedere questi ragazzi qui, perché oggi Amora ha fatto una buona partita, Zulu ha fatto una buona partita, Ciavatta, Bellavista, sono ragazzi giovani, si sono messi in mostra, e quindi anche questo fatto di andare avanti in Coppa, che comunque può sembrare una cosa, un impiccio, diciamo, nel senso che devi giocare il mercoledì, quindi ti rompe un po' la settimana, però è una bella cosa, almeno questi ragazzi giocano e avranno spazio anche in campionato sicuramente.
1: Parliamo anche della tua Riccione, perché c'è una data per l'inaugurazione della nuova piscina coperta. Ma quante piscine avete a Riccione? Cioè a Rimini, cioè, fanno una comunale e voi avete...
0: Allora, noi ne abbiamo una bella, grande, da tanto tempo, anche sì, legata a competizioni internazionali. Ma perché è stata costruita questa cosa che poi verrà inaugurata? Perché cosa succedeva? Che quelli che solitamente vanno in piscina a fare il corso, a fare le loro vasche...
1: E quando c'erano i grandi eventi, esatto, venivano sfrattati.
0: Esattamente, e non era bello, perché no, comunque alla fine parte che si paga, ma poi voglio dire anche un servizio importante alla comunità. E allora, con tutti i tempi che ci
1: comunque
0: sono voluti,
1: quasi 5 milioni di euro, 4 dei quali intercettati con il famoso e famigerato PNRR, li ha messi il comune. Sesta vasca coperta da 25 metri accanto a quella, sì, olimpionica. Speriamo che i campioni non si sbaglino e vanno in quella
0: sbaglia. Ma secondo me è un giretto, anche se carina così, puoi anche fare, sono 25 metri, per cui sei campioni,
1: sì, li fanno a piedi,
0: 5 metri, esatto, li camminano sulle acque quasi, cioè se non stai
1: sono
0: attento.
1: Campioni d'altra parte.
0: Però bella, quando sarà inaugurata?
1: Ah, tu mi chiedi cose che... A novembre,
0: bene, allora, quindi a breve. Potrei buttarmi al nuoto.
1: No, tu devi ricominciare a giocare a pallavolo.
0: Visto che non ho il tempo, ma il nuoto
1: va della tua sanità mentale.
0: Perché poi devi metterti la cuffia, asciugarti,
1: esatto,
0: i capelli.
1: Torna, amici, compagni di squadra di Simona Molazzani, scrivetele, ditele vieni via, se la pregate torna.
0: No, ma che? Ma non assolutamente, loro sono bravissimi. Prima o poi si tornerà anche a giocare a pallavolo.
1: Sai che alla nostra età quando si smette a ricominciare è difficile.
0: No, io ho iniziato 4 anni fa a giocare a pallavolo.
1: Appunto,
0: ero già
1: dopo
0: anziana.
1: 4 anni se smetti, ce ne vogliono 8 per ricominciare.
0: Ero già anziana. Allora, abbiamo ancora qualche notizia, visto che abbiamo 2 o 3 minuti ancora tutti per noi, anche perché ricordiamo, allora, anzi, fatemi fare una parentesi, perché
1: per
0: ne parleremo poi con il diretto interessato e i diretti interessati, ma ieri accennavamo, quindi è bene che cominciamo riusciamo a dirlo, perché appunto come l'amico un po' si è dispiaciuto per la mancanza di tempo reale il pomeriggio, e sicuramente alcune novità che porteremo, noi speriamo, perché è stato fatto proprio per questo, arricchiscano la nostra programmazione, perché da lunedì le cose un po' cambiano, soprattutto per quello che riguarda lo sport, perché abbiamo visto quanta vitalità ha l'ambiente sportivo, non solo evidentemente per i grandi temi che riguardano nel nostro territorio il calcio e il basket, ma anche altre compagini societarie, il volley, ma anche altri, ma anche proprio sport di diverso tipo. E quindi da lunedì, ma ne parleremo con Roberto Bonfantini, con Stefano Ravaglia, con il giovanissimo Matteo Parma, insomma, che fanno parte di questa redazione sportiva che si è anche allargata proprio per dare anche ai nostri telespettatori in particolare un nuovo servizio, cioè tutti i giorni ci sarà questo approfondimento sportivo tra il nostro primo telegiornale e il nostro secondo telegiornale, e anche una contrazione temporale, perché il secondo telegiornale, quindi la replica del nostro
1: andrà in onda alle
0: 20:15, andrà in onda alle 20, perché vogliamo un po' concorrere con il TG5 e il TG1 e vedere insomma chi se la gioca meglio.
1: Io ho sentito che loro pensano di posticipare.
0: Lo so, infatti me lo dicevano,
1: un non po'. Entrare in competizione
0: ieri, oltre
1: noi.
0: A Matteo che ti ha chiamato, ti aveva chiamato anche il presidente della RAI.
1: Ma io tengo contatti un po' dappertutto.
0: Esatto. Che è un po' preoccupato da queste novità.
1: Tu mi tratti come l'ultima ruota,
0: però insomma
1: caro,
0: ne parleremo
1: dei
0: di questa
1: che averne.
0: Ne parleremo di questa nuova rubrica che sarà quotidiana, che sarà tutti i giorni della settimana, quindi anche un impegno notevole per la redazione sportiva che noi siamo qui a supportare, e poi anche di tutte le altre novità, compreso anche il cambiamento del mattino che vedrete da lunedì. Non stiamo a spoilerare troppo, cioè è un cambiamento più che altro temporale, perché in tanti ci dicono ma io non vi riesco a seguire sia nella rassegna che nel telegiornale, perché poi devo andare a lavorare, sono già per... E allora noi abbiamo cercato di compattare il tutto, rassegna e TG insieme.
1: Mamma mia, che direttore efficiente.
0: È vero, soprattutto a raccontarlo. Sono le 10:14, a questo punto non hai più tempo per darci notizie.
1: No, posso però salutare, ma io ho sempre notizie, ma le tengo per me.
0: Bravo, bravissimo Andrea, sono i tuoi scoop che tieni lì nel cassetto.
1: Tengo lì nel cassetto, un cassetto pieno.
0: Ringraziamo il nostro Matteo Munaretto, questa mattina niente faccio cose vedo gente, perché il direttore ha un male d'autunno, c'è un po' di influenza, ma insomma.
1: Una volta eravamo una struttura giovane, adesso non lo siamo più,
0: adesso
1: e ne paghiamo.
0: Al prima ciacco è un disastro. Vabbè, solo per fortuna tu stai bene.
1: Ma sta bene Stefano Rossini?
0: Sì, sta bene Stefano Rossini, che alle 11:20 viene qui a raccontarvi che cosa succede in Io Leonette Cose.
1: Va bene, e con questa pronuncia io darei il saluto a tutti, e se vogliamo finire mentre tu intoni gente di
0: siamo
1: mare,
0: pronti? No. Vai Matteo, anche insieme a Matteo, tutti quanti, pronti? Tutti e tre insieme, 3, 2, 1.
1: Gente di mare, che se ne va.
0: Ciao!
11: Tempo reale. L'informazione in diretta.

0: Danze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
3: Radio Icaro, la musica continua.

0: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Israele definisce un attacco jihadista in stile 11 settembre il tentato dirottamento del volo Fly Dubai sventato ieri dai passeggeri. Il presidente israeliano Herzog proporrà i 4 israeliani che hanno evitato la tragedia per il conferimento del premio presidenziale al valore civile. Troppo presto per dire se l'Iran sia coinvolto nell'attentato, dichiara il premier Netanyahu. Ucraina, massiccio attacco delle forze russe su Sumy, 2 persone sono rimaste uccise e 15 feriti. Le operazioni di Mosca in 24 ore hanno effettuato 80 raid su 23 insediamenti in 12 comunità della regione. Nuova ondata di bombe anche su Kiev, un drone caduto su una scuola del quartiere di Solomeschi, è divampato un incendio, i 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato rifugio nell'istituto. Un incontro con i prigionieri di guerra ucraini in Russia è stato tra i momenti cruciali della missione di 3 giorni che il cardinale Zuppi, presidente della CEI, inviato dal Papa. Il cardinale ha concluso la missione a Mosca, durante la quale ha discusso con le autorità, in particolare gli aspetti umanitari. La Premier Meloni ha scritto all'Unione Europea per chiedere più flessibilità a sostegno di famiglie e imprese, un'iniziativa congiunta con Praga per il tetto ai prezzi dei carburanti. Dopo Kuwait, Eni e IP si aggiunge anche Tamoil. I prezzi dei carburanti sono ancora in calo questa mattina, con la benzina Self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro. Intanto alla Camera oggi si vota per la riforma della legge elettorale. È rientrata questa mattina all'alba, dopo l'intervento dei mediatori della polizia, la protesta dei detenuti scoppiata nel carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati. La rivolta sarebbe nata, secondo le prime informazioni, dopo che alcuni reclusi avevano scoperto nelle celle alcuni cimici collocati a fini investigativi. Il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. La notizia diffusa sui social è stata confermata dall'ospedale e dalle principali agenzie di stampa. Attualmente il paziente è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Il Papa questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. All'incontro sono attesi tra i 700 e i 1000 bambini provenienti da scuole e parrocchie di Roma. Pregheranno insieme al Papa. L'appuntamento segnerà l'inizio della settimana mondiale di preghiera dell'iniziativa 1 milione di bambini recita il rosario, promossa da Aiuto alla Chiesa che soffre. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
1: Radio Icaro, un classico!

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: che non si rassegna.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con Io ne ho lette cose, la nostra rassegna dedicata al mondo del sociale e della cultura. Siamo in diretta su Radio Icaro e in streaming su Icaro Play e torneremo invece in replica questo pomeriggio alle 14.40 su Icaro TV e sempre in streaming su Icaro Play. In streaming ci siamo praticamente sempre. Sono le 11.24, oggi è giovedì 1 ottobre, comincia quest'altro mese autunnale, il secondo mese autunnale dopo uno scampolo di settembre, e ci avviamo verso la fine della nostra prima settimana, ma continuiamo ovviamente a parlare di notizie e a guardare anche cosa ci suggeriscono i giornali e i siti online e a spulciare un po' quindi il mondo del sociale e della cultura. Partiamo da una notizia pubblicata sulla nostra pagina newsrimini.it, che per chi ci segue in streaming e per chi ci guarderà nel pomeriggio potete vedere anche in TV in questo momento. L'appuntamento è con Rivestiti, il festival della moda ecosostenibile, un festival organizzato da Pachamama e da Lazzaro, un festival che rimette in circolo gli abiti ancora buoni. Il mondo tra l'altro del fashion, il cosiddetto fast fashion, porta avanti uno spreco e una pesantezza ambientale, insomma, che sarebbe il caso di cercare di stringere, diminuire un po', ed è proprio quello tra le altre cose che si propongono appuntamenti di questo tipo, ovvero non solo trovare anche qualche l'abito, ma focalizzare l'attenzione sul modo in cui spendiamo i nostri soldi e ci approcciamo al mercato. Ma basta con la mia voce, perché abbiamo un ospite per farci raccontare questo appuntamento che si svolgerà a Rimini questo fine settimana, quindi sabato 3 e domenica 4 ottobre, ed è Blanca Frisoni dell'associazione Pachamama. Ciao Blanca, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Grazie intanto per essere qui con noi. Allora, questo fine settimana che cosa c'è? Intanto dove, quando e quali sono anche gli appuntamenti principali?
2: Allora, si trova il 3 e 4 ottobre all'Ala Nuova del Museo, l'ingresso di Via Tonini. Ci saranno esposizioni, laboratori creativi, principalmente durante il sabato, laboratori sia di recupero ma anche di danze, e quindi con un focus anche un po' multiculturale. E poi la domenica invece sarà più concentrata su talk la mattina e il pomeriggio, e poi concluderemo il festival con la nostra sfilata sociale alle ore 5.
1: Quindi tanti gli appuntamenti in due giorni. Questa non è la prima edizione del festival, giusto?
2: No, esatto, questa è la terza edizione e siamo già, diciamo, un po' rodati e organizziamo questo evento con il contributo della regione e con il sostegno anche del comune di Rimini, e lo organizziamo appunto noi che siamo Pachamama, cooperativa di commercio eco di Rimini, e Lazzaro, ma c'è il contributo anche di tantissime associazioni e realtà che lavorano sul nostro territorio con questi temi, ecco.
1: Ecco, tu hai citato anche Lazzaro, oltre alla vostra attività, insomma, sappiamo che Pachamama da tanti anni porta avanti un progetto, un'idea molto chiara di commercio equo e sostenibile. Lazzaro porta avanti invece un progetto di rivendita di abiti usati che vengono donati a Caritas, e così rientrano in circolo, e tra l'altro i soldi guadagnati dalla vendita di questi abiti spesso vanno a finire in progetti legati alla solidarietà. Ecco, quanto è importante portare avanti un messaggio di questo tipo? Si parlava all'inizio del fast fashion, di questa modalità è entrata un po' nell'uso di acquistare in modo spesso anche un po' compulsivo online, o dove insomma è più facile farlo, abiti che poi hanno vita breve, e questa vita breve però ha una ricaduta anche sull'ambiente e sulle spalle dei lavoratori.
2: Sì, esatto. Diciamo che l'idea del festival nasce in continuità in realtà con un festival che ha lo stesso nome a Bologna e che è proprio nasce dalla rete del commercio eco regionale e che noi come realtà di commercio eco invece locale poi riportiamo qui, e nasce proprio dal desiderio di sensibilizzare su come l'industria della moda impatta sull'ambiente ma anche sui diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, soprattutto nel sud globale. Ed è importantissimo quindi sensibilizzare su questo e vedere come in ogni scelta quotidiana noi possiamo in realtà andare in una direzione diversa, e quindi rispetto ad ogni singolo acquisto, rispetto ad ogni singola fonte anche culturale a cui ci abbeveriamo, possiamo modificare piano piano quel pezzettino di mondo che abbiamo attorno con le nostre piccole scelte, non solo sicuramente anche con gli acquisti, ma anche proprio con una sensibilità e una consapevolezza personale. E mentre su magari il cibo siamo un po' più attenti e un po' più consapevoli, anche curiosi, ci informiamo di più sul settore della moda e sul fatto che in realtà ogni giorno siamo chiamati a vestirci e a fare scelte anche in questo ambito, riteniamo che ci sia ancora un po' di strada da fare.
1: Prima di salutarci volevo concentrarmi un attimo su un evento che hai citato. C'è una sfilata di chiusura. Come nasce questo momento anche molto particolare e colorato, lo vediamo anche nelle immagini delle edizioni passate.
2: Ma allora, la sfilata sociale è un momento molto bello che richiama tantissime persone, anche perché è veramente il momento in cui le varie realtà che partecipano a questo evento fanno stilare i propri capi, ma anche i propri modelli. I modelli sono veramente, rappresentano tutti i corpi, ed è proprio un'occasione bella in cui noi riusciamo a dire che tutti i corpi hanno diritto a questa visibilità, e ogni capo ha una storia unica, una storia speciale, così come il modello e la modella che lo indossano. E quindi è uno spazio veramente inclusivo, e per questo a noi piace tanto.
1: Blanca, grazie per essere stata qui con noi. Ti chiedo solo, prima di salutarci, se ci ricordi l'appuntamento, il luogo e anche le modalità di partecipazione.
2: Sì, allora, l'evento inizia sabato 3 alle ore 15 all'Ala Nuova del Museo. È un evento gratuito e quindi si può accedere liberamente. E sabato siamo aperti fino alle 20 e abbiamo tanti laboratori di riuso e anche talk ad aspettarci. Domenica riapriamo alle ore 10 e chiuderemo alle ore 20, e tutta la domenica troveremo talk, uno la mattina, uno il pomeriggio. In particolare la mattina ci sarà anche un'associazione di Bologna, Uniche Unite, e il pomeriggio invece una di Finale Emilia Manigold, e chiuderemo alle 17 con la sfilata. Alle ore 20 l'evento finirà.
1: Grazie ancora Blanca e buona giornata.
2: Grazie a voi.
1: Allora, continuiamo con la rassegna stampa, con le notizie di quest'oggi. Ci spostiamo adesso sulle pagine del Resto del Carlino. Siamo a pagina 12. Patto pubblico e privato sui nidi, graduatoria unica e bonus rette. La giunta di Rimini ha confermato anche per il 2026-2027 la convenzione che consentirà alle famiglie di ottenere un taglio del 60% sul costo mensile del servizio anche nelle scuole non comunali. E leggendo invece l'apertura del pezzo, iscrizioni coordinate, sostegno alle famiglie e gestione condivisa del sistema 0-3 anni. Questi sono i tre pilastri dell'accordo siglato tra il comune e le scuole private per l'infanzia nella fascia 0-3 anni, che consentirà quindi di avere posti nido convenzionati, ampliando così la platea di famiglie che potrà accedere al servizio. La giunta quindi ha approvato il rinnovo della convenzione con i gestori dei nidi d'infanzia privati autorizzati e accreditati del territorio. È un modello ormai affermato che vede integrarsi l'offerta pubblica con quella privata, e viene confermato anche per il sostegno il futuro, viene confermato anche per il futuro il sostegno economico alle famiglie che scelgono i servizi convenzionati, e quindi anche un modo per essere vicini alle famiglie in un momento sicuramente molto bello, quello quando ci sono dei nuovi nati, dei bimbi in famiglia, ma anche complicato sia da un punto di vista della gestione del tempo e degli impegni lavorativi che economico, viste le spese che comportano i simpatici pargoli che arrivano nelle nostre famiglie. Spostiamoci invece sulle pagine del Corriere Romagna, all'interno del supplemento culturale, perché vediamo velocemente un appuntamento di questo fine settimana, anzi no, questo lo teniamo per dopo, torniamo sulle pagine invece di News Rimini, perché ci sono un altro paio di notizie che leggiamo assieme. La prima ci parla di un risultato e di un evento solidale: musica, amicizia, ricordi e solidarietà sono stati questi gli ingredienti della serata organizzata lo scorso agosto alla Rocca di Montefiore Conca per celebrare il boulevard storico iconico locale di Cattolica, che ha rappresentato per un'intera generazione un punto di incontro, aggregazione e condivisione. Un evento che, oltre a incentivare, a spingere la voglia di stare insieme, aveva anche un obiettivo solidale, ovvero raccogliere fondi a favore di AROP ODV, e i fondi raccolti sono stati 5.700 euro che sono stati interamente destinati all'associazione. Si parla poi di ginnastica dolce per over 65, un appuntamento per favorire la socializzazione, prevenire i problemi motori legati all'età e promuovere la salute dei cittadini più anziani. Con questi obiettivi ripartono a Riccione dal prossimo 12 ottobre i corsi Benessere in Movimento, dedicati appunto agli over 65. Si terranno in 5 palestre distribuite nei vari quartieri cittadini, con lezioni organizzate di tutti i partecipanti. Nello specifico, 2 sessioni mattutine si svolgeranno lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11 presso la palestra, le palestre in Viale Martinelli, in Viale Sicilia e al Play Hall di Viale Carpi. A queste opzioni si aggiungono poi gli appuntamenti pomeridiani del lunedì e del venerdì previsti nella palestra di San Lorenzo in Viale Bergamo, con 2 sessioni dalle 14.30 alle 16.30. Sempre da News Rimini, la prossima settimana arriva la settimana della salute mentale, tante le iniziative di Ausl Romagna sul territorio, ci sarà un ricco cartellone di dibattiti, incontri, convegni, eventi culturali, davvero tantissimi gli appuntamenti su tutto il territorio romagnolo, in particolare per quello riminese. Un paio di appuntamenti: il 6 ottobre, martedì, dalle 16.30, l'associazione Noi Liberamente Insieme, progetto Itaca Rimini ODV, si terrà il primo di una serie di incontri informativi sulla salute mentale. E poi dal 9 all'11 ottobre la manifestazione entra nel vivo con la rete in piazza, ovvero le associazioni della rete che saranno presenti sul territorio nelle principali piazze di Rimini con stand informativi. Prima di chiudere questa prima parte, torniamo un attimo sui giornali. Ci vedete online e in TV nel pomeriggio, quindi ci vedrete, diciamo così, in futuro. E c'è una notizia che riguarda un cammino, ma facciamo così, anche questa la leggiamo dopo. Adesso lanciamo il momento musicale. Torniamo a parlare di gruppi, di band locali, e lo facciamo anche lanciando una serie di appuntamenti che adesso voglio leggere con voi. Allora, aspettate solo un attimo, siamo qui in diretta e apriamo tutti i link necessari, eccoci qui. Allora, cosa succede? All'Enoteca 400, siamo proprio nel centro storico di Rimini, vicinissimi a Piazza Tre Martiri, si svolgono da anni una serie di appuntamenti musicali. Sono sempre meno ormai i locali che danno spazio a musica dal vivo, a bella musica dal vivo, e anche a gruppi locali, per cui vale davvero la pena sostenere le attività che lo fanno. Ecco, l'Enoteca 400 è una di queste, e cominciano oggi i giovedì dedicati alla musica. Ogni giovedì ci sarà un gruppo principalmente locale, ma anche gruppi nazionali che transitano per il territorio e vengono presi dall'orbita dell'Enoteca 400 e invitati a suonare. Gli appuntamenti cominciano proprio questo giovedì, tra l'altro poi la domenica invece c'è un appuntamento di Open Jazz, quindi in cui i musicisti si incontrano liberamente e danno vita a jam session davvero memorabili alcune volte. Anche in questo caso vi invito a partecipare. Ma torniamo all'appuntamento di questa sera. Stasera appunto comincia la rassegna, alle 21 ci sarà Mosè Cervellini, un artista italo-sammarinese che ama unire il vecchio con il nuovo, cercando ovviamente un punto di equilibrio, un punto di contatto, una nuova interpretazione. Le sue particolarità sono quelle di mescolare la sua voce con la musica dei sintetizzatori, i loop, ma anche strumenti analogici, soprattutto ritmici, e porta in questi suoi concerti, in questi suoi momenti musicali, il suo amore per i viaggi e anche la sua esperienza da artista di strada. Noi ci ascoltiamo un pezzo che arriva proprio dal suo laboratorio personale. Se lo vedete in video lo potrete notare proprio all'interno del suo studio mentre dà vita a questo pezzo, che provo a leggerlo, probabilmente mi impappinerò, ma il titolo è Dobidibidobedebedo, forse.

0: Sono davvero emozionato, non l'avevamo annunciato per massimizzare la sorpresa, ma quest'anno, io ne ho lette cose, ogni giovedì a partire da oggi comincia una rubrica che avrà a che fare con i social e che riprende, ci tengo a dirlo così per stabilire un po' di continuità, una rubrica simile che anni fa andava a Benvenuti Vandragon, il programma, il nostro Saturday Night show che andava appunto qui su Icaro TV. Si parla ovviamente di social, protagonista come sempre il nostro blastatore seriale Maurizio Ceccarini. Abbiamo anche una sigla e un titolo, adesso ce la guardiamo assieme, ce la godiamo assieme e poi cominciamo. I'll be back. Content Terminator, Maurizio Ceccarini qui in questa veste un po' da Terminator 2, giorno del giudizio. Benvenuto.
1: Buongiorno. Ci tengo prima di tutto a dire che io sono una persona tranquilla.
0: Assolutamente.
1: Insomma, mi si riconosce anche un certo garbo, tranne quando sono in macchina in ritardo. E tranne quando apro i social network, perché insomma mi sembra che molte situazioni stiano sfuggendo proprio di mano negli ultimi anni, quindi questo spazio cerchiamo un po' nel nostro piccolo con le nostre competenze, spesso ne parliamo anche diciamo tra i temi delle nostre chiacchiere, di smontare narrazioni, svelare un po' meccanismi tossici, distorsioni dei social network.
0: Anche perché mi permetto di inserirmi e di dire una cosa, poi ti lascio la parola. Fino a un po' di tempo fa si tendeva a dire vabbè, non conviene commentare perché non fai altro che dare visibilità, che spingere e far crescere questo contenuto all'interno dell'algoritmo. Però è anche vero che certi contenuti, soprattutto da quando è un po' esplosa l'intelligenza artificiale, rischiano un po' anche di passare per veri e di creare narrazioni poi distorte, per cui tutto sommato ogni tanto puntualizzare che le cose non sono proprio così ha un suo perché.
1: Sì, sì, ma tra l'altro tolgo gli occhiali per darmi una parvenza di serietà. Proprio oggi seguite i nostri telegiornali, il nostro sito News Rimini, notizia di un'inchiesta su dei minori che hanno creato una foto hard con l'intelligenza artificiale di un'altra ragazza, e questo ci fa capire anche quanto sia importante educare i ragazzi. L'educazione passa prima dagli adulti, che mi rendo conto sui social network sono sempre più impreparati.
0: Eh sì, se l'educazione passa prima dagli adulti siamo messi proprio male. Ma buttiamoci nei social per vedere il peggio del peggio della settimana.
1: Il peggio in realtà parto da una notizia dei giorni scorsi per cercare di far capire come le notizie poi vengono manipolate ad arte per creare divisione, hate speech, flaming, diciamo così. È una notizia che riguarda la Nation League, che è questa competizione che si sta giocando in questi giorni, dove c'è anche l'Italia. E qualche giorno fa c'è stata Austria-Israele, sempre per questa Nation League, finita 3-1 per l'Austria, e il gol del pareggio momentaneo di Israele è stato segnato da questo calciatore che per esultare non ha forse avuto un'idea anche poco felice,
0: discutibile,
1: comunque ha preso la bandierina, l'ha strappata e ha mimato un colpo da biliardo. Perché okay, se voi guardate su Sky TG, su YouTube, insomma, sul loro canale, per diritti, questioni di diritti, vi invitiamo a vederla dall'originale. Ci sono gli highlights, la Goal Collection di giovedì 24 settembre, insomma, le partite di quel giorno. Vedete il calciatore che segna, prende la bandierina, fa questo gesto, proprio lì si vede il gesto del colpo di stecca.
0: Tipo della stecca, esatto.
1: L'avesse fatto un calciatore di qualsiasi altra nazionale, ci si sarebbe riso sopra, si citava la scena di Fantozzi magari, finiva lì. Però il fatto che fosse un calciatore di Israele ha permesso a chi ci gioca, insomma, su questi stratagemmi, di montare la notizia. Leggiamo una pagina tra le tante che ne hanno approfittato. Calciatore israeliano segna contro l'Austria, impugna la bandierina, il gesto sembra un fucile, espulso. che sembri un fucile, allora basta guardare proprio il live. No, anche perché se poi un esercito

0: israeliano impugnasse i fucili così, insomma, sarebbe
1: ci sarebbero meno tragedie probabilmente.
0: Però e poi espulso, espulso perché era già ammonito.
1: Ok.
0: Siccome nel regolamento del calcio, cioè che tu non puoi prendere gli arredi del campo e farne l'uso che ti pare, e quindi diciamo che è stato quello, insomma, un'esultanza impropria.
1: Un po' troppo esuberante. Quindi, come sempre, la fake news parte da un nocciolo di verità, cioè effettivamente il giocatore è stato espulso, ma non è stato espulso per quel motivo.
0: No, non è un'esultanza, basta guardare quei 10 secondi. Il fotogramma invece è un po' più ambiguo, insomma, le esultanze col fucile, la più famosa è quella di Gabriel Batistuta da Fiorentina, ma anche un attaccante del Rimini di qualche anno fa aveva questa usanza di mimare una mitragliatrice.
1: Ok.
0: Può non piacere, però se ve lo ricordate era proprio molto più
1: esplicito.
0: Quindi cosa succede? Succede che chiaramente butti questa notizia in pasto ai social, la gente non neanche legge, ma neanche si occupa di quello che sarebbe la questione nello specifico di questa notizia, ovvero se era giusto o no espellerlo e se effettivamente quella era un'insultanza che voleva mimare un fucile. No, si parte con la polarizzazione, certo. Pro Pal da una parte
1: e pro Israele dall'altra.
0: E quindi questo è quello che conta per chi gestisce la pagina, avere interazioni e engagement. Tossico, ma va bene, perché l'algoritmo non riconosce la qualità dell'engagement. Se c'è rabbia, anzi, quello
1: ancora,
0: che
1: ancora
0: è un dato, è un dato. Di fatto la rabbia aumenta, la presenza aumenta, le interazioni che sono quelle che fanno monetizzare. Questo è un meccanismo che vi ripeteremo fino all'infinito, ma che nessuno ha chiaro oggi come funziona, perché i Facebook sono un luogo per monetizzare, per far monetizzare la piattaforma, per far monetizzare pagine o content creator. Questo un po' anche per spiegare il titolo. Il meccanismo del content creator di suo non sarebbe neanche sbagliato,
1: negativo,
0: perché la piattaforma dà spazio a chi ha dei suoi contenuti e condivide una parte degli introiti pubblicitari. Il problema è che il content creator deve prima farsi notare per avere anche il riconoscimento come profilo adeguato a questo tipo di meccanismo, e una volta che monetizza, con cosa monetizzi? Monetizzi
1: con quello che crea più contrasto.
0: Esatto, la rabbia e insomma la divisione è quello che tutti conosciamo, ma magari non capiamo perché veniamo sollecitati.
1: Sì, diciamo che entriamo nel gioco delle parti senza neanche rendercene conto, magari mossi anche da buoni sentimenti, no? Di voler commentare, di entrare nel dibattito, ma in realtà stiamo solo fomentando l'engagement. E come dicevi tu giustamente, engagement non olet, cioè come arriva e l'importante è averlo.
0: E questo ci porta anche a un altro tipo di engagement, che questo è veramente ai limiti dell'assurdo, di un'altra pagina che ho visto in questi giorni e che si diciamo racconta a modo suo, con l'intelligenza artificiale di qui sopra, dei paesaggi, dei luoghi turistici italiani, in questo caso è talmente assurda la creazione di quello che produce l'intelligenza artificiale che l'utente si dice: ma che cosa cavolo avete pubblicato? E tu ti viene da scriverlo.
1: Sì, perché non riesci a trattenerti.
0: Non riesci a trattenerti. E tutti i reel di questa pagina vanno a prendere di mira, diciamo così, dei luoghi caratteristici italiani. Tra l'altro la pagina che ha sede in Sri Lanka, perché sulle pagine voi potete andare a vedere chi
1: dove sono. E quindi magari un dubbio può venire.
0: Sì, è un meccanismo difficile perché è tutto nascosto nelle informazioni, e poi non sempre si riesce a capire chi c'è dietro le pagine, perché le pagine hanno poi una loro storia, magari pagine che cambiano nome, eccetera eccetera,
1: certo.
0: Però chiedetevi, cominciate a chiedere chi c'è dietro queste pagine. Questa pagina, secondo me, insomma, ha semplicemente come scopo quello di creare interazione in questo modo assurdo, ma che funziona, perché voi magari trovate anche a volte post con errori grammaticali, con delle insomma cose che vi fanno rizzare i capelli, ma a voi viene da commentare e dire.
1: E quindi siete già caduti nella trappolina.
0: Questa pagina ha scelto fra i luoghi caratteristici da raccontare anche San Leo. Oh. Vediamo questo reel, ma anche per chi ci ascolta solo in questo momento, anche come la voce racconta San Leo è veramente suggestivo. Prego, grazie Matteo.
2: Questa piccola città italiana sembra sospesa sopra una gigantesca roccia. È San Leo, uno dei borghi più spettacolari delle Emilia-Romagna. In cima alla roccia domina una fortezza che sembra emergere dalla montagna. Da quassù il panorama si apre su un paesaggio italiano davvero spettacolare. San Leo, una città di pietra, costruita in uno dei luoghi più incredibili d'Italia.
1: Beh, un borgo bellissimo, in uno dei luoghi più belli d'Italia.
0: No, no, ma per chi non ha visto, San Leo è in cima proprio a questa montagna, inaccessibile perché c'è la fortezza lì sopra, come si possa raggiungerla? Non...
1: Ma neanche Gondor nella terra di mezzo ha una montagna così ripida, scusate la parentesi nerd. Approfitto per dire, chi ci sta seguendo in radio, nel primo pomeriggio saremo in replica in TV ma anche su Icaro Play, quindi potete andare a vedere il video e guardare, gustarvi questa bellezza nostrana, una San Leo che non avete mai visto probabilmente, e che non vedrete mai più.
0: Non vedrete mai perché stai lassù, sulla roccia. La roccia, ma è questo il meccanismo, nel senso, sono robe talmente assurde che
1: non puoi trattenerti, effettivamente
0: vai a guardare tutte le altre, e guardando tutte le altre tra questi scempi della nostra bella nazione, anche qui e proprio anche visivamente vedrete la meraviglia di questi testi, di queste sovraimpressioni. C'è questo borgo toscano di Pitigliano di cui vi facciamo vedere anche in questo caso il reel creato dall'intelligenza artificiale.
2: Questa città italiana sembra scolpita direttamente nella roccia. È Pitigliano, uno dei borghi più spettacolari della Toscana. E intorno al borgo esistono antiche vie scavate direttamente nel tufo. Sono passaggi profondi nella roccia che collegano antichi insediamenti della zona. Pitigliano, un borgo di pietra, circondato da sentieri nascosti nella roccia.
1: Cioè, per metà sembra San Leo, per metà un luogo nella foresta amazzonica.
0: Esatto, ma qui siamo veramente nel genere fantasy. e chi ha letto, insomma, questo borgo incredibile, bobile, questo borgo, insomma, è comico, perché poi ti viene da guardarli tutti, da certo, passarci certo. Le ore, ma entri in questo meccanismo per cui più la cosa è assurda, sì, e più funziona, più fa monetizzare. Ed è il contrario di quello per cui noi siamo cresciuti, perché a noi hanno detto, se impari le cose, le studi e dici cose vere e affidabili, avrai, insomma, nella tua vita anche
1: delle soddisfazioni a livello professionale.
0: No, bisogna scrivere o cose che fanno, che suscitano gli istinti più bassi, come nel caso, insomma, dell'hate speech, oppure cose assurde, perché il povero utente che si ritrova lì sopra non riesce a resistere e ti dice: ma che cavolo avete scritto, insomma.
1: Probabilmente dice anche altre cose. Grazie Maurizio Ceccarini per questo bellissimo content Terminator. Noi con te ci rivedremo giovedì prossimo. Rimani qui con noi perché siamo in chiusura. Leggo giusto gli ultimi appuntamenti della giornata prima del pezzo finale. Però, Matteo, rimandiamo la sigla del content Terminator perché è bellissima. Allora, cosa accade oggi? Vediamo velocemente qualche appuntamento. Allora, dalle 18 alle 20 alla Storia tornano i laboratori di Uncinetto, non mancate perché sono davvero bellissimi. Invece alle 21 al Galli, questa sera c'è Rachmaninov, cioè non lui, suonano Rachmaninov con l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Alle 21, sempre all'Enoteca 400, il live di Mosè Cervellini. A Riccione invece alle 21 al centro della Pesa il documentario Sayatra nelle valli del Nepal di Niccolò Corti. A Bellarigia Marina alle 21 al Cinema Apollo la presentazione di Caroteche, e a Morciano alle 21 al lavatoio Linda Campostrini presenta il suo libro Sorridi e vai. In chiusura, la canzone di oggi è ovviamente un omaggio a Terminator 2, visto che è cominciata questa rubrica con il nostro Maurizio Ceccarini nelle vesti di Schwarzenegger. È la canzone You Could Be Mine, ma non la versione del 91 dei Guns N' Roses, ma quella dei Steven Seagal, che è una country band finlandese che vi invito a seguire. E vi dico anche che se vi innamorate, l'8 di dicembre saranno in Italia per un concerto al Live Club di Trezzo sull'Adda, non proprio dietro l'angolo, ma insomma vale la pena. Ci vediamo domani.

Icarotech, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.

0: Speciale Cescot. Formazione per crescere.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con gli amici del Cescot. L'autunno qui in Romagna è il momento in cui si tirano le somme della stagione appena conclusa e si comincia a pensare a quella che verrà. Ed è anche il momento giusto per chi ha un progetto nel cassetto: aprire un locale, mettersi in proprio nel mondo del food oppure entrare nel settore immobiliare. Due strade diverse, ma con un punto in comune: per percorrerle serve un'abilitazione e per ottenerla si parte da un corso. Oggi ne parliamo con Mascia Lorenzi di Cescot Rimini, che ci presenta due corsi abilitanti in partenza nelle prossime settimane, il SAB e quello per agente d'affari in mediazione. Ciao Mascia.
2: Ciao Max. Sì, sono due percorsi molto diversi, ma l'obiettivo è lo stesso: far partire le persone preparate e in regola, senza brutte sorprese.
1: Cominciamo dal food. Il SAB, ex REC, è il corso per chi vuole lavorare con alimenti e bevande. E ricordiamo agli ascoltatori che non è una formalità, è un requisito di legge legato alla tutela della salute pubblica. Senza abilitazione non si può aprire un bar, un ristorante, una pizzeria, un food truck o un negozio alimentare. Mascia, come si svolge il corso?
2: Sono 100 ore, metà in videoconferenza e metà in presenza. Partirà lunedì 19 ottobre con lezioni in orario preserale, quindi agevoli anche per chi lavora. Chi si iscrive ora arriva alla fine dell'anno con l'abilitazione in tasca.
1: Entriamo nel concreto. Immagino non sia solo teoria. Cosa si impara davvero in queste 100 ore?
2: Allora, si parte dal riconoscimento degli alimenti e dall'etichettatura, poi manipolazione igienica e sicura, sicurezza sul posto di lavoro e prevenzione incendi. E poi c'è la parte da imprenditore: avviamento e gestione finanziaria, amministrativa e fiscale dell'attività, organizzazione del locale. La verifica finale poi è una vera simulazione dell'attività lavorativa e un colloquio.
1: E oltre all'abilitazione si porta a casa qualcos'altro?
2: Sì, l'attestato antincendio per l'attività di livello 1, l'HCCP, l'alimentarista e la formazione per datore di lavoro.
1: Cambiamo settore e passiamo al mattone. Tra prime case, seconde case e affitti per la stagione, il mercato immobiliare è un tema che tocca tutti da vicino e chi fa da ponte tra chi vende e chi compra, tra chi affitta e chi cerca casa, è l'agente d'affari in mediazione. Anche qui il percorso è obbligato. Prima il corso, poi l'esame alla Camera di Commercio. Mascia, ci racconti come funziona?
2: L'agente d'affari in mediazione emette relazioni alle parti e accompagna tutta la trattativa. Per esercitare però serve l'abilitazione e il corso è obbligatorio per poter presentare la domanda d'esame in Camera di Commercio. Sono 150 ore e partiamo lunedì 2 novembre.
1: 150 ore, non è un mestiere che si improvvisa. Quali sono le materie?
2: Principalmente ci sono due moduli. Il primo è comune e riguarda diritto civile, contratti, mediazioni, mandato, nozione di diritto commerciale e tributario, ma anche competenze relazionali come negoziazione, comunicazione, ascolto attivo e marketing. In più la privacy e l'antiriciclaggio. Il secondo modulo invece è specifico per il settore immobiliare, per cui si parla di estimo, catasto, registri immobiliari, urbanistica e pratiche edilizie, normativa condominiale, documentazione per la compravendita, mutui e finanziamenti, con casi concreti, esercitazioni pratiche e un manuale per preparare l'esame.
1: E come si organizzano le lezioni?
2: Dal 2 novembre al 18 febbraio, dal lunedì al giovedì, dalle 18.15 alle 21.15. Il lunedì e il giovedì in presenza a Rimini, il martedì e il mercoledì in videoconferenza. Serve frequentare almeno l'80% delle ore.
1: E dopo il corso come si arriva all'esame e poi al lavoro?
2: Al termine del corso si riceve l'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento che permette di iscriversi all'esame presso la Camera di Commercio. Le domande da cui vengono estratte quelle dell'esame sono pubbliche e le mettiamo a disposizione di tutti i partecipanti. E su richiesta si può accedere ai servizi di Cescot Lavoro, quindi tirocini, segnalazioni alle aziende che cercano personale e un colloquio individuale.
1: Ricapitoliamo allora: il SAB parte lunedì 19 ottobre, il corso per mediatore immobiliare lunedì 2 novembre. Sul sito cescot-rimini.com trovate le schede dei corsi e l'iscrizione online. Per qualsiasi domanda potete chiamare Mascia allo 0541 44 1912 o scriverle a lorenzi@cescot-rimini.com. E allora, se avete un progetto nel cassetto, che sia un locale o un'agenzia immobiliare, il momento di fare il primo passo è adesso. Cescot Rimini vi aspetta. Grazie a te Mascia, a presto.
0: Speciale Cescot, formazione per crescere. cescot-rimini.com.
3: Radio Icaro, novità.

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

chiamato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Sono le 12 e 34 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del nostro notiziario con la cronaca foto hard di una ragazza create con l'intelligenza artificiale, nei guai un gruppo di minorenni del Riminese, il servizio di Maurizio Ceccarini.
2: L'indagine della squadra mobile di Rimini è scattata dopo la segnalazione sulla circolazione di foto in cui il volto di una ragazzina era stato associato a un corpo nudo senza il suo consenso. Gli investigatori della sezione specializzata nei reati contro la persona hanno analizzato i dispositivi informatici, le chat e le piattaforme usate dai giovani. Ricostruendo l'intera catena di generazione e condivisione dei file per definire il quadro delle singole responsabilità. I reati contestati vanno da quello di recente introdotto sull'illecita diffusione di contenuti generati o alterati con intelligenza artificiale alla pornografia minorile. L'operazione, condotta in stretto raccordo con la Procura per i minorenni, ha posto la massima attenzione alla tutela della vittima. La Questura di Rimini lancia un monito a famiglie e giovanissimi. Quelle che spesso vengono liquidate come bravate, scherzi o ritorsioni online costituiscono veri e propri reati con pesanti conseguenze giudiziarie.
1: Diverbio tra genitori degenerato in un istituto di Rimini per colpa dei rispettivi figli. A riportare la calma gli agenti delle volanti. Ci racconta tutto Lamberto Abbati.
3: Prima la lite tra compagni di classe, poi all'uscita da scuola, quella tra le rispettive mamme. È stato necessario l'intervento delle volanti della Polizia di Stato per calmare gli animi in un istituto tecnico del Riminese. Tutto è successo nella mattinata quando due ragazzini di 15 anni hanno iniziato a litigare per futili motivi. I due si sarebbero insultati reciprocamente e fatto alcuni dispetti. Poi, una volta terminate le lezioni, avrebbero continuato a beccarsi anche all'esterno, alla presenza delle due donne, e lì ognuna di loro ha preso le parti del rispettivo figlio con accuse reciproche di scarsa educazione. I toni tra le mamme si sono alzati sempre di più col passare dei minuti e hanno attirato l'attenzione del personale scolastico, che avrebbe tentato inutilmente di fare da paciere. Temendo che la situazione potesse degenerare in contatto fisico, dalla scuola è stato richiesto l'intervento della polizia. Non appena sul posto è arrivata una volante della questura, le due quarantenni, una italiana, l'altra albanese, sono ritornate sui loro passi. Entrambe sono state identificate dai poliziotti e invitate a dare il buon esempio ai figli. Una scena di sicuro poco edificante che poteva essere evitata, ma che per fortuna non ha oltrepassato il litigio verbale.
1: Nel Consiglio Comunale di martedì sera a Rimini sono emerse novità sul progetto che riguarda l'area Fox. A fornirle, in risposta all'interrogazione del consigliere della Lega Matteo Zoccarato, l'assessora Valentina Ridolfi. Sentiamo Simona Mulazzani.
4: Sarà la volta buona. Sull'area Fox, il grande spazio di Rimini a due passi dall'Arco d'Augusto, oggi in parte destinato a parcheggio temporaneo, arrivano delle novità. Un iter tutto in salita, quello che dovrebbe portare alla realizzazione di un supermercato Coop e di un parcheggio a pagamento. Era attesa in ottobre la delibera del Consiglio Comunale, che però ora slitta a dicembre. Sono infatti ancora in corso il perfezionamento del nuovo schema di convenzione e una serie di approfondimenti di natura giuridico-amministrativa. Entro marzo è previsto il rilascio dei titoli a costruire e l'inizio dei lavori è ipotizzato entro il 2027. Dal momento dell'avvio del cantiere ci vorranno circa 2 anni per l'apertura della media struttura di vendita commerciale e dei 328 posti auto. Nel frattempo l'area resta in uso al comune, quindi con l'assetto attuale degli stalli gratuiti. Nei mesi scorsi il privato ha chiesto di prevedere alcune modifiche al progetto originario, ma nessuna riguarda l'aumento di superfici di vendita. Ha chiesto di realizzare una cabina elettrica a servizio del supermercato e di spostare i pannelli fotovoltaici dalla copertura dell'immobile ai parcheggi. Non ci sono nuovi oneri a carico dell'amministrazione, mentre sarà il privato a dover sostenere i costi per allestire il parcheggio a pagamento, che sarà poi gestito dal comune in modo uniformato alle altre aree di sosta pubblica della città, con la possibilità per chi fa la spesa di poter sostare gratuitamente per 90 minuti.
1: Rimini fa il suo esordio in Coppa Italia Eccellenza, infilando la sesta vittoria consecutiva di questo brillante avvio di stagione. I biancorossi superano i sedicesimi di finale battendo 3-0 il Pietrakuta. Sentiamo il dopogara di Massimo Gadda.
5: Indicazioni buone, positive, sono molto contento per i ragazzi che hanno giocato poco, perché comunque è stata una prestazione buona con un buon risultato che non fa mai male, e quindi siamo contenti. Le risposte che ho avuto sono state davvero soddisfacenti, al di là che è chiaro che non c'è la tensione del campionato, non ci sono i tre punti, anche se comunque è una manifestazione alla fine importante, era un'eliminazione diretta. Credo veramente che i ragazzi abbiano risposto alla grande. Siamo giocatori molto giovani, siamo contenti di avergli dato questa possibilità di mettersi in mostra, di giocare a Romeo Neri. È andata bene, nel senso che avevamo programmato queste tre sostituzioni alla fine del primo tempo, e per quelli che avevano giocato domenica le abbiamo fatte, e poi erano rimasti Cicarevic, De Angelis e Nava. Non volevo farli entrare per niente, c'erano questi due ragazzi che un paio di giorni che si allenano con noi e hanno fatto bene, che era un momento della partita dove si era un po' spenta, però hanno fatto il loro, siamo contenti. Speriamo di arrivarci recuperando quelli che ci mancano, di non avere tante defezioni, in modo che si può ruotare e quindi mettere in mostra e far vedere questi ragazzi qui, perché oggi Amora ha fatto una buona partita, Zulo ha fatto una buona partita, Ciavatta, Bellavista, sono ragazzi giovani, si sono messi in mostra, e quindi anche questo fatto di andare avanti in Coppa, che comunque può sembrare una cosa, un impiccio, diciamo, nel senso che devi giocare il mercoledì, quindi ti rompe un po' la settimana, però è una bella cosa, almeno questi ragazzi giocano e avranno spazio anche in campionato sicuramente.
1: E questo è tutto, siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Da Stefano Rossini e tutta la redazione di Radio Icaro, un grazie per averci seguiti e un buon proseguimento di giornata.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.

Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: In Blu 2000 News.
1: Israele ed Emirati Arabi indagano sull'atto di terrorismo sul volo Fly Dubai per Tel Aviv. Per Netanyahu, troppo presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Caro Energia, la Premier Meloni con Praga chiede alla Commissione Europea maggiore flessibilità. Cresce lo spread BTP Bund, i prezzi dei carburanti ancora in calo. Leone XIV, questa sera alle 18, si unirà a centinaia di bambini per recitare il rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Troppo presto per dire se ci sia dietro l'Iran. Non conosciamo ancora il passato esatto del copilota, ma è chiaro che è un fanatico che odia gli israeliani e quattro eroi hanno sventato una catastrofe in stile 11 settembre. Così il premier Netanyahu. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Bozzetti.
2: È troppo presto per dire se ci sia dietro l'Iran, non conosciamo ancora il passato esatto del copilota, ma è chiaro che è un fanatico che odia gli israeliani e quattro eroi hanno sventato una catastrofe in stile 11 settembre, lo ha affermato il primo ministro israeliano in alcune interviste televisive sulla strage spiorata di ieri sul volo Dubai-Tel Aviv. Tutti i 174 passeggeri, di cui 166 israeliani, sono atterrati sani e salvi in Israele ieri sera. L'inchiesta è in corso, il copilota con doppia cittadinanza emiratina ed omanita che ha coltellato il capitano e probabilmente tentato di fare schiantare l'aereo e ancora gli arresti in Arabia Saudita, potrebbe essere estradato negli Emirati Arabi Uniti, dove all'inchiesta potrebbe partecipare anche il Mossad israeliano. Fonti di intelligence ipotizzano l'azione di un lupo sanitario. Il copilota lavorava da 6 mesi nella Fly Dubai senza essere mai stato segnalato, una falla nella sicurezza tutta da indagare che ha portato al momento alla sospensione dei voli verso Israele della compagnia degli Emirati Arabi Uniti almeno per la prossima settimana. E fuori pericolo di vita al capitano di nazionalità indiana che, nonostante le ferite inferte dal copilota, è riuscito a lanciare l'allarme di rottamento e ad aprire elettronicamente la cabina di pilotaggio così da permettere che il presunto attentatore fosse immobilizzato. 2 piloti non in servizio, passeggeri del volo, hanno preso il controllo e permesso l'atterraggio di emergenza nello scalo saudita di Tabuk. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Vignano Studio.
1: Massiccio attacco delle forze russe su Sumi in Ucraina, 2 persone sono rimaste uccise, 15 ferite. Bombardamenti ancora sulla capitale Kiev, un drone è caduto su una scuola del quartiere di Solomeschi e divampato un incendio. 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato riparo nel rifugio dell'istituto. Mosca intanto comunica di aver intercettato 330 droni ucraini. Situazione molto tesa a Marsiglia nel quadro delle proteste studentesche ai 4 angoli della Francia. Denunciati violenti incidenti davanti al Lycée Victor Hugo della città. Secondo l'autorità regionale, il preside, il vicepreside e la segretaria generale, un altro responsabile dell'equipe scolastica, sarebbero stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. La polizia antisommossa ha disperso i giovani di protesta anche a Lille. Dopo i dati sull'inflazione, la Premier Meloni scrive alla Commissione Europea per chiedere maggiore flessibilità a sostegno di famiglie ed imprese, un'iniziativa congiunta con Praga. Beatrice Bossi.
3: L'inflazione schizza con un balzo del 4,2% a settembre, mai così alta dal 2023. Anche lo spread tra BTP e Bund ha superato quota 100, è il differenziale più ampio da giugno del 2025. Una grana che arriva proprio mentre il governo sta rifinendo la manovra di bilancio. La Premier Meloni ha già annunciato la volontà di inviare una lettera alla Commissione europea per chiedere nuovi margini a sostegno di famiglie e imprese. Il viceministro dell'economia Leo poco fa ha ammesso le difficoltà e ha detto di confidare nella comprensione di Bruxelles. Venerdì ci sarà il varo del documento programmatico di finanza pubblica. I ministri sono tutti attesi per un vertice a Palazzo Chigi. Bisognerà tirare le fila e capire dove trovare i soldi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Riforma della legge elettorale stamani alla Camera, dove è previsto il primo voto a scrutinio segreto. Da Montecitorio il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
4: Eccoci, buongiorno Franco. La riforma della legge elettorale si inizia a fare sul serio. Alla Camera è in corso, no? sono in corso le dichiarazioni di voto sulle pregiudiziali di costituzionalità sul nuovo testo approvato già al Senato. Previsto un voto unico e segreto tra circa 20 minuti, di cui i timori e le attese per quello che potrebbe accadere in aula. La Presidente del Consiglio Meloni, come i vertici di Fratelli d'Italia, ripetono che di fronte ad un voto contrario si aprirebbe la crisi di governo. Le opposizioni, pronte alle barricate, accusano l'esecutivo di voler portare avanti una riforma che ritengono palesemente incostituzionale. Il voto poi sul provvedimento e voti di fiducia si voteranno la settimana prossima, ma dobbiamo capire quello che accadrà tra pochi minuti. La riforma fortemente voluta da Meloni prevede un premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier ma non stampato sulle schede elettorali, le preferenze con il capilista bloccati. Inoltre sono previste 6.000 firme da raccogliere per i partiti che non sono già in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto per questo aggiornamento. Passiamo alla cronaca. 4 detenuti arrestati e trasferiti dal carcere di Pisa per i disordini scoppiati ieri sera. La situazione è tornata sotto controllo grazie alla mediazione degli agenti. Il servizio di Elena Seno.
5: Dopo diverse ore all'alba di stamane è rientrata la protesta scoppiata nel carcere Don Bosco di Pisa. Nella serata di ieri un gruppo di detenuti, 56 presenti nel reparto, ha preso possesso degli ambienti di un settore impedendo l'accesso agli agenti anche attraverso olio versato sui pavimenti, resi così scivolosi a rischio di incendio. Nel corso dei disordini sarebbero stati effettuati video con cellulari a disposizione dei reclusi, nonostante il loro possesso all'interno del carcere sia vietato. Le registrazioni sarebbero finite su TikTok. A scatenare la protesta sarebbe stata la scoperta da parte di alcuni detenuti di microspie nelle celle installate per fini investigativi. Grazie all'intervento di mediatori della polizia penitenziaria, andato avanti per ore, la situazione è tornata sotto controllo. Nessuna persona è rimasta ferita, mentre 4 detenuti sarebbero stati arrestati per i disordini e trasferiti. Altri lo saranno nelle prossime ore, anche per le condizioni in cui versa il reparto. Elena Seno, linea allo studio.
1: L'ambiente resta terreno ricco per la criminalità organizzata, lo attesta il rapporto Ecomafia 2026 presentato questa mattina a Roma. Ce ne parla Chiara Placenti.
6: Secondo il rapporto redatto annualmente da Legambiente in collaborazione con le forze dell'ordine, le capitanerie di porto e i reati ambientali complessivamente nel 2025 sono saliti a 113.630, in media 13 ogni ora. Enrico Fontana è responsabile dell'osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente.
7: Dopo 2 anni di crescita continua diminuiscono i reati ambientali accertati nel 2025 dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto, ma aumentano gli illeciti amministrativi e soprattutto il fatturato dell'ecomafia, che raggiunge gli 11,5 miliardi di euro.
6: Campania, Sicilia, Puglia e Calabria risultano le regioni con più illeciti ambientali. Al centro e al nord svettano Lazio e Liguria. A livello provinciale Napoli si conferma al primo posto. Le modifiche normative degli ultimi anni, spiega Legambiente, si sono dimostrate efficaci, ma occorre fare di più soprattutto sul fronte controlli e abbattimento degli ecomostri. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E Papa Leone questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la Pace presso la Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. Paolo Fucili.
8: Nel mese del Rosario, ottobre, recitarlo con l'intenzione particolare che cessino le guerre fra i popoli in conflitto, aveva chiesto il Papa domenica a Lourdes, e così farà lui oggi alle 6 nei Giardini Vaticani insieme a 1.000 bambini delle parrocchie di Roma, un appuntamento promosso ogni anno da Aiuto alla Chiesa che soffre, con partecipazione questa volta anche del Papa. 1 milione di bambini recita il Rosario, è il titolo dell'iniziativa, con adesione in tutto il mondo per invocare in comunione spirituale pace su tutta la terra. Oggi che milioni e milioni di persone, rammenta Aiuto alla Chiesa, che soffre e si confrontano con guerra, violenza, persecuzione, povertà. L'ispirazione proviene da una profezia attribuita a San Pio da Pietro Elcina: quando 1 milione di bambini reciterà il Rosario, il mondo cambierà. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Un'ultima notizia: il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Sgarbi ricoverato nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Sgarbi mesi fa fu ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare l'edizione di questo radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Roberto Damiata in regia, un augurio di buona giornata.
9: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Ed ora i nostri esperti in musica hanno preparato

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
1: Pausa pranzo. La tua sosta in musica con Radio Icaro. Shine bright like a diamond.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Si indaga su quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai. Il pilota Omanita, che ieri avrebbe tentato di far precipitare l'aereo, sarà consegnato alle autorità emiratine una volta che sarà completata l'indagine avviata dall'Arabia Saudita. Il velivolo, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, era atterrato in emergenza a Tabuk, Arabia Saudita, di qui le prime indagini di Riyadh. Il copilota Omanita, che avrebbe tentato di dirottare l'aereo, è in stato di arresto. La procura emiratina indaga per stabilire se si tratti di terrorismo. Il premier israeliano Netanyahu afferma: è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. In Ucraina, raid russi su una scuola a Kiev. Gli studenti erano fortunatamente già stati messi al riparo nei rifugi. Colpiti i centri logistici a Odessa e infrastrutture energetiche in diverse regioni del paese, che hanno causato interruzioni di corrente. Il presidente Zelensky afferma: la Russia intensifica i raid in vista di un altro inverno di guerra. La legge elettorale, la maggioranza supera lo scoglio delle pregiudiziali, voto segreto unico sulle richieste delle opposizioni, 229 voti contrari e 151 a favore. Quattro detenuti arrestati e trasferiti dal carcere di Pisa per i disordini scoppiati ieri sera, la situazione è tornata sotto controllo.
2: Dopo diverse ore all'alba di stamane è rientrata la protesta scoppiata nel carcere Don Bosco di Pisa. Nella serata di ieri un gruppo di detenuti, 56 presenti nel reparto, ha preso possesso degli ambienti di un settore, impedendo l'accesso agli agenti anche attraverso olio versato sui pavimenti, resi così scivolosi a rischio di incendio. Nel corso dei disordini sarebbero stati effettuati video con cellulari a disposizione dei reclusi, nonostante il loro possesso all'interno del carcere sia vietato. Le registrazioni sarebbero finite su TikTok. A scatenare la protesta sarebbe stata la scoperta da parte di alcuni detenuti di microspie nelle celle installate per fini investigativi. Grazie all'intervento di mediatori della polizia penitenziaria, andato avanti per ore, la situazione è tornata sotto controllo. Nessuna persona è rimasta ferita, mentre quattro detenuti sarebbero stati arrestati per i disordini e trasferiti. Altri lo saranno nelle prossime ore, anche per le condizioni in cui versa il reparto. Elena Seno, linea allo studio.
1: In Francia, situazione molto tesa a Marsiglia nel quadro delle proteste studentesche che stanno interessando tutta la Francia. Secondo l'autorità regionale, il preside, il vicepreside, la segretaria generale e un altro responsabile dell'equipe scolastica sono stati aggrediti all'interno dell'istituto francese del liceo Victor Hugo a Marsiglia. La polizia, in assetto antisommossa, ha disperso i giovani a Lille. Il consumo di risorse incontrollato, cambiare le condotte sul creato, così il Papa, che ha ricevuto in udienza una delegazione del gruppo ERA, la società che dal 2025 gestisce servizi ambientali in Vaticano, un'occasione per ribadire l'appello per la terra. Come cristiani non possiamo rassegnarci ad accettare la cultura dello scarto, essendo piuttosto chiamati a fare un uso sapiente della creazione. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: fiato.
1: Ma non sono da solo in questo pomeriggio di giovedì che inaugura il mese di ottobre, c'è Davide Dede in regia. Buon pomeriggio Davide, insieme fino alle 15 per scalare nella prima mezz'ora la top 10 della chart di Blue 2000 che vi abbiamo già presentato ieri dalla posizione numero 20 alla numero 11 con le tre nuove entrate. Ve le ricordo: alla numero 17 c'era Dito nella piaga con Miss Italia, alla numero 12 Karol G con Bruno Mars e la loro Still, mentre la più alta new entry di Olivia Rodrigo alla 11 con Stupid Song. Quindi oggi si riparte dalla posizione numero 10 per scoprire quali sono i 10 brani più programmati degli ultimi 7 giorni, ovviamente qui su In Blue 2000. Siete benvenuti anche attraverso l'app Play 2000 e i nostri podcast anche dal sito play2000.it. Iniziamo con una bella canzone degli anni 80, questa di John Lennon, Woman.

0: la musica.
1: Una classifica, non una classifica sola, non due, ma addirittura tre oggi. Le classifiche si fanno in tre, a cominciare dalla musica e la top ten della chart di Blue 2000 di questa settimana. Cominciamo proprio dal fondo, dalla numero 10, dove troviamo in discesa Sombre, Shane Michael Busa, l'anagrafe, cantautore indie pop che ormai conosciamo benissimo. Lui arriva da New York, giovanissimo, è secondo anche tra le 30 canzoni più ascoltate nell'ultimo periodo anche in America, con My Body's in Ready, questa canzone che narra del suo corpo che non è pronto, una ballata pop rock che è stata anche al vertice di questa chart, che affronta il tema dell'insicurezza di sé, della propria immagine contro il bullismo. Il singolo parla in particolare dell'aspetto del proprio corpo che può non piacere, da questo che può causare anche un abbassamento dell'autostima anche sulle relazioni amorose di una persona. C'è anche un video ufficiale che è entrato quasi nella storia, perché presenta due attori di giovane generazione di questo periodo, come l'attrice già in Pectore per essere nominata come miglior attrice dell'anno, e Indi Navarette, quella di Obsession. Questa è My Body's Ready, numero 10.

sera siamo partiti dalla numero 10 per la top 10 di questa settimana della nostra chart di Blue 2000, i più programmati, tra questi anche Sombra con My Buddies in Raid in discesa. Numero 9 in salita, un ex new entry, parliamo del ritorno anche lei giovanissima, Sienna Spyro, bellissima voce, questa è la nuova Great Expectation.

Great Expectation, canzone che sale questa settimana nella classifica di Blue 2000, Senna Spyro alla numero 9. Numero 8 in discesa, Fabri Fibra, anche questa canzone è stata la numero 1, Pinguini Tattici Nucleari insieme per Goya, e saliamo alla numero 7 dove scendono anche i Rolling Stones, è uscito anche il nuovo singolo, ma noi ritorniamo anche a Foreign Tongues, questo nuovo album che ritorna a 3 anni di distanza dall'ultimo lavoro, a conferma di questa ritrovata creatività di questi ottantenni sul palco che non si fanno mancare nulla e non ci fanno mancare davvero nulla con la loro energia. Tra l'altro il tutto orchestrato da un produttore giovanissimo, tale Andrew Watt, che ormai diciamo che è un'autentica firma nell'arte di attualizzare la musica dei gloriosi personaggi del passato, proprio come Rolling Stones, produce anche Ozzy Osbourne, Iggy Pop e anche il grandissimo Paul McCartney, quindi abituato ad avere a che fare con i grandi della musica. Foreign Tongues ripercorre quel solco dei grandi successi del passato dei Rolling Stones, attualizzandoli ovviamente con una vena creativa incredibile, soprattutto nella realizzazione del video che li vede ringiovaniti anche nel loro precedente singolo, anche in questo singolo l'energia e il successo di una canzone, il cui titolo è Jealous Lover, in discesa alla numero 7 questa settimana, i gloriosi Rolling Stones. Questa è la classifica di In Blue 2000, e un saluto lo mandiamo anche a chi ci segue dal canale digitale terrestre, il numero è il 728.

più programmate della settimana, in discesa Jealous Lover al numero 7, i Rolling Stones. Saliamo di un gradino al numero 6, anche questa è una canzone in discesa che la scorsa settimana era la numero 1. Parliamo di Safe con Parlar d'amore.

0: parlare d'amore.
1: C'è anche Brescia in questa canzone di Safe dal titolo Parlare d'amore, in discesa alla numero 6, ex numero 1 della classifica di In Blu 2000, che vede alla 5 in salita Elisa con Kintsugi, mentre alla numero 4 risalgono Inarrestabili, L'estate non è bastata, per il grande successo di Antidroga, la canzone di M. Fabri Fibra alla numero 4. Ma...

Fabri Fibra, dicevamo, a loro l'estate non è bastata perché continuano a, diciamo, imperversare simpaticamente in questa nostra classifica e risalgono questa settimana di tante posizioni proprio con il loro successo estivo Antidroga al numero 4. Numero 3 sale anche Ernia, questa è Dedica su In Blu 2000. Che nome dai?

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Nella top 3 della classifica di Blu 2000 anche Ernia dedica in salita al numero 3 questa settimana. Passiamo alla numero 2, anche questa è una canzone italiana in salita. Vi recito giusto un verso di questa canzone: ma come noi, te lo giuro, non si amerà mai nessuno. E questo è il ritornello di Genova e Napoli, questo nuovo brano di Alfa e Gigi D'Alessio, un verso che calza alla perfezione non solo per un amore romantico, non solo in senso amicale, visto che la canta con Alfa, ma anche a quello profondo tra padre e figlio, perché l'amore tra Gigi D'Alessio e il suo figliolo Andrea è uno dei tanti. Il cantante ha pubblicato infatti sui social un video in cui canta proprio questa canzone con il suo quarto figlio Andrea, nato nel 2010, e con il principe Andrea, come lo definisce lui, Andrea D'Alessio, è la didascalia che accompagna questo post con la canzone ricantata proprio in famiglia. Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, in salita alla 2.

Romanticoni fino all'eccesso, direi. Allora, Alfa, Gigi D'Alessio con Genova e Napoli in salita al numero 2. Allora, chi ci sarà questa settimana al numero 1? Quale sarà il singolo che guadagna tante posizioni, che era già in top 10 sette giorni fa e che si può considerare ovviamente la più programmata in assoluto? Parliamo di una canzone, anzi, per andare, diciamo, la prendiamo un po' larga. Ricordiamo e ricorderete sicuramente Rain In, questo singolo di Sam Fender che ha cantato con una certa Olivia Dean, che è rimasto per 23 settimane al primo posto della classifica inglese, la principale classifica dei singoli nel Regno Unito, ed è un periodo anche il più lungo trascorso in vetta da una canzone nella storia della classifica. Il precedente record era rimasto imbattuto per 73 anni. La canzone in questo caso era già nell'album precedente di Sam Fender e poi è stata reinterpretata in duetto proprio con Olivia Dean, che ne ha aggiunto un verso, quindi l'ha fatta sua in qualche modo ed è diventato questo duetto veramente speciale. Tutto questo per dirvi che un anno particolare, il 2026, molto molto interessante e soprattutto fortunato per lei, che si è fatta conoscere al grande pubblico internazionale. Olivia Dean, vincitrice anche quest'anno del Grammy Awards come rivelazione dell'anno, Best New Artist, e noi parliamo di una ragazza, di una donna veramente incredibile che ha raggiunto il vertice del successo e continua a farlo grazie anche a questo nuovo singolo direttamente dal suo ultimo album, che raggiunge la vetta della classifica di In Blue 2000 questa settimana dei più programmati in assoluto. Quindi Baby Steps alla numero 1. Vi ricordo che poi tutta questa classifica insieme alle altre musicali che abbiamo ascoltato e che ascolteremo anche domani andranno nel weekend con le classifiche del weekend sabato e domenica insieme. Ecco la numero 1.

0: libri.
1: Seconda classifica di questa giornata del 1 ottobre, bella ricca di chart, in questo caso i libri più letti della settimana. Abbiamo la mini classifica dei libri dalla 5 alla 1. Numero 5, nuova entrata per questo thrillerone dello scrittore americano specializzato nel settore, che è Michael Connelly. Il titolo è Falsa pista. Lui si è laureato in ingegneria nel 1980, poi ha pensato di fare tutt'altro, ha cominciato a scrivere presso la redazione di alcuni giornali. Nell'86 ha prodotto un reportage insieme ad altri due giornalisti intervistando i sopravvissuti di un disastro aereo, e il loro lavoro viene candidato per il premio Pulitzer. In seguito a questa esperienza Connelly ha trovato impiego anche come giornalista criminologo. Il suo libro nuovo, Falsa pista, alla numero 5, nuova entrata. Tra le letture preferite dagli italiani negli ultimi 7 giorni, anche in questo caso un grande autore di mistero, che è John Grisham, con L'inganno francese. Nuova entrata per questo libro, in cui per la prima volta John Grisham si cimenta in un romanzo di spionaggio che va oltre i confini del genere e regala a milioni di lettori appassionati delle sue storie in tutto il mondo questa storia travolgente piena di suspense. Al numero 3 saliamo nella zona del podio, il libro segreto di Forza Nuova di Paolo Berizzi in salita, mentre al numero 2 è stabile rispetto a 7 giorni fa Il canto del cigno, Diana, mia sorella, di Charles Spencer. Ricordiamo il triste settembre del 97, quando il fratello di Diana, Charles Spencer, si alza in piedi nell'abbazia di Westminster e davanti al mondo intero esprime appunto il suo dolore per la perdita dell'amata sorella, con questa orazione che è stata giudicata tra l'altro uno dei discorsi fondamentali del XX secolo. Adesso, a distanza di quasi 30 anni da quell'evento luttuoso, racconta la straordinaria vita della sorella Lady Diana e anche la tragica settimana che seguì la sua morte. Canto del cigno, Diana, mia sorella, è la prima occasione in cui il conte Spencer, in questo caso, parla pubblicamente proprio nel dettaglio di sua sorella. Libro alla numero 2 questa settimana. Il libro più letto non cambia rispetto a 7 giorni fa, infatti ritroviamo la penna di Aldo Cazzullo, che tratteggia nuovamente il nostro paese in lungo e in largo, con tanti protagonisti, in questo caso del Rinascimento. Il titolo è Quando l'Italia rinacque. Il nostro Rinascimento è ancora la lettura preferita agli italiani negli ultimi 7 giorni. Ritorniamo alla musica, ci sono i Simply Red.

0: Cinema.
1: Rapidi anche con il cinema per vedere quali sono i 5 film più visti in Italia che rispecchiano un po' i gusti anche internazionali. Ci sono delle sorprese in vetta con la riscossa del documentario, possiamo definirla così, questa settimana. Al numero 5 invece abbiamo la nuova entrata di Heart of the Beast. È uscito questo nuovo film con Brad Pitt e il suo cane nel profondo selvaggio. Non è proprio il cane di Brad Pitt, ma il cane di questa storia che ci porta ancora in primo piano queste relazioni che non hanno bisogno di molte parole per diventare profonde. Si costruiscono attraverso la presenza, la vicinanza, i gesti ripetuti tra un uomo e il suo cane, difficile da spiegare immediatamente, ma con una sceneggiatura che ha conquistato il cuore di tutti. Il nuovo film di David Ayer con Brad Pitt, arrivato nelle sale del nostro paese. La storia di questo incidente aereo e l'ufficiale delle forze speciali, che James Belmont, appunto Brad Pitt, si ritrova disperso nelle terre selvagge dell'Alaska insieme a Odin, questo cane militare con cui ha condiviso missioni e situazioni estreme. Pare che sia un film anche molto commovente. Numero 5, New Entry nel profondo selvaggio, Heart of the Beast. Numero 4 scende rispetto alla scorsa settimana, dove era in vetta ultimo il film documentario Tutto Live a Tor Vergata, mentre al numero 3 in nuova entrata la riedizione del film Fiume sugli Avengers, almeno quello che era fino a poco tempo fa l'ultimo capitolo, Endgame in versione extra, quindi anche restaurato in qualche maniera, anche per il sonoro e gli effetti visivi. Ma ritornerà ovviamente sotto il periodo delle feste natalizie anche il nuovo capitolo degli Avengers Doomsday. I fan di tutto il mondo non vedono l'ora di rivedere i loro beniamini alle prese con altre presenze oscure. Numero 2 per The BB Files, in questo caso la figura politica, il primo ministro di Israele, tratteggiato in questo documentario, Benjamin Netanyahu, che ha costruito la sua immagine pubblica attraverso comizi, conferenze stampa, apparizioni televisive. E in questo film dei BB Files la regista Alexis Bloom ha scelto un po' di osservarlo da lontano durante gli interrogatori legati alle sue indagini per corruzione. Film New Entry al numero 2 questa settimana. Il film più visto degli ultimi 7 giorni, anch'esso è un documentario, veramente un documentario molto interessante, un vero pugno nello stomaco, girato di notte sui tetti di Tel Aviv. NASA raccoglie le testimonianze anonime di 24 tra ufficiali dell'intelligence e anche soldati israeliani, e racconta dall'interno questi meccanismi dell'uccisione di civili palestinesi a Gaza. Yuval Abraham e Rachel Zor, che sono due dei quattro autori di questo premio Oscar, lo ricorderete, no? Otherland, firmano questo documentario costruito davvero sul buio, sul silenzio, sulle parole che trasformano la morte in procedura. Vincitore tra l'altro del premio speciale della giuria a Venezia 83, questo film ha debuttato in testa al box office italiano con oltre 60.000 spettatori ed è il film più visto in assoluto di questa settimana. NASA ovviamente al cinema. Noi continuiamo in musica il nostro pomeriggio e dopo il cinema che tanto ci appassionano anche loro, a dire il vero, con il loro ritmo, i Kasabian.

davvero grande quando ci sono di mezzo i Queen. Noi ci salutiamo qui, grazie per essere stati con noi con le classifiche, grazie a Davide Dede in regia. Tra poco l'appuntamento con l'informazione e a seguire un altro appuntamento con le parole di Imlu 2000. L'ultima canzone di oggi nelle classifiche, Muse.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Dilaga la protesta degli studenti in Francia. I liceali bloccano l'accesso alle aule per reclamare la sostituzione dei professori assenti, classi meno affollate, migliori strutture. Gli istituti coinvolti sono oltre 300 in tutto il paese. A Marsiglia è stato cosparso di benzina al preside. A Lille è intervenuta la polizia in assetto antisommossa. 625 gli arresti. Il primo ministro Le Cornu ha convocato d'urgenza una riunione interministeriale di crisi dopo incidenti e violenze tra manifestanti e forze dell'ordine. Si indaga su quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai. Il pilota omanita che ieri avrebbe tentato di far precipitare l'aereo sarà consegnato alle autorità emiratine una volta che sarà completata l'indagine avviata dall'Arabia Saudita, dove il volo ieri ha compiuto un atterraggio di emergenza. Il copilota omanita che avrebbe tentato di dirottare l'aereo è in stato di arresto. Si indaga per stabilire se si tratti di terrorismo. Il premier israeliano Netanyahu afferma è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Primo voto segreto sulla legge elettorale passa senza sorprese. L'Aula della Camera ha infatti respinto le questioni pregiudiziali delle opposizioni votate a scrutinio segreto con 229 no, 151 voti a favore. Il Consiglio europeo ha dato il via libera definitivo alle nuove norme sul rimpatrio delle persone irregolari nell'Unione. Le nuove norme che entreranno in vigore nelle prossime settimane integrano il patto sulla migrazione e l'asilo. Le norme forniscono ai 27 ulteriori strumenti per attuare rimpatri e inoltre offrono agli Stati membri la possibilità di istituire centri di rimpatrio in paesi extraeuropei. Il Papa questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani.
2: Nel mese del Rosario, ottobre, recitarlo con l'intenzione particolare che cessino le guerre fra i popoli in conflitto, aveva chiesto il Papa domenica a Lourdes. Così farà lui oggi alle 6 nei Giardini Vaticani insieme a 1000 bambini delle parrocchie di Roma, un appuntamento promosso ogni anno da Aiuto alla Chiesa che soffre, con partecipazione questa volta anche del Papa. 1 milione di bambini recita il Rosario, è il titolo dell'iniziativa, con adesione in tutto il mondo per invocare in comunione spirituale pace su tutta la terra. Oggi che milioni e milioni di persone, rammenta Aiuto alla Chiesa, che soffre, si confrontano con guerra, violenza, persecuzione, povertà. L'ispirazione proviene da una profezia attribuita a San Pio da Pietro Elcina: quando 1 milione di bambini reciterà il Rosario, il mondo cambierà. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblu 2000.
1: Ah, subito, iniziamo così, eh? Il nostro Davide ci mette subito la sigla, giusto, giusto, non dobbiamo perdere un attimo qui. Allora, le parole di Inblu 2000 insieme fino alle 16.30 anche oggi, buon primo ottobre, grazie a Davide Dedè, ma sta per andare via, sta per arrivare invece al suo posto, boh, insomma, lo scopriremo insieme tra poco. Intanto vi ricordo, mister Lorenzo Sada, ecco, già arrivato, diretta a radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica per scriverci, raccontarci il vostro pomeriggio, come al solito siete invitati anche a scriverci se c'è qualche live, qualche appuntamento con la cultura, la musica e lo spettacolo dalle vostre parti, nella vostra zona. E quindi siamo qui, tra poco pagina dei concerti, subito la nuova di Tame Impala.

Sosa in regia, che salutiamo e ringraziamo di nuovo anche tutti voi per i vostri primi messaggi. Tra poco un giro di saluti, questa canzone storica degli anni 60, Proud Mary, a inaugurare un po' le danze, che ci apre anche alla pagina dei concerti di oggi. Per questo primo ottobre c'è Ligabue a Livorno, al Modigliani Forum vi aspetta anche Fiorella Mannoia a Milano, al Teatro degli Arcimboldi. Gianni Morandi sarà a Napoli all'Arena Flegrea. Questi sono appuntamenti che vi abbiamo già anticipato nella giornata di ieri. E poi abbiamo anche Fred De Palma, e vi segnalo il suo concerto a Milano al Fabric. Gli Avion Travel saranno a Caivano in provincia di Napoli, al cortile del municipio. D'Argent Amico invece all'Alcatraz, sempre a Milano ovviamente, mentre invece andiamo a curiosare su quelli che sono ovviamente i live di domani, quindi nella giornata del 2 ottobre Biagio Antonacci vi aspetta a Pompei Napoli, Teatro Grande Scavi di Pompei, mentre i Pooh saranno a Firenze, l'appuntamento per loro con il Mandela Forum. Bruno Risas sarà alla Spezia al Teatro Civico, e poi sempre domani a partire dalle 21.30 Omar Pedrini alla Maddalena, Olbia Tempio in piazza Umberto I, e Cupra Montana, questa è la location in provincia di Ancona in piazza Cavour, per il concerto di Nina Zille previsto domani a partire dalle 22. Ritorniamo alla musica, lo facciamo con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Goya. Cosa so-

abbiamo citati nel precedente appuntamento, giusto qualche secondo fa, erano nella top 10 della classifica di Blu 2000, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, l'abbiamo ascoltata con Goya. Allora parliamo di musica ma anche di sociale insieme, impegno sociale e solidarietà, perché Elio, il frontman appunto della mitica Elio e le Storie Tese, è pronto a compiere il grande salto dietro la macchina da presa. A partire dal prossimo novembre prenderanno infatti il via alle riprese di un film molto particolare dal titolo La Crepa, che è una commedia acida ma anche realistica, incentrata sul mondo dell'autismo. Scritto a quattro mani dallo stesso Elio insieme a Piero Bodrato, il progetto nasce da un legame profondo e anche personale, alimentato dall'esperienza vissuta con il figlio Dante e anche dai lunghi anni di attivismo e sensibilizzazione portati avanti in Italia. L'obiettivo ambizioso non è quello di realizzare, diciamo, un'opera documentaristica o l'ennesima narrazione pietistica, bensì un cinema vero capace di restituire la complessità anche quotidiana, che è fatta di fatiche ma anche di una travolgente e contagiosa gioia di vivere da parte di ragazzi molto speciali. La produzione è affidata a Tempesta in collaborazione con Rai Cinema, in coproduzione anche con la distribuzione nazionale delle sale italiane, che sarà curata da 01 Distribution. Allora veniamo nel cuore pulsante di questa operazione, che risiede nella sinergia con Nico Acampora, e questo nome non vi suona nuovo, ne abbiamo parlato anche nei nostri appuntamenti su Blu 2000, l'abbiamo anche intervistato, la sua famosa esperienza di inserimento lavorativo avviata nei ristoranti di Pizza Auto a Cassina de Pecchi e in Monza. E più della metà del cast artistico sarà composto direttamente dai ragazzi autistici che ogni giorno lavorano appunto a Pizza Auto come camerieri, baristi, pizzaioli nelle varie sedi del progetto, affiancati dallo stesso Nico in veste di interprete. Quindi saranno presenti volti noti al pubblico come Lorenzo, Cristian, Letizia, che in questi anni abbiamo imparato a conoscere, anche Balù, comprende tutto anche il vario livello dello spettro autistico, per dimostrare che l'arte non ha limiti e che quindi queste barriere possono essere frantumate e superate. I produttori del film hanno fortemente voluto questo approccio radicalmente inclusivo, ribadendo che è ormai inaccettabile affidare ruoli di persone neurodivergenti a finti attori neurotipici. Quindi l'intenzione dichiarata fin dalle prime battute è quella di non girare un film su Pizza Auto, ma di realizzarlo proprio con loro, con chi ci lavora dentro, conferendo ai giovani partecipanti questa dignità anche in qualche modo artistica e umana immensa, che punta a riscrivere un po' le regole dell'industria cinematografica contemporanea e anche audiovisiva del nostro paese. Quindi tutto questo anche grazie alla mente di Elio e di Elio le Storie Tese, per l'appunto. 15:17, arriva una bellissima canzone dei Cranberries, questa è Promises.

Caprile the Waves 1985, Walking on Sunshine, camminando nel nostro pomeriggio tra una canzone e l'altra, tra un'emozione e l'altra, ma soprattutto tra eventi, un evento e l'altro, anche quelli che ci segnalate voi. Un po' di saluti nel pomeriggio anche a Viola, grazie del tuo messaggio, a Vittorio che è impegnato a fare scuola guida, e poi anche Paolo che invece è un autotrasportatore, ci ascolta attraverso il DAB, quindi lo salutiamo, gli auguriamo buon pomeriggio. Voi continuate a scriverci ovviamente attraverso la posta elettronica diretta a radioinblu.it. Allora, il menù tra poco prevede anche l'ingresso di un bel festival, un festival che si tiene tutti gli anni, ne parleremo insieme, e poi parleremo anche di una cosa molto particolare, perché bastano semola, acqua e sale per creare una pasta che è diventata leggendaria, ma davvero in tutto il mondo, ma che è tutta made in Italy, quindi restate con noi per saperne di più. Subito la canzone di Stella Lefty, questa è Boston.

0: Si intitola Silenzio, il nuovo degli U2, il nostro disco in blu 2000 della settimana, e noi apriamo a un festival che ormai è arrivato alla 17ª edizione, ma è sempre un po' come se fosse la prima volta. Lo chiediamo al direttore artistico del Festival della Fotografia Etica di Lodi, che è Alberto Prina con noi. Alberto, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Sì, buon pomeriggio a tutti voi.
0: Allora, sempre diciamo sul solco della tradizione, ma sempre con spunti e punti di vista differenti.
1: Sì, assolutamente, dopo 17 anni bisogna rinnovarsi e vedere sempre le cose in modo diverso, ma con una linea di continuità, e si esprime attraverso la ricerca di lavori sempre differenti, e quest'anno anche introducendo uno spazio molto particolare che chiamiamo spazio delle proiezioni, la geografia delle storie. Attraverso un grossi teli immersivi è possibile vedere oltre 15 nazioni raccontate attraverso gli scatti dei migliori fotoreportagisti, ma anche con un accompagnamento di una colonna sonora per qualcosa di veramente immersivo, in uno spazio anche molto particolare che viene aperto per la prima volta, perché è l'ex linificio della città di Lodi, che sarà un futuro polo culturale.
0: Esatto, ci sono tanti luoghi, perché praticamente il Festival della Fotografia Etica di Lodi si distingue anche per la varietà delle sedi dove è possibile vedere queste installazioni, queste fotografie, anche il lavoro di fotoreporter famoso in tutto il mondo, come hai detto tu.
1: Assolutamente, quest'anno ci siamo superati, abbiamo introdotto 3 nuove sedi, e si passa dai classici giardini alle sedi della provincia, sedi ufficiali del comune, ma si va anche nel museo diocesano, si va in un nuovo convento che per la prima volta esporremo delle mostre di fotografia, e appunto, come vi ho detto, l'ex linificio, ma anche altre chiese, altri spazi espositivi. Sono 14 in totale, compreso anche un comune vicino, che è il comune di Montanaso Lombardo, che ci offre una bellissima chiesetta sconsacrata, che è sede di un lavoro molto bello che l'anno scorso avevamo portato su un tema difficile come è quello dell'Ucraina.
0: Quindi un festival diffuso in varie sedi, anche per coinvolgere tutta la cittadinanza. So di persone, anche i miei colleghi qui della radio, che sono venuti a visitare questa bellissima e bellissima installazione del Festival della Fotografia Etica, che hanno vissuto anche vari sapori, vari colori, anche vari contenuti che riguardano il sociale e gli scenari internazionali.
1: Assolutamente, il festival non vuole essere tematico se non il tema del nostro pianeta. Ecco, foto di altri pianeti non ne abbiamo ancora, ci siamo fermati a questo, che purtroppo ci dà anche tanto da fare, dà tanto da poter raccontare. È un momento particolare dove crediamo che la fotografia documentaristica, il fotogiornalismo, abbia qualcosa di veramente importante e unico da poter dire, perché chi se non un fotogiornalista che calpesta un luogo ci deve essere andato? È il miglior testimone e la miglior risposta a un mondo di immagini sintetiche, a un mondo di fake news, sì, a un mondo di immagini di tante idee contraddittorie. Ma chi se non con i propri occhi può raccontare al meglio appunto storie da ogni parte del pianeta? E questa è un po' la nostra testimonianza che abbiamo voluto dare per testimoniare il mondo reale in cui stiamo vivendo.
0: Alberto, il centro focale si conferma questo World Report Award, che è un premio che viene assegnato, uno dei riconoscimenti più importanti che viene assegnato nell'ambito del fotogiornalismo internazionale.
1: Sì, assolutamente, abbiamo 2 poli, diciamo. Uno, il nostro riferimento è WordPress Photo, che è il più importante premio di fotogiornalismo, ma grazie dell'entusiasmo di descrivere il nostro concorso World Report Award, che diciamo che sta seguendo velocemente i più importanti premi di fotogiornalismo al mondo, e sono ben 6 le storie che premiamo quest'anno, tutte visitabili in un palazzo storico molto bello e molto particolare.
0: Alberto, se tu dovessi scegliere un angolo di Lodi al momento, no, invaso positivamente appunto dal Festival della Fotografia Etica, quale sceglieresti, il tuo personale angolino del cuore?
1: Il mio angolino del cuore, diciamo che è il centro del festival, che è la piazza di Lodi, quindi non ha nessuna mostra fotografica, ma è il crocevia per tutto il mondo, e quindi i passaggi. Scherzi a parte, guarda, c'è capitata una cosa bellissima che racconto, che voglio condividervi. Carol Guzzi, che è la fotografa che vince con l'immagine simbolo del Picture of the Year del WordPress Photo, quindi il più importante premio al mondo su un tema globale come ICE, vince con l'immagine, con lo singolo scatto, in realtà poi vince c'è anche la nostra sezione assoluta, il master, la master section del World Report Award, con 30 immagini sullo stesso tema. Quindi ecco, sarà possibile vedere la sintesi e la potenza dell'immagine singola di una fotografia, ma anche l'incredibile lavoro che questa fotografa ha fatto per più di 6 mesi in 200 metri di un tribunale di Manhattan. E quindi una storia veramente vista da tanti bei punti di vista. Sì, esatto.
0: Poi direi, per chiudere, anche coinvolgere tutta la cittadinanza, ospiti, turisti e quant'altro, direi che c'è una sezione che ci rappresenta tutti, che è quella delle vite degli altri.
1: Sì, le vite degli altri è un po' un angolo di respiro in cui vediamo storie magari che sono partite con grandi difficoltà, ma arrivano con una conclusione bellissima. Il lavoro di Diane Fitzmaurice, Lionheart Sale Story, è un racconto che si snoda, pensa, ha iniziato a fotografare questo ragazzo che è stato mutilato nella guerra in Iraq all'età di 10 anni, e lo segue per oltre 22 anni finché avrà una vita piena e completa, e che non sto a raccontare nel dettaglio, ma è veramente molto molto bello. E poi anche Marilyn Monroe, ai 100 anni dalla sua nascita, abbiamo tributato un lavoro di Amy Gaskin che racconta i tantissimi e anche imprevisti non aspettati fans tutt'oggi di questo grande mito del nostro mondo contemporaneo.
0: Allora, ricordiamo tantissime anche le occasioni per visite guidate, videoproiezioni, presentazioni di libri, anche progetti collaterali educational per studenti, quindi c'è il sito dedicato anche alle scuole, che è festivaldellafotografiaetica.it/educationalscuole, dove le scolaresche si possono prenotare, giusto, per una visita.
1: Esattamente, tutte le settimane, tutti i weekend siamo aperti invece al grande pubblico, dal lunedì al venerdì su prenotazione è possibile visitare lo stesso tutte le mostre fino al 25 di ottobre a Lodi.
0: Perfetto, Alberto, io ti auguro buon lavoro, ne avrei tanto da fare. festivaldellafotografiaetica.it per avere maggiori informazioni. Grazie mille, Alberto.
1: Grazie a voi di essere con noi, di raccontare, e ci vediamo a Lodi.
0: Buon pomeriggio, grazie mille. Continuiamo in musica, il nostro pomeriggio di Blue 2000, ci sono gli UB40.

Paparazzi, l'aveva già fatto questa canzone Lady Gaga, ve la ricordate? Paparazzi, ecco, questa è la versione italiana di Cesare Cremonini, suo nuovo singolo. Allora, in Sardegna esiste una tradizione gastronomica, spero di pronunciare nel migliore dei modi, magari il nostro Lorenzo Sada, che è provetto cuoco, anzi esperto cuoco, la conosce, il sufilindeu, definita come la pasta, non la conosce, come la pasta sarda più rara al mondo. Questo capolavoro culinario richiede una tecnica complessa che è custodita da pochissime artigiane. La ricetta prevede 3 semplici elementi: semola di grano duro, acqua e sale, eppure la vera magia risiede interamente nella manualità di questa pasta. Quindi è una preparazione con 256 fili sottilissimi, filamenti che raddoppiano progressivamente, quindi c'è un lavoro manuale mica da ridere, e questi vengono disposti anche in 3 strati incrociati su classici vassoi di foglie intrecciati per garantire la perfetta essiccazione della pasta. Quindi questa tradizione intoccabile arriva da Nuoro, il termine indica letteralmente i fili di Dio, e questo piatto iconico si prepara specialmente a Nuoro per la festa di San Francesco di Lula. Quindi per secoli, durante i pellegrinaggi soprattutto di maggio e ottobre al santuario del Monte Albo, i fedeli sono stati rifocillati proprio con questa pietanza rigenerante, che pare essere una vera e propria pasta, diciamo la più gettonata in tutto il mondo, la pasta sarda più rara al mondo conosciuta, e anche forse una delle più gustose in assoluto. Dobbiamo assolutamente provarla.

1984, uno degli anni più fortunati anche per la discografia del boss Bruce Springsteen, con questa Dancing in the Dark che ci ha riportato negli anni che furono. E vi ricordo anche questo biopic che è stato uno dei migliori dell'anno scorso, il viaggio di Bruce Springsteen nella realizzazione del suo album del 1982 Nebraska, dal titolo Springsteen, liberami dal nulla, che forse non ha avuto molta fortuna in sala, ma che si è ripreso sicuramente nelle visioni in streaming recentemente. Arriva Robbie Williams.

Williams, Let Love Be Your Energy. Grande energia nel nostro pomeriggio con queste belle canzoni che ci riportano al passato remoto, in questo caso 2001, ormai sono passati tanti anni, ma nell'ultima mezz'ora ormai vicinissima a noi in tempi presenti, quindi anzi in tempi futuri immediati, dopo l'informazione ritorneremo per parlarvi anche di musica. L'ultima mezz'ora, come sapete, delle parole di Blu 2000 dedicate interamente alla musica, anche con novità che riguardano ad esempio i nuovi lavori di Max Pezzali e tanti altri protagonisti che insomma vi racconteremo tra poco. Restate con noi. Intanto ritorniamo al 2011, lo facciamo con questa canzone di Ben Harper.

Le parole di In Blu 2000. Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: TV2000.it.
4: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
5: Soul.
4: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
3: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
6: In Blu 2000 News.
7: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. In Normandia feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Oltre 600 i fermi. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha rivelato nuovi dettagli in un'intervista a Fox News in relazione alle indagini sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai di ieri. L'attentatore sotto inchiesta è stato radicalizzato, all'equipaggio avrebbe detto uccidetemi, è chiaro che intendesse far schiantare l'aereo, ha detto Netanyahu. Intanto gli oltre 170 passeggeri sono arrivati oggi a Tel Aviv. In Medio Oriente un uomo palestinese di 51 anni è stato ucciso oggi dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco sparati da coloni estremisti israeliani durante un attacco al villaggio di Yasuf nella Cisgiordania centrale. La politica, la maggioranza supera il primo scoglio sulla legge elettorale, l'aula della Camera ha rigettato con 229 voti contrari e 151 voti a favore le pregiudiziali di costituzionalità. Il voto è stato segreto, voto contrario anche da parte dei vannacciani. L'ambiente resta terreno ricco per la criminalità organizzata, lo attesta il rapporto Ecomafie 2026 presentato questa mattina a Roma.
8: Secondo il rapporto redatto annualmente da Legambiente in collaborazione con le forze dell'ordine, le capitanerie di porto e i reati ambientali complessivamente nel 2025 sono saliti a 113.630, in media 13 ogni ora. Enrico Fontana è responsabile dell'osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente.
9: Dopo due anni di crescita continua diminuiscono i reati ambientali accertati nel 2025 dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto, ma aumentano gli illeciti amministrativi e soprattutto il fatturato dell'ecomafia, che raggiunge gli 11,5 miliardi di euro.
8: Campania, Sicilia, Puglia e Calabria risultano le regioni con più illeciti ambientali. Al centro e al nord svettano Lazio e Liguria. A livello provinciale Napoli si conferma al primo posto. Le modifiche normative degli ultimi anni, spiega Legambiente, si sono dimostrate efficaci, ma occorre fare di più soprattutto sul fronte controlli e abbattimento degli ecomostri. Chiara Placenti, linea allo studio.
7: È tutto, grazie per l'ascolto.

Un'altra mezz'ora insieme anche per questa giornata di giovedì 1 ottobre, ben ritrovati, queste sono le parole di Blue 2000, insieme fino alle 16.30, ed era Elisa con Kintsugi, la sua canzone del momento, una vera hit che ci ha conquistato davvero e che è stata anche un nostro disco in Blue 2000 della settimana. Allora, vi ho anticipato qualche giorno, qualche settimana fa, adesso non ricordo perché ho un'età, ma abbiate pazienza, il nuovo lavoro di Max Pezzali, ricordiamo insomma il grande successo anche in streaming, sta per arrivare la seconda stagione della storia degli 883, Max Pezzali è pronto a pubblicare anche un nuovo singolo dal titolo Le Ali. Arriverà proprio domani, sarà uno dei due brani inediti contenuti all'interno di Max Forever volume 2, di questo ne abbiamo parlato, ne sono certo, l'album che verrà pubblicato alla fine di questo mese di ottobre. E come spesso accade prima di una nuova pubblicazione, non manca una certa emozione, come ha raccontato lo stesso Max Pezzali, ha detto sono molto emozionato, l'ha scritto in verità su Instagram, Le Ali, ha scritto lui, racconta il passaggio dall'adolescenza all'età adulta attraverso il ricordo di anni fatti di sogni, insicurezze, voglia di trovare il proprio posto nel mondo, e al centro questa generazione di ragazzi che con pochi mezzi e sogni enormi prova a trasformare una passione in qualcosa di reale, tra amicizia, musica e castelli in aria, un po' tutto quello che si vive nella gioventù, diciamo così, e che Max Pezzali manifesta sempre nelle sue canzoni. Un brano sicuramente protagonista anche dei live prossimi del cantante, quindi un autentico successo di pubblico. Noi continuiamo con Mr. Elton John, anzi Sir Elton John, questa è Nikita.

Come sempre l'ultima mezz'ora delle parole dedicata anche in questo giovedì alla musica, alle notizie musicali, alle novità musicali, e in questo caso rimaniamo in Italia dopo aver parlato e dopo l'ascolto della canzone di Giant Rooks qui su In Blue 2000, aver parlato prima di Max Pezzali, ritorniamo a parlare di musica italiana, lo facciamo con Achille Lauro che ha annunciato Comuni Immortali Live San Siro 2026, un nuovo tassello alla sua carriera nella giornata di domani, tutti domani pubblicano, è una giornata molto fortunata quella di domani, 2 ottobre, Comuni Immortali Live San Siro, il suo primo album live. L'album contiene ovviamente le canzoni registrate la scorsa estate durante il primo concerto allo stadio San Siro dell'artista, che è stato tra l'altro riproposto recentemente in televisione. Comuni Immortali sarà pubblicato in diversi formati, vinile standard, vinile autografato, vinile standard e vinile che saranno poi disponibili dal 13 novembre, di cui è già possibile effettuare il preordine, quindi basta andare sui social di Achille Lauro per avere maggiori informazioni. Lui ha ricordato che le emozioni provate prima e dopo la presentazione della sua collezione è avvenuta proprio in occasione del suo debutto a San Siro, giorni e le ore prima sono stati un uragano meraviglioso, sapete che lui è stato anche si può dire intitolato o comunque ha avuto il prestigioso onore di essere il capo di una linea di moda, e ha scritto anche varie cose in questo periodo che potrebbero essere contenute in futuri album, e Achille tornerà a esibirsi proprio a San Siro il 15 giugno del prossimo anno nel corso del suo tour negli stadi. Noi continuiamo in musica italiana, non ascoltando Achille Lauro, ma Carmen Consoli.

confusa e felice. Non so se è più confusa o più felice la nostra amica Sofia, che ci ha scritto a diretta at radioinblu.it. Sicuramente felice per il ritorno di Max Pezzali in musica. Ci scrive che Max, con gli 883 in particolare, ha rappresentato un bel tassello della sua vita, un bel periodo importante della sua gioventù, e quindi le sue canzoni le sono rimaste nel cuore. E quindi, come darti torto, ovviamente, carissima amica Sofia, grazie per averci scritto, e magari facci sapere poi cosa ne pensi di questo nuovo singolo che domani ascolteremo, appunto, by Max Pezzali. Continuate a scriverci alla nostra posta elettronica, e adesso la canzone di James Blunt.

ogni tanto ci capita di riascoltare le canzoni bellissime di Amy Winehouse che ci ha lasciato in eredità, e a Londra il prossimo 21 ottobre si terrà un concerto davvero speciale per celebrare i 20 anni di Back to Black, questo iconico album pubblicato da Amy nel 2006. Sono passati già 20 anni, incredibile. L'evento, unico nel suo genere, andrà in scena alla Roundhouse, vedrà la storica band live di Amy esibirsi insieme a una serie di special guest. A curare questo concerto saranno alcuni dei principali collaboratori che hanno lavorato proprio all'album insieme a Amy, ovvero i produttori Mark Ronson e Salam Remy, lo storico direttore musicale Dale Davis e anche i coautori e l'ex dirigente di Island Records, Darkus Bees. Sul palco tantissime le emozioni sicuramente, saliranno come ospiti i vocalist scelti dagli stessi produttori originali, e parlando di questo concerto Mark Ronson, il produttore, ha dichiarato: è un onore essere stato invitato a celebrare Amy insieme a Salam e ad alcune artiste straordinarie degne di interpretare appunto le sue canzoni. Quindi rendere giustizia all'eredità di Back to Black sarà il cuore della serata. Anche Salam Remy ha espresso il suo entusiasmo, ha detto: incredibile come vola il tempo, non riesco a credere che siano già passati 20 anni, un po' quello che ho detto io prima. Sono davvero curioso di vedere cosa porteranno queste artiste, queste vocalist, nelle loro performance vocali di canzoni che conosciamo e amiamo. Ricordiamo che è stato pubblicato nell'ottobre del 2006 Back to Black, è uno degli album iconici più venduti di sempre nel Regno Unito e credo anche nel mondo intero. Il disco ha raggiunto il primo posto anche nella classifica ufficiale della chart britannica, il secondo anche nella Billboard 200 americana.

Abbiamo fatto il pieno di bella musica e anche di notizie musicali sfiziose e interessanti anche per questo pomeriggio di giovedì, nell'ultima mezz'ora delle parole di Blu 2000, che ritorneranno puntuali per l'ultimo appuntamento della settimana, domani venerdì, anticipo di weekend, quindi parleremo anche di tanti eventi live in giro, a partire dalle 15 fino alle 16:30. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Caos e violenza in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. In Normandia feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Oltre 600 i fermi. Il primo ministro israeliano Netanyahu parla in un'intervista a Fox News del fallito attentato al volo di Fly Dubai ieri, in volo tra Dubai e Tel Aviv. Il copilota, cioè l'attentatore sotto inchiesta, è stato radicalizzato, dice, e all'equipaggio avrebbe detto: uccidetemi. Gli oltre 170 passeggeri sono intanto arrivati a Tel Aviv.
2: Restano ancora un mistero il movente e gli eventuali legami del copilota omanita della Fly Dubai, che ieri ha accoltellato il comandante del volo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv cercando di far precipitare l'aereo. A bordo c'erano oltre 170 passeggeri, quasi tutti israeliani. Sono stati alcuni di loro a bloccare il presunto attentatore, mentre un pilota fuori servizio riusciva a far atterrare in sicurezza l'aereo in Arabia Saudita. Le indagini ora dovranno dire quali fossero le intenzioni del presunto attentatore: far schiantare l'aereo oppure pilotarlo verso un obiettivo da colpire in stile 11 settembre in Israele. Il premier Netanyahu ha dichiarato che il pilota è stato radicalizzato dall'Islam e ha detto però che è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Intanto le autorità israeliane hanno sospeso per 6 giorni tutti i voli della Fly Dubai verso Tel Aviv. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Il caro carburanti, anche Tamoil annuncia un prezzo al tetto della benzina e il diesel fino al 31 di ottobre. La decisione segue quanto già annunciato da Eni, IP e Kuwait. La Casa Bianca esclude ancora la CNN dai media che seguono i viaggi di Trump. La decisione è arrivata una settimana da quando un giudice federale ha bloccato il tentativo del presidente di vietare l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico, e fa seguito inoltre all'esclusione della CNN dal volo sull'Air Force One nel fine settimana in occasione del viaggio di Trump in Tennessee. Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro in un cantiere dell'alta velocità ferroviaria San Martino Buonalbergo alle porte di Verona, dove è stato folgorato da una scarica elettrica riportando ustioni. L'uomo è stato soccorso dal 118. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Icaro, la musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Viva l'Italia!
4: Radio Icaro.
3: Solo musica italiana.
5: Le ragazze ci sorridono.

0: Speranze Funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
3: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
4: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
5: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
4: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
6: Viva l'Italia! Viva l'Italia! Solo musica italiana!

Gallo, Ícaro, el bifone.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 3 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Immagini create con l'intelligenza artificiale per colpire i giovanissimi. Un'indagine della Polizia di Stato accende il riflettore sui rischi delle manipolazioni digitali tra minori e sulle gravi conseguenze penali. Tutti i dettagli nel servizio di Lamberto Abbati.
3: Il volto di una minore associata a sua insaputa al corpo nudo di un'altra persona attraverso software di intelligenza artificiale. È iniziata così l'indagine della sezione reati contro la persona della squadra mobile di Rimini, scattata a seguito della segnalazione sulla diffusione online di immagini digitalmente alterate. Gli investigatori hanno passato al vaglio piattaforme di comunicazione e dispositivi informatici per ricostruire l'intera sequenza di creazione e condivisione dei file, un'attività condotta in costante raccordo con la procura per i minorenni, diretta ad accertare le singole responsabilità, al momento risulta un minore denunciato, e a tutelare la dignità e la riservatezza delle vittime. La vicenda rappresenta un forte campanello d'allarme sui rischi connessi all'uso improprio delle nuove tecnologie, strumenti oggi facilmente accessibili con

0: consentono infatti di generare contenuti iperrealistici capaci di arrecare gravi danni psicologici e reputazionali, con effetti ancora più devastanti tra i giovanissimi. La Polizia di Stato richiama l'attenzione sul fatto che condotte spesso considerate dai ragazzi come semplici scherzi o ritorsioni possono integrare reati di particolare gravità. Tra questi, la produzione e la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito riferibile a minori e l'illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale, nota anche come deepfake. Per prevenire simili episodi, la Questura di Rimini intensificherà nei prossimi mesi gli incontri nelle scuole per promuovere l'uso consapevole dell'intelligenza artificiale e contrastare il cyberbullismo. Nel frattempo, l'invito a genitori, insegnanti e ragazzi è di non sottovalutare i segnali di disagio e di rivolgersi subito alle forze di polizia.
1: Un furto in un ristorante risolto grazie ad un dettaglio decisivo e a un colpo di scena in tribunale. L'11 settembre i carabinieri di Rimini sono intervenuti per una spaccata in un locale del lungomare, bloccando uno dei responsabili, un serbo di 39 anni. Il complice era riuscito a fuggire, ma le telecamere di videosorveglianza lo avevano immortalato chiaramente con una felpa Puma e pantaloni corti. La svolta il giorno dopo, durante l'udienza di convalida dell'arresto. In un'aula, un carabiniere ha notato tra i fermati per un altro episodio un cittadino serbo di 30 anni che indossava proprio la stessa felpa col cappuccio. I riscontri e le dichiarazioni del connazionale arrestato la notte prima hanno confermato l'identità del complice. Per il trentenne, già detenuto per altra causa, è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso. Buone notizie dal comparto alberghiero riminese. Nel mese di settembre le strutture che hanno deciso di restare aperte hanno visto crescere il tasso d'occupazione delle stanze, aumenti che hanno però dovuto fare i conti con l'esplosione del costo delle bollette. Il servizio di Simona Mulazzani.
2: Nel mese di settembre l'occupazione alberghiera Rimini è stata di oltre il 70%, era al 67% nello stesso mese del 2025. Il quadro, spiega Visit Rimini, emerge dai dati dell'osservatorio H Benchmark, che registra anche un aumento del 4% dei pernottamenti. A rendere settembre un mese da incorniciare sono diversi fattori: un calendario fitto di eventi, dalla MotoGP al Bike Festival, dall'ITF Tennis al Gran Premio Nuvolari, oltre al calendario congressuale fieristico con il ritorno della fiera biennale Tecna. Il meteo favorevole ha dato slancio anche a gite fuori porta e vacanze al mare di fine estate. Particolarmente positivo l'andamento dei flussi internazionali, favorito dall'incremento dei collegamenti aerei diretti con Rimini, e soprattutto gli stranieri hanno apprezzato visite guidate e city tour. Da incorniciare, per ben altri motivi, sono anche le bollette, come quella da 17.542 euro per l'energia elettrica di settembre, arrivata ad un hotel con 60 stanze, il 40% in più rispetto a 12 mesi fa. La scure del caro energia si abbatte sul comparto ricettivo, erodendo i margini delle imprese e mettendo a rischio la competitività. Il tema è stato portato all'attenzione del ministro per il turismo Mazzi dalla delegazione di Conflavoro PMI Rimini nel corso dell'assemblea nazionale dedicata all'energia. Per Conflavoro occorre passare dalle misure emergenziali ad una politica energetica strutturale, mettendo le aziende nelle condizioni di diventare sempre più autonome dal punto di vista energetico, sostenendo quindi fotovoltaico, sistemi di accumulo ed efficientamento.
1: Torniamo a parlare di concessioni demaniali, qualche passo avanti, ma anche alcuni punti cruciali su cui continuare il confronto col governo. A dirlo è l'assessore regionale Frisoni, commentando il bando tipo che dovrà ora passare al vaglio della conferenza unificata. A far storcere il naso alla regione è la possibilità di attribuire punteggi in caso di aumento del canone, perché, spiega Frisoni, la competizione deve misurarsi sulla qualità dei progetti. Al governo viene poi chiesto di lasciare agli enti locali la flessibilità per declinare i bandi in base alle caratteristiche dei territori. Gli operatori contestano invece l'assenza del riconoscimento del valore d'impresa. La bozza prevede solo l'indennizzo sugli investimenti non ancora ammortizzati negli ultimi 5 anni. Intanto i comuni iniziano a correre. A Rimini i bandi saranno pronti entro l'autunno e terranno conto non solo delle indicazioni del bando tipo, ma anche del nuovo piano dell'Arenile. A Riccione si dovrà aspettare invece l'inizio del 2027. Resterà inalterato l'attuale assetto della spiaggia. Si sta valutando una clausola per consentire la proposta di vendita dei manufatti di facile rimozione del del concessionario uscente. Capitolo a parte, molto discusso, quello sul partenariato pubblico-privato per la riqualificazione della zona portuale. Le spiagge, comprese in questo perimetro, saranno escluse dalle normali procedure e confluiranno in una pubblicazione mirata. Si è insediata la cabina di regia regionale per una strategia di sviluppo che coinvolga gli aeroporti di Bologna, Parma, Forlì e Rimini, istituita dalla legge regionale approvata lo scorso aprile. Per il riminese erano presenti i rappresentanti dei comuni di Rimini e Riccione, gli assessori Ridolfi e Nicolardi e il presidente dei Riminum, società di gestione del Fellini, Leonardo Corbucci. Non abbiamo bisogno, hanno detto gli assessori regionali Colla, Priolo e Frisoni, di una competizione interna tra aeroporti, ma di una capacità di leggere insieme le diverse funzioni e opportunità. Questa è l'ultima notizia, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Buon proseguimento d'ascolto.
3: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, la musica continua.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. In questa Santa Messa ricordiamo in modo particolare Maria Stella, di cui domattina alle ore 9 celebreremo il funerale a Santa Lucia. Affidiamo al Signore, chiedendo che accolga tutte le buone opere che ella ha compiuto durante la sua lunga vita. Oggi celebriamo la memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino, o Santa Teresa di Lisieux, per il luogo dove è morta. È vissuta alla fine del 1800, entrata nel convento carmelitano con un permesso speciale all'età di soli 16 anni e vissuto tutta la sua vita in questo monastero, dedicandosi alla preghiera, al servizio dei fratelli. Ma era una donna estremamente ingegnosa, creativa, si è dedicata al teatro, si è dedicata a scrivere anche poesie, piccole opere. È morta a soli 25 anni di tubercolosi, perché non si risparmiava minimamente nel servizio delle consorelle, spesso si offriva a lavare la biancheria di tutto il convento. A quel tempo si lavava in luoghi freddi e con acqua fredda anche, e in posti estremamente umidi. Fatto sta, la tubercolosi non era curabile ed ella è morta di questa malattia. Una ragazza che ha dedicato tutta la sua vita, pur chiusa in questo convento, pensando al mondo intero e offrendo la sua vita per la Chiesa e in modo particolare per la diffusione del Vangelo. Oggi, 1° ottobre, comincia anche il mese che è dedicato in modo particolare alle missioni, e Santa Teresa di Gesù Bambino è stata nominata come patrona delle missioni. Lei, che non ha mai messo piede in un paese di missione, ha avuto questo titolo proprio per il suo grande cuore, il suo grande animo, intento alla diffusione del Vangelo. Ha scritto lettere a persone che sentiva lontane dalla Chiesa, in situazioni particolarmente difficili, e tutto questo testimonia proprio il suo interesse per ogni persona. Preghiamo anche per tutti i missionari in questa Santa Messa. Oggi il Papa ha celebrato il rosario con i bambini alla grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, e ha ricordato che vorrebbe che in questo mese in modo particolare si pregasse per la pace, e ha dato l'incarico a tutti i bambini di dire il rosario almeno dall'1 al 7, quando si celebrerà la Madonna di Pompei. Bambini da soli non celebreranno il rosario, non pregheranno il rosario presumibilmente, ecco. Però il Papa ha fatto questa basandosi su una raccomandazione della Madonna di Fatima e su una sorta di profezia, promessa di Padre Pio, che ha detto che quando 1 milione di bambini reciteranno il rosario ci sarà in tutto il mondo la pace. Non so se sia più grosso il miracolo che 1 milione di bambini dicano il rosario o che ci sia la pace nel mondo. Ecco, comunque noi preghiamo che questo miracolo anche della pace si verifichi nel mondo intero. Ci mettiamo davanti al Signore
Con tutte queste intenzioni invochiamo la sua misericordia. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O di porte del tuo regno, agli umili e ai piccoli, fa che seguiamo con fiducia la via tracciata da Santa Teresa di Gesù Bambino, perché per sua intercessione ci sia rivelata la tua gloria eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro di Giobbe. Giobbe disse: pietà di me, almeno voi amici miei, perché alla mano di Dio mi ha percosso. Perché vi accanite contro di me come Dio e non siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che l'ultimo si ereggerà sulla polvere. Dopo di questo mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro. Parola di Dio. Diciamo: contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripeto il tuo invito, cercate il mio volto. La bontà del Signore nella terra. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore. Si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore.

libro di Giobbe che stiamo leggendo come prima lettura in questo periodo. È uno dei libri un po' più complicati dell'Antico Testamento. Nel testo di oggi però ci sono parole molto belle che anche si adattano per vivere questa veglia di preghiera, per ricordare e presentare al Signore questa nostra sorella Maria. Abbiamo sentito Giobbe che dice: se le mie parole si scrivessero, si fissassero in un libro, si incidessero sulla roccia. A dire che vorrebbe che della sua vita, del suo dolore, delle sue sofferenze resti una traccia per le generazioni future. E poi però dice: io so che il mio Redentore è vivo, colui che mi risolleverà. Redentore qui è inteso non come spesso lo riferiamo a Gesù, come colui che ci ha redenti, salvati dal male, dal peccato, dalla morte. Qui è inteso che ha lo stesso significato, ma molto più riduttivo. Arriverà colui che mi risolleva da questa situazione di miseria in cui sono precipitato. Il mio Redentore vivo e si ergerà sulla polvere, mi risolleverà dalla polvere in cui sono caduto. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio. Espressioni molto belle che esprimono questa speranza che già c'era nell'antichità, siamo a 5-6 secoli avanti Cristo almeno. Si esprime questa fiducia nella vita eterna che Dio donerà dopo la morte. Allora vedrò Dio, lo vedrò e i miei occhi lo contempleranno. Il paradiso come la visione stessa di Dio, come lo stare davanti a Lui, il vivere della sua intimità, vivere della sua luce, della sua gioia. Noi lo pensiamo nella fede di Gesù risorto in modo ancora più chiaro rispetto a quello che poteva dire Giobbe. Noi crediamo che i nostri morti siano proprio nella luce della risurrezione di Gesù e che vivono per sempre con Lui. Pensando a Santa Teresa di Gesù Bambino, mi viene poi da dire che la strada che questa santa ci ha indicato è una strada particolarmente bella, è chiamata da coloro che hanno studiato i suoi scritti almeno la piccola via, perché rispetto alla grande Santa Teresa d'Avila, ad esempio, che scrive dei trattati molto più profondi e complessi, o San Giovanni della Croce, altri santi che ci hanno lasciato volumi molto approfonditi, lei scrive delle cose sempre molto semplici e ha vissuto la sua vita proprio in questa semplicità, in questa immediatezza, credendo che diventare santi non voleva dire fare grandi cose, ma fare tutto nel modo migliore possibile, con molta umiltà, con molta piccolezza, senza cercare niente di grande. E lei dice: io quando penso al paradiso penso ad un grande giardino, dove in questo giardino ci sono dei fiori meravigliosi, i gigli, le rose,
i fiori di ogni specie, grandi, belli. Io voglio essere in quel giardino, ma non pretendo di essere uno di questi fiori così belli, ambiziosi. Io mi accontento di essere una pratolina, non so che cosa voglia dire in francese pratolina, comunque uno di quei, una piccola margheritina, oppure mi vengono in mente quei fiorellini azzurri che ci sono, che c'erano una volta, adesso ormai non li vedo più, quei fiorellini piccoli piccoli. Dice, io vorrei essere nel giardino di Dio una pratolina. Ecco la strada per arrivare in paradiso, vivere in semplicità e umiltà la nostra vita, facendo il meglio possibile per quello che ci è chiesto ogni giorno.

0: Rivolgiamo al Signore le nostre preghiere, lo invochiamo per l'intercessione di San Bambino, chiedendo anche per noi il desiderio della santità e anche che il Signore ci ottenga tutte le grazie, i doni che sono necessari per vivere bene la nostra vita quotidiana.
1: Preghiamo insieme, diciamo: Padre veramente santo, ascoltaci.
0: Padre veramente santo, ascoltaci.
1: Lo Spirito Santo doni alla Chiesa persone generose, capaci di testimoniare che la carità è il più grande di tutti i carismi. Preghiamo. Padre veramente santo. Lo Spirito Santo conceda alle famiglie cristiane di essere nella Chiesa e nel mondo il segno dell'amore di Dio che crea, redime e santifica. Preghiamo.
0: Padre veramente santo, ascoltaci.
1: Lo Spirito Santo susciti ascoltatori attenti della sua voce, pronti ad aiutare i fratelli e le sorelle, pronti ad aiutare i fratelli e le sorelle nel discernere il progetto di Dio. Preghiamo.

0: lo Spirito Santo liberandoci da ogni paura ed esitazione, ci sospinga a seguire Cristo, modello di santità, in ogni stato di vita. Preghiamo. Affidiamo al Signore la nostra cara defunta Maria Stella. Preghiamo.
1: Padre veramente santo, ascoltaci. Accogli, Padre Santo, le nostre preghiere. Donaci il tuo Santo Spirito, perché viviamo sempre nella tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Onnipotente. O Dio mirabile nei tuoi santi, che hai gradito l'umile offerta di Santa Teresa di Gesù Bambino, al tuo amore misericordioso, accetta il sacrificio che ti offriamo e consacraci sempre al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di Santa Teresa di Gesù Bambino ci offri un esempio, nella comunione con lei un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua lode.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati in particolare di Maria Stella, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Teresa di Lisieux e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Radio Icaro Rubicone.

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: aziende nelle condizioni di diventare sempre più autonome dal punto di vista energetico, sostenendo quindi fotovoltaico, sistemi di accumulo ed efficientamento.
1: Torniamo a parlare di concessioni demaniali, qualche passo avanti, ma anche alcuni punti cruciali su cui continuare il confronto col governo. A dirlo è l'assessora regionale Frisoni, commentando il bando tipo che dovrà ora passare al vaglio della conferenza unificata. A far storcere il naso alla regione è la possibilità di attribuire punteggi in caso di aumento del canone, perché, spiega Frisoni, la competizione deve misurarsi sulla qualità dei progetti. Al governo viene poi chiesto di lasciare agli enti locali la flessibilità per declinare i bandi in base alle caratteristiche dei territori. Gli operatori contestano invece l'assenza del riconoscimento del valore d'impresa. La bozza prevede solo l'indennizzo sugli investimenti non ancora ammortizzati negli ultimi 5 anni. Intanto i comuni iniziano a correre. A Rimini i bandi saranno pronti entro l'autunno e terranno conto non solo delle indicazioni del bando tipo, ma anche del nuovo piano dell'Arenile. A Riccione si dovrà aspettare invece l'inizio del 2027. Resterà inalterato l'attuale assetto della spiaggia e si sta valutando una clausola per consentire la proposta di vendita dei manufatti di facile rimozione del concessionario uscente. Capitolo a parte, molto discusso, quello sul partenariato pubblico-privato per la riqualificazione della zona portuale. Le spiagge, comprese in questo perimetro, saranno escluse dalle normali procedure e confluiranno in una pubblicazione mirata. Si è insediata la cabina di regia regionale per una strategia di sviluppo che coinvolga gli aeroporti di Bologna, Parma, Forlì e Rimini, istituita dalla legge regionale approvata lo scorso aprile. Per il riminese erano presenti i rappresentanti dei comuni di Rimini e Riccione, gli assessori Ridolfi e Nicolardi e il presidente dei Riminum, società di gestione del Fellini, Leonardo Corbucci. Non abbiamo bisogno, hanno detto gli assessori regionali Colla, Priolo e Frisoni, di una competizione interna tra aeroporti, ma di una capacità di leggere insieme le diverse funzioni e opportunità. Questa è l'ultima notizia, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Buon proseguimento d'ascolto.
2: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro. Cosa so?

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole. Vai! Che genere di musica fate qui di solito?
3: Oh, ne facciamo di tutte e due i generi, suoniamo il country e il western.
4: Howdy all, Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 e a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country, quello western e oggi soprattutto bluegrass. Bluegrass State of Mind di Backline, perché ogni primo di ottobre celebriamo la giornata mondiale del bluegrass. Questo non vuol dire che l'ascolteremo solo oggi, perché quotidianamente all'interno del Country Bunker il bluegrass è sempre protagonista e oggi è una giornata nella quale voglio espressamente invitarvi all'ascolto di questa musica o imparare a suonare uno strumento che fa parte della tradizione del bluegrass o recarvi sugli Appalachi o sulle Ozark Mountains per esplorare le radici di questo genere musicale al quale sono molto legato. Il bluegrass è la musica degli Appalachi, ha radici nella musica tradizionale irlandese, scozzese e inglese. Gli Appalachi era il luogo nel quale si erano trasferiti molti immigrati fuggiti dalle 13 colonie. Danze come i reel scozzesi, le gighe irlandesi, la quadriglia francese, ora conosciuta come square dance, la sorella povera della tradizionale quadriglia, erano proibite nelle colonie, ma negli insediamenti lontani dalla costa e sperduti nel bosco duravano anche tutta la notte. All'inizio era solo un fiddle a guidare le danze e poi a questo si sono aggiunti altri strumenti diventati caratteristici di questa musica: il mandolino italiano, il banjo africano, la chitarra e il contrabbasso. Nel 1948 il bluegrass ha trovato il suo nome, quello dell'erba del genere Poa che cresce copiosa in Kentucky. Bill Morrow è definito il padre del bluegrass, era il più giovane di una famiglia di agricoltori, divenne in pochissimo tempo un incredibile mandolinista. Nel 1939 fondò i Bill Morrow and His Bluegrass Boys. La band comprendeva lo stesso Bill Morrow al mandolino, Lester Flatt alla chitarra, Earl Scruggs al banjo, Chubby Wise al violino e Howard Watts al basso. Furono chiamati The Original Bluegrass Band. Bill Morrow and His Bluegrass Boys, Blue Moon of Kentucky.

Negli anni trascorsi con la band, Earthcrags sviluppò uno stile a tre dita, includendo anche il pollice, sul banjo a cinque corde che permetteva una rapida cascata di note, stabilendo il nuovo suono bluegrass. Dopo un paio d'anni, lui insieme a Lester Flatt abbandonarono il gruppo di Bill Morrow per formare i Foggy Mountain Boys, gruppo che ha scritto alcune delle tappe fondamentali nella storia del bluegrass. Durarono 20 anni, dal 48 fino al 1968, The Foggy Mountain Boys, The Ballad of Jed Clampett.

0: They would like to thank you folks for kindly dropping in. You're all invited back again to this locality to have a heaping helping of their hospitality. Beverly Hillbillies, that's what they call them now. Nice folks. Y'all come back, yeah?
1: Gli Stanley Brothers erano i fratelli Carter e Ralph Stanley. Si sono esibiti come Stanley Brothers con la loro band The Clinch Mountain Boys dal 1946 fino al 1966. Ralph ha mantenuto il nome della band anche quando ha continuato come artista solista dopo che suo fratello Carter morì nel 1967. Ralph Stanley fa parte della prima generazione di musicisti bluegrass. Il suo lavoro è stato presentato come quello di tanti altri nel film dei fratelli Coen O Brother Where Art Thou, una vera bibbia per la musica all time bluegrass. Grazie al film ha vinto un Grammy Award nel 2002 nella categoria migliore interpretazione vocale country maschile. The Stanley Brothers and the Clinch Mountain Boys, Angel Band.

Dan McCleary si unì nel 1963 ai Bluegrass Boys di Bill Morrow, passando dal banjo alla chitarra e diventando il cantante solista della band. Verso la fine degli anni 60 costituì la Dan McCleary and the Pixie Pulse Band. Col passare degli anni ha attraversato una serie di cambiamenti di musicisti fino agli anni 80, quando ha consolidato la formazione aggiungendo i suoi figli Ronnie e Robbie rispettivamente al mandolino e al banjo, e il nome della band nel 1988 divenne Dan McCleary Band.

Oggi è il Bluegrass Day, l'International Bluegrass Day. Fino a questo momento della trasmissione abbiamo parlato dei padri fondatori di questa musica, tutti di sesso maschile. La musica bluegrass negli ultimi anni è invece passata ad un dominio prevalentemente femminile. La carriera musicale di Rhonda Vincent è iniziata all'età di 5 anni quando cantava canzoni gospel con la band della sua famiglia, i Sally Mountain Show. A 8 anni ha iniziato a suonare il mandolino e poi in seguito ha aggiunto a questo il violino e un'altra lunga lista di strumenti. È arrivata al successo sul finire degli anni 70, guadagnandosi il rispetto e la stima dei suoi coetanei, soprattutto uomini, ed è stata soprannominata non a caso The Queen of Bluegrass. Ha ricevuto 8 nomination ai Grammy, vincendone uno per il miglior album bluegrass nel 2017. Nel 2020 è stata inserita come membro del Grand Ole Opry. Rhonda Vincent, All American Bluegrass Girl.

The Queen of Bluegrass, Rhonda Vincent. Alison Krauss è nata a Decatur in Illinois e è passata al bluegrass assolutamente per caso. Ha studiato violino classico per oltre 8 anni, ma un bel giorno sua madre lesse di un concorso di violinisti bluegrass. Le comprò un manuale di violino bluegrass, le comprò un disco di musica bluegrass e Alison Krauss imparò molte canzoni, tra cui Tennessee Waltz, che presentò a questo concorso. Il bluegrass le piace così tanto che abbandonò il violino classico per dedicarsi a questo genere musicale. Nel 1984 incontrò Denty Minsky e tutti i membri della sua band, gli Union Station, a alcuni festival e pubblicarono il loro primo album come gruppo nel 1989. Fino a questo momento in carriera ha vinto 27 Grammy Awards ed è stata l'artista femminile con il maggior numero di premi nella storia dei Grammy, fino a quando Beyoncé non vinse il suo 28esimo Grammy nel 2021. Ora è al quarto posto, dietro appunto a Beyoncé, Quincy Jones e al direttore d'orchestra Georg Solti, per il maggior numero di vittorie in assoluto. È stata inserita nell'International Bluegrass Music Hall of Fame nel 2021.

Le First Ladies of Bluegrass sono un supergruppo tutto al femminile, composto dalle prime donne a vincere nelle rispettive categorie strumentali agli International Bluegrass Music Association Awards. Alison Brown al banjo, Sierra Hull al mandolino, Becky Buller al violino, Molly Thattle alla chitarra e Missy Rain al basso. Quest'ultima, originaria della West Virginia, studiava piano e chitarra al conservatorio, ma quando si è ritrovata un contrabbasso in casa ha scoperto di avere un amore e una predilezione proprio per quello strumento. Senza una vera e propria formazione musicale per il contrabbasso, si è comunque fatto un nome nel mondo del bluegrass. Nel 1998 ha ricevuto il premio dell'International Bluegrass Music Association come Best Player of the Year, divenendo la prima donna a riceverlo e portando a casa il trofeo, un totale fino a questo momento di 10 volte più di chiunque altro nella storia dell'associazione. In questa sua Stepped Away troviamo tutte the First Lady of Bluegrass: Alison Brown, Sierra Hull, Becky Buller, Molly Tuttle e Missy Raines.

Swept Away, The First Lady of the Bluegrass al completo. Becky Buller è nata a St. James in Minnesota ed è cresciuta suonando musica bluegrass insieme ai suoi genitori nella band di famiglia chiamata Prairie Grass. Ha iniziato a scrivere canzoni alle medie e ha ricevuto 10 premi dell'International Bluegrass Music Association ed è stata la prima donna a ricevere il premio come Fiddler of the Year. Della First Lady of Bluegrass fa parte anche Sierra Hull, cresciuta a Burstown in Tennessee. Grazie a una borsa di studio presidenziale ha potuto studiare al Berklee College of Music, ha incominciato a suonare mandolino all'età di 8 anni e a 11 diventò amica di Alison Krauss, che era stata a sua volta una bambina prodigio, e insieme si sono esibite alla Casa Bianca. Ha pubblicato il suo album di debutto all'età di 16 anni ed è stata la prima donna a vincere nel 2016 il premio come Mandolin Player of the Year all'International Bluegrass Music Association Awards, che poi ha vinto 6 volte negli ultimi 8 anni. Alison Brown, Missy Rain, Molly Tutton, Sierra Hull con Becky Buller, Reach.

0: mind to pay, I'm playing
1: Bluegrass Radio. Siamo arrivati al termine dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show dedicato all'International Bluegrass Day. Abbiamo ascoltato le origini e il gota attuale della musica bluegrass. Se volete mi trovate tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18:20 a 00:20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio con l'ultima arrivata nel mondo della musica bluegrass, finalmente ha trovato la sua strada formando la sua prima band bluegrass. È Molly Thatchell. Proprio nel 2017 è stata la prima donna a vincere il premio di Guitar Player of the Year dell'International Bluegrass Music Association, premio che ha rivinto nel 2018. Qui con Browning, Kate Hines e Sam Bush, Molly Thatchell, Can't Live Without Love.